0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Devo dire che il Kiss Kiss Way, che andrà in onda in TV settimana prossima, sabato
1: 25
0: questa
1: di
0: settimana
1: di luglio,
0: e settimana
1: sì.
0: prossima, sabato 1 agosto, ha cambiato un po' le regole del gioco. Da quando siete state in tour, tu e Anna Chiara, io non vi riconosco più, e nemmeno Pippo.
1: Beh, Pippo, ma è estate!
0: Si vedono cose che prima non si vedevano. Fino a spingermi a fare dei sogni strani, e stanotte ho sognato Adriana e Anna Chiara.
1: Che facevano cose strane con persone.
0: Di fare cose strane.
1: Insospettabile. Dai che si parte, buongiorno!

0: E allora gli italiani cambiano modo di fare le vacanze anche per quello che sta succedendo a proposito dei costi dei carburanti.
1: Pare di sì, pare di sì.
0: Che stanno facendo lievitare i costi di qualsiasi cosa, perché ovviamente tutto si muove o su ruote o su navi, su tutti i mezzi,
1: mezzi
0: che
1: di trasporto
0: organizzano,
1: in generale.
0: Che utilizzano, scusami, il carburante. Quindi costando tanto il carburante aumenta un po' tutto.
1: Allora,
0: no?
1: Mettiamo un po' a confronto l'estate attuale, l'estate moderna, con l'estate di qualche tempo fa.
0: È vero.
1: Diciamo che è cambiato. Mentre prima, insomma, gli italiani mediamente, quindi è chiaro che parliamo della media,
0: sì,
1: facevano 11 giorni di vacanza ad agosto, adesso invece weekend mordi e fuggi spalmati tra giugno, luglio e un po' anche ad agosto.
0: Ad agosto. Tantissimi pare che abbiano addirittura, proprio in base ai prezzi che sono aumentati negli ultimi tempi, rinunciato. Io mi sono sentito dire da tanti amici: no, ho provato a prenotare un aereo per andare in Spagna, 500 euro, 800 euro.
1: Beh, infatti
0: prezzi
1: sono
0: di
1: diminuiti
0: tipo
1: i viaggi degli italiani all'estero.
0: È vero.
1: Quindi provano a prenotare e a stare un po' di più in Italia, anche perché in Italia, ora non voglio dire una scontatezza, ci sono dei posti veramente meravigliosi.
0: No, non
1: e
0: è scontato,
1: fuori,
0: no, no, no.
1: E non è vero che fuori
0: siamo,
1: si paga
0: uno dei paesi
1: meno
0: più belli al mondo, non l'hai detto.
1: Appunto.
0: Ancora? Si mangia benissimo, non l'hai detto?
1: Si mangia benissimo,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: Costiera Amalfitana poi la sarò di parte, è tra i posti più
0: Milano
1: affascinanti.
0: La Costiera Amalfitana, non la
1: posso dire che
0: Milano
1: impazzisco per quella canzone.
0: Ah,
1: muoio.

0: pezzo.
1: Adesso picca, vedi, sta già, sì, è già sì. All'opera. Non ci vede benissimo perché ha gli occhi coperti dai baffi. Però se ci riesce, ci mette la costiera.
0: Eccola. Pippo, Pippo, devi fare il balletto.

0: Oh, ma che bella!
1: Bellina questa canzone, è molto divertente, però insomma. La costiera amalfitana ha sempre il suo fascino.
0: Vabbè, ha sempre il suo fascino ed è molto costosa, molto molto costosa. Allora, solo il 12% degli italiani oggi va all'estero d'estate contro il 25 più o meno 5% di 10 anni fa.
1: Parlavi e diciamo, una persona su 4 ti diceva che andava all'estero
0: a fare
1: adesso
0: vacanze.
1: Te lo dicono in pochi davvero. È
0: vabbè,
1: la verità,
0: vediamo, ditecelo. Allora, avete prenotato le vostre vacanze? Dove andate? In Italia o all'estero? E soprattutto, qual è realisticamente il budget di queste vacanze?
1: Mi raccomando, però dite la verità. E soprattutto, se avete rinunciato a un viaggio all'estero perché molto costoso, fatecelo sapere. Siamo curiosi di sapere se realmente avete riscontrato sulla vostra pelle questi prezzi così aumentati. Si parla di 190%, 200%.
0: Bisognerebbe agire in questo caso un po' di furbizia, cioè prenotare come fa per esempio il nostro buon Pica gennaio.
1: Sì.
0: Tipo.
1: Ricordiamo che Pica ha prenotato già il loculo al cimitero, per cui figurati se non ha prenotato i viaggi.
2: L'ha già comprato in realtà.
1: L'ha
2: sì.
1: già comprato. Esatto, figurati se non ha comprato i viaggi fino a quando farà l'estremo viaggio, diciamo. Allora, 347-490-0042. Sei pronto già per l'estremo viaggio? Andiamo, vai.
0: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni. Sotto la doccia.
4: Una musica può far cantare. Sognare
1: na, na, na. I riri.
0: Beh, a mali estremi, estremi viaggi. È così. Dai che noi vi suoniamo sempre la musica più bella. Sono le 7:06. Buongiorno a
1: buongiorno,
0: chi è già sveglio.
1: Sveglia!
0: Buongiorno a chi ci guarda già in TV. Arriva Max Gazzè con Una musica può fare.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Adriana, non è vero che si paga meno in Italia che all'estero.
2: È vero.
0: Io in Sicilia ho pagato una settimana molto di più di quanto sono stata a Capo Verde, in Africa.
1: No, non ho detto che si paga meno in Italia, anzi, ho detto proprio il contrario.
2: Ma Adriana, scusami,
1: ho detto molto spesso non si paga meno all'estero, ma non ho detto che si paga meno in
2: Italia.
1: Allora,
2: ricordiamo che Adriana viaggia con i soldi degli altri, per cui ovviamente lei
1: quelle sono le tue amiche di Torino,
2: non sa
1: che stai confondendo.
2: Quello che costa una vacanza, perché pagano gli altri, quindi figurati. Beh, parla così per sentito dire.
3: Per idea, sì.
2: Per idea, no, non per sentito dire.
1: Vado per un'idea.
2: Sente la povera gente che si lamenta e dice delle cose come se le facesse lei, ma figurati.
1: Beh, in realtà esistono sempre due mondi,
2: per
1: quelli dei social.
2: Taormina, Portofino o Kathmandu è la stessa cosa. Sei stata a Kathmandu?
1: No, non ci sono mai stata. E manco anche da tantissimo a Portofino.
2: Vedi?
1: E a Taormina pure.
2: E anche a Taormina.
1: Va bene, allora sentiamo gli italiani cosa pensano rispetto alle vacanze. Cioè, un po' le abbiamo messe a confronto, non noi, ma le statistiche. Cioè, oggi fanno meno vacanze e il prezzo è raddoppiato, se non triplicato. Sentiamo.
4: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
4: Sono Pasquale da San Salvo.
2: Ciao Pasquale.
4: Io e la mia compagna volevamo andare in Trentino in agosto e tra costo di carburante e pernottamento ci costava intorno alle 1000 euro una settimana. Niente, abbiamo fatto qualche preventivo e alla fine andiamo in Polonia la stessa settimana.
2: Andate in Polonia?
4: Costo dell'aereo più pernottamento 350 euro a persona.
2: Ma vedi, 350. Però andate in Polonia d'estate.
1: Cioè, capito?
2: Non è proprio al massimo delle mete, diciamo, più richieste.
1: Sono mete non tanto richieste
2: magari
1: d'estate.
2: Magari a Natale sì, magari in un altro periodo sì, però proprio d'estate in Polonia è chiaro che pagate poco.
1: Invece il Trentino e la montagna in generale restano delle mete comunque di lusso.
2: Di lusso anche d'estate.
1: E di alta stagione.
2: Anche d'estate, assolutamente sì.
5: Sì,
2: prego.
5: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
5: Sono Giuseppe dalla Costiera e quest'anno ahimè non farò nessun viaggio. Perché tra un paio di settimane nascerà il nostro figlio e quindi abbiamo deciso che quest'anno non faremo niente per poi dedicarci a fare un'uscita in famiglia l'anno prossimo.
2: L'anno prossimo uscita in famiglia.
1: Ciao, ma tu chiami dalla costiera però, la
2: però
1: costiera
2: vivi già in costiera amalfitana perché sei già in vacanza. Luoghi comuni, quando sei a casa non sei mai in vacanza.
1: Vabbè,
2: non stacchi
1: però
2: mai.
1: Comunque non è che c'ha il mare tanto distante.
2: Sì,
1: immagino
2: puoi andare
1: che ce
2: al
1: l'abbia.
2: Mare però insomma non sei proprio con la mente in vacanza.
6: Ciao Pippo Adriana, Michi Bazzi di Varese. Vacanze già fatte. Due settimane a giugno sono andato in Costa Azzurra in campeggio con la mia rullottina.
2: Ah, vedi?
6: Avrò speso tra tutto 2.000-2.500 euro.
2: 2.500 euro.
6: Calcola che il campeggio sei sui 600 euro. E il resto mangiare è tutta di noi, puttanate varie.
2: Sì, ma se avete già fatto, diteci la differenza. La domanda era anche... Notate differenze reali, cioè avete avvertito realmente che questi prezzi, come dicono le statistiche, i voli nazionali sono quasi triplicati, più 193%, le tariffe dei traghetti quasi raddoppiate, più 92%, le auto e carburante, gasolio più 61%, benzina più 28%.
1: Vabbè, ma lui li ha fatti a giugno, Costa Azzurra 2600 euro, voglio dire, è comunque... rispetto ad agosto comunque ha risparmiato.
2: Pepino
1: credo.
2: Non ha notato perché ha il portafogli a mantice.
1: Ultimamente sì, Pippo.
2: Sì, di quelli che si aprono.
1: E non solo quello,
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anna di Lodi. Allora, per me l'Italia è uno dei paesi più belli che c'è. Ha tutto di bello, mare, montagne, cucine. Non ha niente da invidiare a nessuno, però purtroppo ti parlo io per mia esperienza e sono una che deve fare le ferie in agosto perché la mia ditta chiude solo in agosto.
2: Bene.
7: All'estero si spende di meno, è vero.
1: Dipende
2: all'estero
1: dove dipende dove vai.
2: Dipende da dove vai, sempre, no? Dove va Adriana si spende molto di più. Ma ripetiamo, non paga lei. Andiamo avanti.
1: Olivia paga Pippo quest'anno. Pippo Pay. Sì. Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead.

Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: San Benedetto del Tronto, l'altro giorno sono arrivati chicchi di grandine grossi quanto una palla da golf. E lì c'è in vacanza Fabrizio. Buongiorno.
1: Ciao Fabrizio.
2: Buongiorno ragazzi. Ma che bello.
0: Tu eri lì quando è arrivata la grandine enorme? Eri già a San Benedetto?
2: Ero a San Benedetto e dico che è stata una cosa che non ho mai visto nella mia vita.
0: Lo so. Ma guarda che su queste cose qua, per chi dice no, il clima non è cambiato, questa è la testimonianza. Per esempio, io nella vita non ho mai visto dei chicchi di grandine così grande.
1: D'estate.
0: Così grandi.
1: O almeno d'estate, vero?
0: È vero?
2: No, mai visto ragazzi, io mi sono spaventato, veramente.
0: Ti sei spaventato? Pensa che uno va in vacanza e si fa, anche i miei amici erano in vacanza in Grecia l'altro giorno, c'è stato un vero e proprio uragano mentre erano in un ristorante e si sono molto spaventati, ma tornando...
1: Pensiamo però alle cose belle delle vacanze.
0: Alle cose belle delle vacanze.
1: Perché già ci stanno mettendo ansia con la storia che agosto, come ogni anno, vengono
0: sarà
1: fuori
0: rovente,
1: notizie. Che...
0: Sarà no, rovente.
1: Che agosto, temporali, brutto tempo.
0: Ma no,
1: no,
0: ho detto
1: no.
0: Che sarà rovente, 50 gradi.
1: Arriveremo
0: a 50
1: bene,
0: gradi
1: ottimo.
0: Ad agosto.
1: Pensiamo alle cose belle, alle vacanze che stai facendo a San Benedetto del Tronto. 15 giorni, giusto?
2: 15 meravigliosi giorni con i miei tre figli meravigliosi e mia moglie.
0: E tua moglie.
1: Quanto tempo prima hai prenotato, Fabrizio?
2: Allora, noi abbiamo avuto la grande fortuna di prendere l'appartamento ancora una decina di giorni, di anni fa, e allora abbiamo come punto di riferimento l'appartamento.
1: È di vostra proprietà?
2: No,
0: hanno affittato l'appartamento.
1: Avete affittato,
0: sì.
1: Ok. Affittato.
2: Ecco, il prezzo fortunatamente è rimasto uguale, però il viaggio è stata una cosa abbastanza, diciamo, non pensavo di spendere così tanto.
0: Ma di benzina? Sei andato in auto, sì, ovviamente.
2: Sì, ragazzi, la benzina, sì. Io l'anno scorso, mi ricordo, il pieno era sulle 150 euro.
0: Sì.
2: Il mio pieno è stato di 216 euro.
0: Mamma anche mia. Mio è aumentato a dismisura, quasi tra poco raddoppia. Tra poco raddoppia, se continuiamo così raddoppia.
1: Quindi, per quanto riguarda i costi, diciamo, del trasporto, quindi della benzina, sicuramente è aumentato, quasi del doppio.
2: Sì, è aumentato e anche l'autostrada è aumentata.
1: E anche l'autostrada. E invece il costo dell'appartamento è rimasto invariato?
2: Quello è rimasto invariato. Okay. Il signore è stato un grandissimo.
0: Senti,
2: un
0: se uomo. Devi prendere l'auto in questi giorni per andare a fare un giro a San Benedetto, nei dintorni, a Pescara, che è lì vicino, dove noi abbiamo fatto il Kiss Kiss Way, queste città hanno di bello che tu scendi di casa e sei già sulla spiaggia, giusto?
2: Verissimo.
0: Sì, anche San Benedetto è così. Se devi fare un giro, ti poni il problema della benzina che costa tanto, o in vacanza almeno non ci pensi?
2: Io non ci penso.
0: Non ci pensi.
2: La vita è troppo bella per pensare anche a questo.
1: Almeno questi 15
0: sì, te la
1: giorni.
0: Godi, chi se ne frega? No, perché io ho gente che non mangia per non andare a fare la cacca. Diciamo, ce n'ho uno di fronte a me qua proprio. Quindi c'è, diciamo, questa tipologia di persone. Invece tu vai in vacanza e dici: sì, è vero che sono aumentati i prezzi, ma siamo in vacanza, godiamocela, giusto?
2: Sì, è vero, anche perché poi ci pittiamo dentro tutto l'anno, ragazzi.
0: Sì,
1: Fabri,
0: esatto.
1: Scusa, ma avevi un budget prestabilito oppure vai un po' a sensazione, a sentimento?
2: Allora, quest'anno ci siamo dati un budget che abbiamo purtroppo sforato.
1: Allora, questo è il quinto giorno di 15, però.
2: No, questo è il decimo giorno.
0: È il decimo giorno di 15, sono in 5.
1: Il decimo di 15.
0: In famiglia sono 5 persone.
1: Ah, ok, avevo letto 5 di 15. Quindi è il decimo giorno già, ne mancano altri 5 di giorni.
0: E il budget è stato superato a che giorno? Al terzo giorno avete già superato il budget che avevate previsto per 15?
2: È Pippo, al quinto giorno.
0: Al quinto giorno sono già andati fuori budget. Vabbè, ma chi se ne frega, Fabrizio?
2: Ieri ci siamo dati alle olive ascolane e ci siamo dati alla bella vita.
0: Alla bella vita, ma bravo Fabrizio. Goditi la tua vacanza a San Benedetto
2: ragazzi.
0: Del Tronto. Hai scelto l'Italia perché la scegli sempre, mi pare di capire, non perché non volevi, perché volevi risparmiare,
2: ho
0: giusto?
2: Ho scelto l'Italia perché i ragazzi, da quando sono diventati grandi, i prezzi degli aerei non te li regalano più.
0: Non
2: cioè, prima non pagavi i bambini, adesso li paghi.
0: Adesso li paghi.
1: Okay.
0: Adesso stiamo in Italia, anche al suo, perché comunque grazie mille.
1: Fabrizio, buona vacanza.
0: Ciao,
2: buona
0: chi
2: vita a
0: te.
2: Voi.
0: Buona
2: ciao,
0: giornata. Ciao,
3: ciao, ciao. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Una settimana in Trentino, compreso treno e pernottamento e mezza pensione, tre persone, 2.000 euro.
0: 2.000 euro, tre persone.
1: Una settimana in Trentino.
0: Non è male.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Vacanze già fatte, la prima di luglio. Siamo stati a Karpathos. Rapporto qualità prezzo e mare favoloso.
0: Favoloso, adoro.
1: Karpathos è in Grecia?
0: Dea.
1: Ok.
0: Dea, lei non tu, lei subito si sente Pippo, Dea.
1: Quando dici Dea mi sento allora, chiamata in causa,
0: ricordiamo,
1: perdonami.
0: Che anche il micragnoso Pica farà le vacanze ma c'ha la micragna.
5: Buongiorno, allora sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
5: Volevo dirvi, l'anno scorso sono andata in Calabria e quest'anno volevo tornare. Ma il costo era aumentato di 500 euro, quindi due settimane 2500 euro.
1: Okay.
5: Mentre con 2000 euro siamo andati 11 giorni a Sharm el Sheikh, all inclusive, compreso di aereo 2000 euro.
0: Vedi?
1: Ah, ok, a Sharm.
0: All inclusive.
1: Sì, sì.
0: Con una temperatura di 800 gradi.
1: Guarda,
0: a
1: ci sono stata sempre ad agosto. In realtà nell'ultimo periodo non si può fare più.
0: Non si può fare,
1: no,
0: fa troppo
1: caldo.
0: Secondo
1: me ad agosto fa troppo caldo, troppo caldo.
6: Buongiorno,
1: rispetto
6: Pippo,
1: a qualche
6: buongiorno
1: anno fa.
6: Adriana, io fortunatamente ho una moglie greca, quindi ho la fortuna di andare in Grecia e pagare soltanto il volo. Comunque un esempio pratico e veloce, in Grecia la maggior parte delle spiagge, a parte le spiagge più rinomate tipo Santorini e Mykonos,
1: sì,
6: però ad Atene o lì nella zona limitrofe non si paga l'ombrellone e il lettino, si paga solo quello che si consuma. Hai il lettino, ombrellone tutto il giorno, sei servito e riverito. Al contrario dell'Italia, che penso che il posto dove costa meno l'ombrellone, il lettino, costa almeno 40-50 euro al giorno, quindi
1: più o meno
6: è una notevole differenza. Chissà a tutti, ciao.
1: Okay,
0: sì, anche
1: ciao.
0: La Grecia, in alcuni luoghi della Grecia, perché ci sono posti tipo Mykonos che costano 8 volte l'Italia.
1: Beh, lui l'ha detto, anche Santorini.
0: Sì,
1: un po',
0: sì, sì, alcuni posti della Grecia puoi ancora trovare dei prezzi estremamente convenienti.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Rihanna, si chiama Don't Stop the Music.

0: Don't Stop the Music dal 2007.
1: Eh sì. No, io spero sempre di rivedere, di riascoltare Rihanna nuovamente.
0: Ma la riascolterà.
1: A parte che adesso si è dedicata alla maternità, ma anche al suo business.
0: Certo.
1: Che riguarda la cosmesi. Ed è lì che ha fatto più soldi che nella musica.

excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Mamma mia, ragazzi, povera. La caduta dal palco è una cosa che fa molto male. Io ci sono passato. Mamma mia, chi se lo dimentica?
1: Sei precipitato davanti?
0: Ero in provincia di Benevento. Magari molti se lo ricorderanno tra quelli che ci ascoltano. Ero lì sulla console. Yeah! Stavo saltando, improvvisamente salta una pedana del una di quelle.
1: Sei sprofondato o sei caduto?
0: Di quei listoni di legno. No, sono sprofondato.
1: Sei sprofondato.
0: Ma un dolore, ragazzi, che non posso dimenticare. Mamma,
1: poi cosa
0: paura.
1: Hai fatto? Ricoverato in pronto soccorso.
0: Sì, okay. Solito iter, pronto soccorso, eccetera, eccetera. Salvo per miracolo.
1: Va bene, anche Noemi, diciamo, se l'è cavata abbastanza bene. E quindi noi le auguriamo una pronta guarigione, anche perché ne avrà per 4 settimane. Quindi il suo tour è stato annullato.
0: Adriana si chiama Michelle Hanley, questa signora che nel 2001 era scomparsa. Aveva lasciato nello sconforto il marito e i figli di 19, 14 e 7 anni. Accadeva in Virginia e... nel confine tra la Virginia e la Carolina del Nord negli Stati Uniti. Donna sparisce, va a fare la spesa, non torna più a casa. Pochi giorni fa
1: è stata ritrovata.
0: È stata ritrovata con una nuova casa, una nuova vita. Lei in realtà è andata a rifarsi una nuova vita. È sparita per un po', poi è tornata, si è fatta la casa nuova, eccetera, eccetera. E non vuole essere più disturbata dalla sua vecchia vita.
1: Ha detto alla polizia: oh, questa è una scelta consapevole.
0: Tu
1: sono
0: a chi
1: uscita...
0: aspetti ad andartene a farti una nuova vita
1: in
0: e sparire?
1: In realtà loro sperano che io me la faccia la nuova vita. Per la famiglia, capito?
0: La tua famiglia, brava.
1: Quando mio figlio si arrabbia dice: non tornare più, stai in tour.
0: È stato una
1: tour.
0: Ah, così dice.
1: Stai in tour. Che voglio stare con papà.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Perché io sono la rompiscatole della famiglia.
0: È vero. Allora.
1: Va bene, comunque la signora è come quando dici: vado a comprare le sigarette e non torna più. La signora ha fatto questa scelta.
0: Mamma mia.
1: E niente, adesso sta bene, ma immagino
0: ci
1: che
0: vuole un bel
1: anche
0: coraggio,
1: si siano
0: però,
1: fatti una nuova vita.
0: Ci vuole un bel coraggio. A volte io l'ho pensato questa cosa, lo sai? Da sempre.
1: Quando
0: sempre
1: la pensato. Fai?
0: No, improvvisamente mi piacerebbe sparire poi riapparire in un altro luogo, in un'altra cosa, lontano da tutti.
1: Oppure far prendere uno spavento a qualcuno.
0: Però, no, questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto.
0: Questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto, però cioè tipo sparire per un...
0: Sai quanti in questo momento che stanno ascoltando la radio stanno pensando: però la signora tutto sommato non ha fatto una cazzata.
1: Oddio.
0: Che se n'è andata così a fare la spesa e poi un cambio di vita totale. Io per esempio Pica, no? Lo vedi oggi, ce l'abbiamo di fronte. Lui è uscito una mattina dalla radio e non era così. Io oggi non l'avrei riconosciuto. Bastavano due capelli, diciamo due ciuffetti davanti, sarebbe stata un'altra persona. È tornato col baffetto, con gli occhiali alla moda.
1: Siamo sempre nell'era del glow up, Pippo.
0: Sì,
1: glow
0: sì,
1: up.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che si porta tanto, cioè l'abbellimento di una persona.
0: È vero.
1: Tu, Pippo?
0: Si porta quando... l'abbellimento, ma non credo che nel suo caso sia riuscito. Posso
2: quando
0: dire
2: il tuo glow up?
0: Il mio glow up è tutti i giorni, da sempre. Che simpatia, ragazzi.
1: Che simpatia, eh?
0: Andiamo avanti, va.
1: Volevo fare la battuta.
0: Arriva Ed Sheeran con Shape of You dal 2017.
1: Bello.

0: of You.
1: I'm in love with Shape of You, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48 minuti e ai noi arriva l'oroscopo.
0: Il tanto atteso appuntamento con le stelle.
1: Le stelle, l'appuntamento, ricordiamo che Adriana dà appuntamento alle stelle ogni giorno a quest'ora, loro non si presentano mai, quindi lei arrangia un oroscopo così.
0: Pippo, anche tu hai bisogno di consultare le stelle un po'
1: sì,
0: più spesso.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh,
1: va bene.
0: Perché le stelle ti parlano ogni momento, ogni minuto.
1: E che hanno da dire?
0: Sei tu che non capisci e non afferri al volo.
1: Sigla,
0: allora,
1: prego.
0: Andiamo.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Capite quello che volete, cari pesciolini.
1: Bene.
0: Oggi parliamo ai pesci.
1: Ah, okay? Veramente?
0: Sì.
1: Sì.
0: Prego. L'ultimo segno dello zodiaco,
3: sì.
0: Quello sempre
1: Adriana.
0: Un po' sospeso tra la realtà e il sogno.
3: Sì, sì.
0: Sono
3: sì.
0: Proprio i pesci.
1: Tuo marito
0: così.
1: È dei pesci, giusto?
0: Sì, è dei pesci.
1: Prego.
0: Anche mio figlio. Allora, lavoro, diamo un punteggio di 7/10.
1: Vedi?
0: Siete pieni di idee, ma ogni
1: anche
0: tanto.
1: Anche tuo padre è dei pesci.
0: Anche mio padre è dei pesci.
1: Tutta la famiglia,
0: tutti,
1: cioè,
0: pesci.
1: Tutti i pesci intorno.
0: Sì, tutti i pesci.
1: Incredibile.
0: Allora, siete pieni di idee, ma ogni tanto vivete più nei vostri film che nella realtà. E questa è proprio una caratteristica centrale del segno. Questa settimana però provate a consegnare i progetti prima di immaginare il discorso per il premio, quindi andateci piano con i vostri sogni. Va bene sognare, ma ogni tanto bisogna attenersi al principio di realtà. Amore e sesso non riscontro, ma comunque diamo un punteggio di 9/10.
1: 9/10,
0: ecco.
1: Cioè, questo è un voto personale che Adriana dà a suo marito per le evoluzioni di stanotte. Mi è piaciuto moltissimo il momento, quel brano, quel pezzo, quel passaggio in cui mi hai raccontato che tu eri sulla lavatrice.
0: Sì,
1: che faceva la centrifuga.
0: Sì, faceva la centrifuga, si sposta
1: per bello, sì.
0: Ieri
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: Ha detto: o sei al lavoro e ti vedo in TV, o ti
1: sei
0: vedo
1: sulla centrifuga.
0: No, o ti vedo dormire. Insomma, quindi immaginate quanto alle stelle vadano, diciamo, vada questa sfera. Allora, il romanticismo è alle stelle e l'attività sudombelicale pure. Fatta eccezione, insomma, di il popi popi è favorito, ma voi rischiate di innamorarvi solo perché qualcuno vi ha detto hai dei begli occhi, quindi cari pesciolini andateci piano.
1: Credo che proprio a proposito Anna Chiara in questo momento avrebbe bisogno di un bel pesci.
0: Vedi?
1: Sì.
0: Allora, Anna Chiara di cercare in questo segno zodiacale.
1: Sì.
0: Soldi, Renata. 6/10. Occhio agli acquisti d'impulso. Siete capaci di comprare una lampada che cambia colore solo perché vi ha trasmesso un'emozione. Consiglio della settimana: sogna quanto vuoi, caro pesciolino, ma ogni tanto torna sulla terra. Almeno il tempo di controllare il saldo del conto.
1: Vedi?
0: Ovviamente, cari pesci, datemi il vostro feedback. Se avete parenti, amici, compagno o moglie, eccetera, eccetera.
1: Vi siete riconosciuti nell'oroscopo di Adriana? Intanto abbiamo scoperto che Anna Chiara soffre in questo momento proprio la mancanza di un pesci. Quindi,
0: sì,
1: c'è in giro un pesci libero, possiamo, diciamo, in qualche modo
0: sistemarlo.
1: Esatto,
0: fatevi avanti.
1: Sì,
0: ok,
1: esatto.
0: Quelli nati tra febbraio e marzo.
1: Tu non la soffri, ce l'hai.
0: No, ce ne ho tre.
1: Esatto. Va bene.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo.
0: Grazie.
2: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ma che battute di bassa lega.
0: Ma
1: andiamo
0: veramente
1: avanti.
0: C'è terra terra proprio.
1: Mamma
0: siamo.
1: Mia. Allora 347 490 0042. Abbiamo ancora tante cose da fare insieme, perché arriverà una seconda ora del Pippo Pelo Show. Ma prima arriva una canzone di un artista che ha una voce stupenda. Questa è del 1999
0: ed è il nostro History Kiss, il nostro viaggio come sempre attraverso la musica più bella del passato. Ed è in arrivo lei, la grande Celine Dion, e questa è That's the Way It Is.

0: Momento Epoca su Radio Kiss Kiss, è tempo di news. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sai che da qualche tempo abbiamo ripreso a fare gli scherzi al mattino nel Pippo Pelo Show e quindi c'è sempre bisogno del gancio per fare lo scherzo. Quindi, cari amici, mandateci un messaggio al 347-490-0042, lasciate il vostro nome della vittima dello scherzo, che probabilmente, anzi evidentemente, dovrà essere una persona che non ci ascolta, no? Quindi una mamma, una zia, una nonna, insomma, un
1: quindi
0: papà, un nonno.
1: Quindi mi raccomando, segnalateci una persona a cui fare uno scherzo.
0: Segnalatele adesso, mandate i messaggi 347-490-0042. Se volete fare uno scherzo a qualcuno, ci dite anche che tipo di scherzo volete fare.
1: E ci penserà Falcan!
0: Ci pensa l'avvocato Falcan!
1: Fare gli scherzi.
0: Anna Chiara, te lo faccio lo scherzo, non ti preoccupare. Anna Chiara vuole lo scherzetto.
1: Vuole lo scherzetto.
0: E lo faccio, va bene.
1: Allora, la doccia gelida, lo sai, proprio gelida, al mattino stimolerebbe tutta una serie di benefici nostro corpo.
0: Che poi quando diciamo una cosa non va bene si dice è stata una doccia fredda. Invece la doccia fredda a me mi procura un'estasi. Allora, quando mi
1: la fai fredda?
0: Quando mi metto sotto l'acqua con, con l'acqua fredda ghiacciata che mi arriva in faccia.
1: Ma dove? Sulla
0: io
1: spiaggia?
0: Io perdo i sensi,
1: oppure
0: anche
1: a casa,
0: sia in spiaggia che a casa.
1: Perdi i sensi.
0: Lo faccio apposta. Prova a farlo. Metti l'acqua ghiacciata così sotto la doccia per qualche istante, perdi i sensi.
1: Perdi i sensi e gli si può fare tutto il popi popi del mondo.
0: Adriana, finisci con questo popi popi, che una volta che qualche volta ti succederà qualcosa che non ti aspetti.
1: No, secondo me quest'estate in spiaggia arriveranno donne a farti il popi popi.
0: Già me lo fanno per strada.
1: Hai capito?
0: Ma già me lo dicono, ogni tanto qualche gentile signora mi fa.
1: Come dice, scusi,
0: mi diverto
1: signor
0: troppo
1: Pelo.
0: Quando Adriana ti fa popi popi, te lo posso fare pure io.
1: Non avevo dubbi.
0: Va bene.
1: Allora, comunque sappiamo che la doccia gelida fa bene. In realtà ci sono arrivate tante persone nell'ultimo periodo, da quando sappiamo anche la crioterapia.
0: Dammi
1: cioè
0: un po' d'acqua,
1: quando ti immergi nei cubetti di ghiaccio, lo fa sempre Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Cioè, se così figo e tonico, è anche merito del ghiaccio.
0: Adesso tutti si metteranno nei cubetti di ghiaccio. Dai.
1: Aspetta.
0: È fredda, guarda come è fredda. Stai ferma! Smettila! Allora,
1: è un piccolo popi popi perché stamattina il mio abbigliamento
0: non ti permette,
1: non mi consente di saltellare.
0: Ok,
1: hai capito?
0: Perché se no se ne cadono i pantaloni. Allora, mi è arrivata l'acqua fredda in faccia, sono in estasi.
1: Ah.

0: estasi. Voi la doccia intanto la fate al mattino o alla sera? E d'estate la fate calda o fredda? Cioè calda, tiepida oppure tiepida, fresca?
1: Tiepida, tiepida con qualche minuto fredda ghiacciata.
0: Dopo che è rassodante.
1: È rassodato, infatti è un rassodato. Com'era il Popi Popi? Era rassodato.
0: Bello tosto, sì. Bello tosto.
1: E pensa che hai toccato solo i fianchi.
0: Figuriamoci.
1: Andiamo avanti.
0: Poi per il resto invece. Aspetta, la rifacciamo. Per il resto invece.
2: È mosso.
0: Ecco qua, tempismo perfetto.
1: Ti ricordi quando Pica era veloce, pensava le cose, le faceva?
0: Dai, andiamo sotto la doccia.

0: Ah, che bella canzone!
1: Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiata sotto la doccia dal 1977, pensate. Arriva Lucio Battisti con Sì, viaggiare.
0: Io sono ancora in estasi.

0: bellezza di questa canzone di Lucio Battisti, Si viaggiare. Eravamo nel 1977 e abbiamo fatto un bel regalo agli ascoltatori, ai fans di Lucio Battisti che sono in ogni dove, anche nel nostro paese da sempre, non mancano.
1: Allora,
0: mai.
1: Sì, infatti, anche perché questa è la musica scelta da voi. Pippo, abbiamo un messaggio e dopo parte il dissing. Prego.
2: Adriana, hai scelto Ilenia. Tu stessa l'abbigliamento. Se non volevi essere in difficoltà nei movimenti, avresti messo qualcosa di un pochino più accollato. Un pochino più accollato.
1: Ok, ecco,
0: esattamente.
1: Okay.
0: Allora, Ilenia, come al solito, ha da dire sul tuo abbigliamento di scinto e un po', a suo dire, volgare. Anzi,
1: volgare.
0: Direi più che un po' estremamente volgare.
1: Yo, yo, yo!

0: troppa teoria. Tu col maglioncino, anche ad agosto inoltrato, io con 2 centimetri di stoffa e il sole assicurato. Dici, così non si va in giro con l'aria da maestra. Io entro, sorrido e si apre pure la finestra.
1: Questa è pazza. Cosa sia? Che stavi dicendo? La corre, si apre pure la finestra, la corre.
0: Sì.
1: La fi?
0: La finestra.
1: Allora, trovo questo dissing estremamente volgare, ha ancora più ragione di te.
0: Ma là, che bello, ragazzi, lo voglio fare sempre il dissing.
1: Non ho parole. Abbiamo
0: Mi viene
1: Giuseppe.
0: Benissimo come il flauto.
1: Ciao Giuseppe d'Altamura, buongiorno.
0: Ciao Giuseppe.
2: Buongiorno Pippo, buongiorno.
1: Giuseppe,
2: buongiorno, come state?
1: Per Adriana che litiga con le sorelle di Torino è indecente. Fai dissing ogni giorno.
2: Immagino.
0: Piacere, Giuseppe.
2: La gelosia fa anche questo,
1: si chiama
2: immagino.
1: Gelosia di mestiere, sì, sì, sì. Che Adriana ha nei confronti delle sorelle.
0: Scusa, Giuseppe, giusto per capire se hai
2: Adriana,
0: capito. Ciao, ciao. La gelosia da parte di chi?
2: Da parte di Adriana, naturalmente.
0: Ma come ti permetti, sì. Giuseppe?
2: Ma di scherzo, Adriana, sei anche permalosa.
1: Hai voglia che permalosa, non hai proprio idea.
0: Facciamo
2: che lo riscontriamo.
1: Vai, vai, andiamo avanti.
0: Facciamo cadere la linea. Ecco qua, subito.
2: Oh, oddio, no.
0: Vabbè, Giuseppe, allora, hai fatto la doccia calda o fredda? Secondo me
2: allora,
0: fredda.
2: Io di solito la faccio prima calda, gli ultimi 10 secondi la faccio ghiacciata. Perché come scrivevo anche su messaggino, mm-hmm, fa rigenerare le cellule, diciamo, del cervello,
1: sì, del
2: e
1: cervello.
2: Quindi
1: però
2: ti permette la rigenerazione del sistema nervoso.
1: Quindi tu adesso dovresti avere un cervello bello rigenerato, giusto?
0: Non mi pare
2: al mattino un po' meno, quando faccio la doccia di più.
1: Quando fa la doccia di più, senti, crea e provoca anche su di te l'effetto rimpicciolimento, quella ghiaccio nell'acqua sciolta, diciamo, quell'acqua ghiacciata.
2: Vedo che parli per esperienza e non posso che avvallare la tua esperienza.
1: Sì, avalla avalla con una V, perché con due.
0: Ma quindi camminate con i cubotti?
1: L'avallamento è un'altra cosa, l'avallamento.
0: Ma quindi camminate con i cubotti di ghiaccio?
1: No,
0: voi?
1: Allora, serve per non serve per rimpicciolire, rimpicciolisce in automatico, diventa tutto piccolo.
2: Vedo che Adriana è molto curiosa al riguardo.
0: No, voi
2: Pippo,
0: state con la borsa
2: curiosa,
0: frigo dietro,
2: delfina
0: allora.
2: Curiosa.
1: Allora, ragazzi, ci facciamo una doccia insieme, nudi, e io ti faccio vedere l'effetto del caldo rispetto al freddo.
0: Va bene, Pippo.
1: Va bene.
0: Quindi
2: Pippo,
0: c'è una differenza.
1: Sì, io fungo da test. Io fungo, punto.
2: Vabbè,
1: comunque, trallalla.
0: Le cose che hai detto, al di là di tutto, stranamente sono abbastanza pertinenti.
2: Penso di sì.
0: Okay. Allora. No, nel senso che fa bene proprio al sistema immunitario.
2: È scientificamente provato, potete anche
0: No, ma siamo già, abbiamo tutta la ricerca scientifica.
1: Stai lì,
0: qua.
1: Giuseppe, perché mentre Serena, invece Anna Chiara ci scrive: Serena la sera è sempre calda. Mm. Non ho capito che cosa. Serena, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ma che significa è sempre calda la sera? La doccia?
3: La doccia.
1: La fai la sera, non la fai la mattina presto, Serena?
3: No, allora mi piace farla la sera, tranne quando sono, diciamo, via per lavoro, in quel caso di solito la faccio la mattina.
1: La fai la mattina?
0: Ah, sì, quando
1: io
0: sei
1: la faccio
0: fuori
1: la
0: per...
1: sera sempre, anch'io.
3: Sì, perché quando sono fuori per lavoro devo scendere a fare colazione, allora per vestirmi, prima di vestirmi mi devo lavare necessariamente.
0: Ah, quindi quando sei in albergo, tipo?
3: Sì,
0: esatto. Ok.
1: Giuseppe!
2: Sì,
1: anche
2: Pippo,
1: lei, anche Serena la fa la sera, vedi?
2: Vabbè, siamo allineati.
1: Però Serena è sempre calda, a te invece è anche fredda qualche volta.
2: Ripeto, è prima calda e poi fredda.
1: Prima calda e fredda. La consiglia a Serena.
3: Serena, la facciamo tiepida.
1: La consiglia, così il cervello funziona meglio, dice Giuseppe. Serena.
3: Ah, prima l'acqua calda e poi quella fredda?
1: Sì, è vero, Giuseppe?
3: Ah.
2: Sì, lo shock, ma tutti i tipi di shock fanno bene al nostro cervello.
1: Devi procurarti uno shock.
3: Vabbè, con lui ha funzionato.
0: Allora ti porto sotto la doccia con Pippo, Serena.
1: Sicuro è uno shock.
0: No, ma adesso scherzi a parte, non so perché non te l'abbiano mai detto, se vai a fare qualche massaggio o qualche operatrice del benessere, per noi donne è fondamentale fare un po' di doccia fredda per la ritenzione idrica, per la circolazione, per la cellulite.
1: E Serena
0: e
1: non lo faceva mai, non lo fa mai, evidentemente non ha ritenzione, non ha cellulite.
0: Non ne ha bisogno.
1: Non ha problemi.
4: This was the first reaction, shock.
1: Serena, io credo che tu ascolterai il nostro consiglio, giusto?
3: Ma ci proverò.
0: Anche no.
1: Ci proverà.
0: Vabbè, deve dire per forza così.
1: Fredda, però... l'acqua fredda dà un po' fastidio. No, però a me, te l'ho già detto, mi manda un po' in estasi l'acqua fredda. È bella.
0: Forse è anche una questione di abitudine. Va bene, ragazzi, grazie, state sempre con noi, ci ascoltate sempre ogni mattina, ogni giorno?
2: Sì, sì, tutte le mattine.
1: Grazie.
3: Ogni volta che posso.
1: Ogni volta che potete. Grazie Serena, grazie
0: chi
1: Giuseppe.
0: Voi.
1: Chi schissa voi.
2: Grazie, grazie.
1: Baci, ciao. Chi schissa voi.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno. Adriana, chi schissa a tutti.
1: Ciao.
5: Emanuele da Roma. Io la doccia la faccio categoricamente fredda.
1: Fredda.
5: E l'inverno deve essere leggermente tiepida, tendente al freddo.
1: Ah,
5: non
1: vedi?
5: Sopporto l'acqua calda.
1: Non sopporta l'acqua calda.
0: In realtà non fa neanche bene
6: se troppo
0: calda.
6: Deve funzionare un'altra cosa sotto la doccia.
0: Sotto
1: la doccia deve funzionare.
0: Anche fuori dalla doccia dovrebbe funzionare.
1: Adriana, mi ricordo il passaggio in cui mi raccontò che sotto la doccia faceva delle evoluzioni particolari. Esiste, credo, un video in giro ancora in cui Adriana fa una specie di doccia sexy.
0: Sì, esatto. Col costume. Sì.
1: Quando lei si sente un po' spaesata, decide di giocarsi la carta zoccolatura e via.
7: Si gioca il Jolly.
1: Sì, si gioca. Jolly, sì. C'ha il Jolly zoccolatura.
0: Oh, la doccia c'ha sempre il suo perché,
1: Sì.
0: Oh.
8: Ciao Adriana, chi schissa a tutti.
0: Ciao. Sì.
8: Allora, io la mattina la doccia la faccio abbastanza fresca, diciamo,
1: fresca,
8: per potermi risvegliare.
1: Sì.
8: La sera fare abbastanza calda perché...
0: per rilassarti.
8: Mettendomi a letto, se la faccio fredda comincio a sudare, se la faccio invece calda rimango asciutta e mi concilia il sonno.
1: Bello.
8: Chi sa a tutti.
1: Non so perché improvvisamente mi sembra di essere finito in un film di Lino Banfi e Luigi Fenech. e Pierino, come si chiama?
9: Ciao ragazzi, Alvaro sono
1: Vitali.
9: Francesca da Milano. Solitamente la faccio la sera, però d'estate sia mattina che sera. E d'inverno ovviamente calda, bollente. Invece d'estate tiepida.
1: Tiepida.
9: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, kiss a te. Grazie per aver interagito con noi sulla questione doccia. Ci è sembrato di capire che molti però prediligono la sera per lavarsi in generale.
1: Tra poco giochiamo, vi regaliamo i gadget, quindi attenzione, dovrete indovinare una voce misteriosa. Un gioco vecchio come il cucco proprio.

Ti schissa te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Ti schissa te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Kiss Kiss.
3: La musica più bella suona solo

0: gadget da regalare questa mattina, cari amici ascoltatori, quindi attenzione, orecchio alla radio, alzate il volume a palla per capire di chi trattasi. Se indovinate la voce del personaggio misterioso, portate a casa il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Pica, è pronto?
1: Adriana, noi abbiamo fatto un esperimento.
0: Adriana, tu sei pronta?
1: Negli ultimi giorni non vogliamo sapere chi è per provare a indovinare. Ragazzi,
0: né Adriana né io lo sappiamo.
1: Credo di essere negata perché l'ho ascoltata 20 volte e non ho ancora capito chi è. Allora, siete
0: secondo
1: pronti?
0: Secondo me è Farrah Fawcett.
1: Non possiamo dire ancora niente. Sentiamo la voce, vai.
0: Vai.
2: Tu hai due occhi.
0: È Farrah Fawcett.
1: Tu hai due occhi.
0: È lei? No, non è
1: Farrah.
0: Ma
1: poi pure se
0: Pica non sa
1: lei,
0: chi è Farrah. Non la conosce.
2: Tu hai due occhi.
1: 347-490-0042. Mandateci solo messaggi vocali. Ok, facciamola riascoltare, Pica.
0: Ha detto no.
2: Tu hai due occhi.
0: Secondo me Farrah Fawcett.
1: Va bene.
0: Ma tu sai chi
1: è? Lei è Farrah?
0: Potrebbe essere Farrah. Non è Farrah. Allora 347 490 0042, spiegate ad Adriana e Pica chi è Farrah Fawcett, che non lo sanno, eh?
1: Allora, attrice statunitense.
0: È una delle Charlie's Angels.
1: Ah, sì. Non sapevo si chiamasse così, giuro.
0: Eh sì, faceva la pubblicità pure per capelli, un prodotto per capelli.
1: Eh sì, sì, perché aveva questa chioma molto vaporosa. però è morta nel 2009.
0: Appunto. Non poteva essere. Vai, andiamo.
3: Ragazzi, è Ornella Vanoni, Alessandra da Napoli.
0: Non è Ornella Vanoni. Attenzione, messaggi vocali, non di testo. Grazie.
4: Buongiorno. Kiss Kiss. Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. Secondo me è Michelle Hunziker.
0: Non è Michelle Hunziker. Vai,
1: no,
0: andate
1: no.
0: avanti.
1: Tra un po' vediamo l'indizio.
5: Buongiorno Pippo e Adriana, ovviamente.
0: Sì.
5: Per me è Annalisa.
0: Non è
5: Ciao,
0: Annalisa.
5: Comunque sia, buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie mille. Kiss Kiss
1: Ciao,
0: a te,
1: kiss
0: buona
1: kiss
0: giornata.
1: A te.
0: Sì, vai, andiamo avanti.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, mi sono dimenticata prima di dire sono Gemma, ma per me comunque è Adriana Petro.
0: Adriana Petro,
3: 1%.
0: No, non ha nulla
1: allora,
0: a che vedere con
1: Farrah.
0: Posso
1: dirti una cosa, carissima ascoltatrice? Quando Pica me l'ha fatta sentire, pensavo di essere io. E ho detto, ma sono io Pica? È vero, giuro, quindi brava, ha un po' la mia stessa timbrica vocale, ma non sono io.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Giuseppe da Giuliano, ma sembra proprio Adriana?
0: Sembra Vedi? Adriana, è vero.
1: Ecco, ma sono
0: io. Un po'
1: io?
0: Farrah, un po' Adriana.
2: Tu hai due occhi? Tu hai due occhi?
1: Sì, sembro io, è vero. No, però non sono io, mi dicono che non sono io.
0: Andiamo avanti.
1: No.
7: Ilary Blasi.
0: Ilary Blasi, no.
7: No.
0: Non è Ilary
1: no,
0: Blasi,
1: no, non è
0: grazie.
1: Ilary.
0: 347-490-0042, fate presto che dobbiamo regalare questi gadget, indovinate.
8: Ciao, sono Doriana da Poggi Bonsi, secondo me Alba Parietti. Kiss kiss a tutti.
0: Allora, è giovane, più giovane di Alba Parietti, ha diciamo tra i 20 e i 30 anni.
1: Sì,
0: tra
1: più
0: i 20
1: o meno.
0: E i 30 ed è italiana del sud Italia, prego.
9: Ciao Pippo, ciao Doriana.
0: Buongiorno.
9: Secondo me è proprio la mitica Adriana.
0: Non è
9: la nostra Adriana.
0: La nostra Adriana. Sì, sentiamo la voce ancora, che io non
1: Dai,
0: ho capito.
1: Sentiamo.
0: Somiglianza con la voce di Adriana.
2: Tu hai due occhi.
0: Sì. È un po' sembra.
1: Hai
0: sì,
1: due
0: sembra.
1: Occhi. Sì.
0: Sì. Sembra un po' la tua voce, è vero.
1: Allora,
0: sì.
1: No,
3: buongiorno
1: sono
3: Radio
1: io.
3: Kiss Kiss. Ciao Pippo, ciao Adriana. Per me è Dalila di Razzaro.
0: Dalila di Razzaro, no,
1: no,
0: mi
1: no,
0: ha detto
1: no.
0: Che è più giovane, tra i 20 e i 30 anni, è del sud. E diciamo non è Adriana, ma potrebbe essere una brava conduttrice radiofonica. Potrebbe essere.
10: Ciao Radio Kiss. Ciao Radio Kiss Kiss. È Matilda De Angelis.
0: È Matilda De Angelis? No.
1: No, non è Matilda De Angelis. No, non
0: no,
1: è lei.
0: No, no.
11: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
11: Rosita Celentano. Vai, la butto là.
0: Rosita
11: Ciao,
0: Celentano, no. 347 no, no. 490 0042 ha 25 anni ed è del sud Italia. Prego. Andiamo.
12: Ciao Pippo, ciao Adriana. Sono Jenny Torino, la Brancale.
0: Jenny da Torino non è la Brancale che non ha 25 anni, eh. Andiamo.
1: No,
0: avanti.
1: Non è la Brancale. Però è del sud, ci
13: ciao,
1: sta.
13: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
13: Sono Michela da Torino. Secondo me è Elodie.
0: Elodie, non è Elodie. Andiamo avanti.
1: No, no, no.
0: Ciao, grazie mille. Risentiamo questa voce.
14: Buongiorno. Secondo me è Anna Chiara.
0: Anna Chiara, no. Non è Anna Chiara.
1: No, non è lei.
0: Andiamo avanti.
2: Due occhi.
0: Abbiamo detto
2: due
0: che,
2: occhi.
0: Abbiamo detto che è famosa, quindi non è Anna Chiara, prego.
1: Possiamo andiamo. Dare un altro indizio?
0: Chiasa.
1: È figlia d'arte.
0: Eh sì, esattamente. Ah, è figlia d'arte.
1: È figlia d'arte lei.
0: Ma quindi tu lo sai adesso chi è?
1: No, non lo so chi è, me l'hanno detto loro. Ah, forse però ho capito.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: A chi
15: Maria
0: appartiene?
15: Maria Esposito. Nicola,
1: ho capito
15: Staberga.
1: Allora.
0: Maria Esposito. No, non,
1: no
0: è...
1: non è Maria Esposito. Abbiamo detto...
16: Buongiorno.
1: Aspetta,
16: Pippo,
1: eh.
16: Buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Secondo me è Maria Sole Pollio, Luigi
0: Maria Sole...
16: Dalvegnano.
0: Maria Sole Pollio no.
1: No, non,
0: non
1: è lei. Abbiamo detto, ricapitoliamo, ovviamente è donna, è del sud, figlia d'arte, età compresa tra i 20 e i 30.
0: Bene.
1: Non oltre, ok?
0: Attenzione, vediamo se capite, se indovinate chi è. Qui il 347-490-0042 sta impazzendo di messaggi.
1: Dai, qualcuno ha indovinato, ho letto, però dovete mandare i vocali.
0: Dovete mandare i vocali, se no non vale. Attenzione.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango!
1: Angelina Mango!
0: Sì!
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
18: Per me è Angelina Mango.
0: Angelina Mango.
1: Con figlia d'arte.
19: Buongiorno
1: eh?
19: Radio Kiss Kiss. È Angelina Mango.
1: Angelina Mango.
19: Ciao Radio Kiss Kiss, per me è Angelina Mango.
0: Angelina! Brava, è Angelina Mango.
1: È Angelina Mango, ovviamente noi siamo precisissimi, andremo a controllare l'orario
0: da
1: della prima risposta corretta.
0: Cristina Manco che fa il notiziario da noi.
1: Sì, sì, è questione di C e G. Vi ricapiteremo i gadget di Radio Kiss Kiss, sempre grazie a tutti voi per partecipare a questo gioco.
0: Grazie.
20: Pippo Pelo Show. Il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Ciccio della Magnana, San Salvador. Signore e signore, 5 della Magnana, la patrocina alla pagana. Allora Adriana, Adriana, tuo padre guarda le donne quando passa?
1: Sì, sì, sempre. Sì, sì.
0: A te dà fastidio?
1: No.
0: No, mette gli occhiali da sole tuo padre, no, per non far vedere.
1: No, non se ne frega niente.
0: Non ne frega niente.
1: Non si ha neanche un po' di accortezza e di delicatezza.
0: E apprezza.
1: Ma sì, credo proprio di sì.
0: Ma lo so. No,
1: gli
0: no,
1: sono
0: no,
1: sempre allora piaciute le donne.
0: Sì, sì, quindi guarda proprio parecchio.
1: Nella sua vita non ha mai potuto fare altro che guardare, Pippo.
0: Che sì, sì, tu quello è quello che pensi.
1: Beh,
0: e tu
1: quello
0: pensi
1: di cui
0: che
1: sono
0: si
1: sicura.
0: Si è fermata lo sguardo. Io ho amiche...
1: E mi dispiace un po' perché si è sempre trattenuto tantissimo in nome,
0: che
1: diciamo,
0: hanno lavorato
1: di un progetto,
0: qui in
1: sì
0: passato, a cui tuo padre ha dato i tormenti e lo definivano un malandrino.
1: Ah sì, Virginia?
0: Sì.
1: Virginia Raffaele se lo ricorda ancora.
0: Virginia
1: diciamo,
0: Raffaele,
1: io mi ricordo,
0: beh, certo,
1: di tuo padre.
0: No, ma se lo ricorda benissimo,
1: benissimo,
0: perché tuo padre le dava i tormenti.
1: Perché il sabato mi accompagnava qua in radio, io ero a Radio Ibiza, voi facevate il programma di sabato.
0: Noi facevamo il programma di sabato.
1: E veniva
0: mattina
1: a consolare Pippo e Virginia la
0: sì
1: mattina.
0: Sì, sì, veniva qui a consolare anche Francesca, Danilo. Lui stava lì a guardare. Tuo padre guardava il programma, diciamo.
1: Sì, sì, sì, guardava sì, apprezzava molto il programma. Allora, perché vi diciamo questo? Perché sul web gira la domanda di una donna che chiede: mio padre, sessantenne, sposato, lancia un'occhiatina a tutte le donne, soprattutto quelle in abiti succinti. È normale? Succede anche a voi? A lei provocherebbe imbarazzo.
0: Imbarazzo.
1: Sappiamo altresì che da un sondaggio ironico inglese, oltre il 65% degli uomini, ora senza fare invece una ricerca sull'età, di tutte le età, indosserebbe occhiali da sole.
0: Sì, per non far vedere
1: scuri,
0: dove sono diretti gli sguardi.
1: Gli occhi.
0: Quando ho comprato
1: per poter guardare meglio senza essere beccato.
0: Eravamo a Firenze, non so chi di voi c'era quella sera che comprammo degli occhiali molto costosi. Io li misi e mi resi conto, facevo le prove, eravamo a tavola e dicevo: ragazzi, ma si vede se sto guardando di là? E loro: sì, sì, si vede. E io quegli occhiali li avevo già pagati e comprati, non potevo
1: restituire. Ma perché tu li avevi comprati soltanto per
0: no, sono quegli occhiali che
1: dirigere
0: servono
1: lo sguardo
0: certo, anche
1: su
0: delle
1: tani e seni?
0: Anche per quello, e non si doveva
1: Pippo
0: vedere.
1: Ho comprato gli occhiali di
0: allora erano tutti seduti al tavolo.
1: Euro.
0: Erano tutti seduti lì al tavolo e facevamo le prove. Allora io dissi: ok, a me si vede. Li mettevo agli altri, tipo a picca, dicevo: picca, guarda di là, e si vedeva.
1: Anche. Ma scusa, ma non è che l'occhiale si vede a te a picca, no? Se ha la lente trasparente.
0: Ho capito, ma volevo vedere se anch'io vedevo
1: e
0: riscontravo il problema.
1: Questo...
0: Ed il problema era reale. Si chiamano occhiali aperitivo perché li puoi mettere sia di giorno che di sera.
1: Ma non, non hanno però il superpotere dell'invisibilità oculare.
0: No, ti protegge dal sole, ma non protegge da sguardi indiscreti. Ovvero, se uno vuole vedere o una vuole vedere che cosa sto guardando, se ne accorge.
1: Se ne accorge, quindi Pippo.
2: Dal tuo sguardo indiscreto.
1: Dal suo sguardo indiscreto.
0: Non puoi fare sguardi indiscreti, ecco qua. Quella è.
1: Allora, in realtà poi voi siete molto tonti perché pensate che le donne non se ne accorgano.
0: Perché tu non li fai gli sguardi indiscreti?
1: Ma,
0: ma
1: non
0: cioè,
1: dipende. Non è che tutti i giorni voglio passa vedere Michele Morrone per strada.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì. Ma
1: ad avercelo.
0: Ti voglio dire che Anna Chiara, come si chiama Giuseppe, quello del bar? Anna Chiara l'ha trovato interessante stamattina. E lo guardava con occhi,
1: Pippo,
0: diciamo, interessati.
1: Non diciamo cavolate.
0: No,
1: che qua è.
0: Allora,
1: fa caldo.
0: Ognuno ha i suoi interessi.
1: Beh, certo.
0: Non deve passare per forza un adone. Può passare. E quindi anche le donne hanno ognuno i propri interessi.
1: Vabbè, sì.
0: Magari
1: sì,
0: a te, ragazzo del bar, può non interessare, Anna Chiara lo trova interessante, ci può stare, ma anche per le donne.
1: Oddio,
0: vale
1: ma
0: la stessa.
1: Ma ti scrive Anna Chiara?
0: Anche
1: non
0: per
1: è
0: le
1: vero,
0: donne
1: Giuseppe,
0: vale la stessa
1: vero
0: cosa, cioè così come per noi uomini, perché non è che quelle che picca, basta che un corpo emana un respiro,
1: sì,
0: emani un respiro, per lui è attraente.
1: Vabbè, sì, esatto. Poi siamo d'estate, diciamo c'è un picco ormonale un pochino più
0: quindi
1: alto.
0: Quindi non è detto che per tutti
1: e va bene
0: così.
1: Allora, vedi, Marcella scrive: ragazzi, vi giuro, mio padre fa la stessa identica cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Con o senza occhiali, ma che imbarazzo, lo fa anche con le mie amiche.
0: Ma lasciatelo fare, ma perché dovete disturbare?
1: Con le amiche no.
0: No, con le tue
1: il
0: amiche?
1: Il mio papà con le mie amiche no.
0: Ma va!
1: Mai fatto,
0: sì,
1: giuro.
0: Sì, sì, mai fatto.
1: Giuro.
0: Aveva gli occhiali scurissimi.
1: No, no.

0: Irana con Cavana su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Ancora buongiorno a tutti voi. Dovremmo adesso sentire al telefono chi abbiamo.
1: Allora aspetta che la becchiamo subito.
0: Giovanni. Ciao Giovanni, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Giovanni, i tuoi occhiali sono molto scuri?
2: i miei occhiali sono giusti.
0: Sono
2: scuri e né chiari, sono normali.
0: Allora Giovanni è di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, ha 49 anni, è sposato. E hai anche delle figlie, una figlia, un figlio, cos'ha?
2: Un figlio e una figlia.
0: Un figlio e una figlia. La figlia quanti anni ha? E che sono le figlie gelosi dei papà, gelose dei papà spesso.
2: 12
0: anni. Se tua figlia ti vedesse, diciamo in qualche modo dirigere lo sguardo verso una parte per il tutto di una donna passante, si infastidirebbe secondo te?
2: Oh, non lo so, bisognerebbe chiedere a lei, però la realtà è che...
1: Allora Giovanni, sei rattuso, sì o no?
0: No, non è rattuso.
1: Stavo girando
0: intorno all'ostacolo, lui ha detto le cose belle vanno guardate.
1: Sì, ok.
0: Quindi passiamoci. Okay. Allora parliamo pane, vino al vino, insomma, pane puparuoli, si dice dalle mie parti, Giovanni. Se passa un bel culo ti giri, giusto?
2: Perché no?
0: Esatto.
1: Come diplomatico.
0: Quindi senza
1: Giovanni.
0: Gli occhiali da solo, non c'è bisogno di nasconderla.
2: L'importante è non essere rattusi, come dicevi
0: esatto.
2: Prima,
0: e no? tua moglie ti dice qualcosa per questo?
1: Si arrabbia, di la verità.
0: No, ci sono mogli che dicono: vabbè, il bello è fatto per essere guardato, giusto?
2: Forse non se n'è mai accorta perché non mi ha mai detto niente.
0: Non ti ha mai detto niente.
1: Ah, allora tu sei uno specialista.
0: Secondo me è uno specialista. Non giri la testa.
1: Ti sei specializzato negli anni, capito?
0: Secondo me questo c'ha gli occhi pure dietro. Lui muove solo gli occhi.
2: Che fanno... un bel ragazzo o una bella ragazza, no?
1: Guardi anche
2: gira a guardare.
1: Tu guardi anche i bei ragazzi?
2: Bello, voglio dire, non è quello il problema, no? Secondo me, adesso non per fare
0: lui sta dicendo sia le donne che gli uomini, se passa una persona
2: perché
0: gradevole...
2: Perché uno deve guardare, poi non deve essere insistente, non deve essere invadente, però...
1: Posso dire una cosa che secondo me, diciamo, è impopolare dire? È molto più probabile che passino delle belle donne, delle belle ragazze o meritevoli di uno sguardo rispetto agli uomini. Cioè è molto più raro che passi un bel ragazzo o un bell'uomo che fa girare
0: la
1: donna.
0: Ma chi te l'ha detta questa cosa? Ma sei tu,
1: donne,
0: perché tu...
1: all'ascolto, avete pochissimi istanti.
0: Allora,
1: per
0: cari uomini, sappiate che Adriana ci schifa tutti.
1: No, è vero.
0: Nessuno,
1: è vero.
0: Vabbè, solo suo marito è bello, illumobile. Ma per piacere, sì, metti per piacere, sì, per favore.
3: Per piacere.
0: Allora, Adriana continua a dire che gli uomini sono inguardabili nella media e che le donne invece sono accettabili. Ma non è vero!
1: Ci sono molte più belle donne che belli uomini.
0: Ma state zitta, è bello solo il suo marito, quel mobile di lui.
2: Adriana, scusa, stai denigrando la categoria degli uomini.
0: Sì, ma da sempre la denigra.
1: Non ti sentire offeso, Giovanni.
0: Allora.
2: No, non mi sento offeso, per carità. Poi
1: scusa,
2: l'uomo
1: aspetta.
2: Deve
0: la devi smettere
2: bello.
0: Però una volta per tutte di dire che gli uomini sono poco gradevoli in Italia e che le donne sono tutte belle.
1: Io mi giro a guardare le donne, sinceramente.
0: Ma
1: Giovanni, tu sei oggetto di sguardi?
2: Spero, non lo so, spero di sì.
1: Aspetta, te lo dico io. Un attimo solo, vediamo la foto di Giovanni.
0: Ma che...
1: Giovanni, sei sicuro?
0: Giovanni, Adriana sta facendo del body shaming. Io ti ringrazio e ti auguro una bella giornata.
1: Ma è troppo
2: una
1: serio.
2: Buona giornata a voi.
0: Si scherza, Giovanni. Stavamo scherzando.
1: Fatti una risata, Giovanni.
0: Non abbiamo la tua foto. Ciao, un abbraccio. Allora, saluti a Giovanni. Andiamo a mondo. Adriana offende gli ascoltatori.
1: Non abbiamo più le foto
0: Io
1: per la privacy.
0: Parole.
1: Non escono più le foto del vostro profilo.
0: Abbiamo Luca di Monza. Buongiorno.
1: Ciao, Luca.
4: Buongiorno.
0: Allora,
4: buongiorno.
0: Luca, tu l'occhiatina la lanci, è vero?
4: Decisamente sì.
0: Decisamente sì. Sotto gli occhiali?
4: Ma anche senza gli occhiali, perché...
0: Tua moglie? Come si mette da quel punto di...
4: Mi dà un'occhiata anche a lei.
0: Ti dà
4: una risata.
0: Si fa la risata quando state lì che state passando.
1: No, perché la ricerca coinvolge proprio il tuo target, la tua fascia d'età. Cioè i sessantenni sono quelli che guardano di più e più insistentemente.
4: Vabbè, insistentemente no, diciamo
1: no.
4: Con discrezione.
0: Senti, ma provi degli slanci emotivi quando passa, che ne so, un bel seno?
4: Anche,
0: prova gli slanci emotivi. Il problema è che gli slanci emotivi di noi uomini...
4: Adriana così in trasmissione...
0: Hai provato uno slancio emotivo?
4: No, ho sussultato, ho detto, mamma mia...
0: Mamma mia.
1: Okay. Va bene, grazie.
0: Sì, sì, sì, no, no, ha provato uno slancio emotivo. Il problema è che gli slanci emotivi a noi uomini, caro Luca, si vedono.
4: No, vabbè, adesso non esagerare con certi slanci emotivi.
0: No.
4: Non si vede niente assolutissimamente.
1: Ma a te no,
4: non
1: dai.
0: Si vede niente. Vabbè, forse a 60 anni non si vede, ma a 30 no. Si vede.
1: Pippo ne ha 25 e si vede. Pippo. Capito? Capito? Qual è la differenza, Luca?
4: No, Pippo, funziona tutto tranquillo.
0: No, no, ma lo so, figurati,
1: Vabbè, Luca si fa per farsi due risate, eh?
0: Sì, sta ridendo.
4: Assolutissimamente sto ridendo.
1: Sì, sì. Senti, vabbè, ma Luca, scusami, tu hai delle hai figli?
4: Sì.
0: Sì, hanno,
1: hai delle figlie?
0: Anche figli maschi?
4: Un figlio maschio.
1: Ah, un figlio maschio.
0: Lui ce l'hai gli slanci emotivi?
4: Non lo so.
0: Non lo
4: so.
1: No, no, mi faceva piacere sapere se nel caso avessi una figlia femmina, cioè il suo atteggiamento rispetto al
0: fatto che tu guardi,
1: fatto che tu ti concedi, vabbè, di guardare comunque anche altre donne.
0: Vabbè, ma vabbè, vive in una famiglia che la prende come,
4: guarda,
0: come va presa.
4: Sono separato e risposato, per cui ho una figlioccia, diciamo.
1: Ok, ok, ok.
0: Ma non gliene
4: quando
0: frega.
4: Siamo insieme tranquillamente, lei che mi dà la gomitata.
1: Dai, è vero, è vero.
0: Per farle notare, sì, per farlo girare.
1: Anche un sistema di complicità, sì, è vero.
0: Bello, bello, esatto. Bello, molto bello, Luca. Grazie mille per avercelo raccontato.
1: Ciao.
0: Un abbraccio.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao, chi schissa te, Luca.
1: Chi schissa te.
0: Grazie a Luca da Monza. E noi con Luca chiudiamo questa puntata del Pippo Pelo Show. Torniamo domani per l'ultima della settimana, della penultima settimana, perché poi la prossima sarà l'ultima.
1: Andiamo ad infilare gli occhiali del superpotere dell'invisibilità.
0: Assolutamente
1: Pippo,
0: sì.
1: Gli occhiali neri, ce l'andiamo e torniamo domani mattina. Vi lasciamo con un pezzo meraviglioso.
0: Jean-Paul Young, era il 1978, cantava Le uova son d'ieri, Love is in the air.
1: Ischi tutti!

0: Sono le 5 di questo venerdì 24 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Grazie a chi coordina la messa in onda, Pica.
1: Buongiorno. Ciao Pica, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti che siete già belli pronti, attivi, svegli. Dai, sì. Vi fate sentire anche chi si è appena alzato, chi invece è ancora sonnolento. Va bene tutto, qualunque sia la vostra situazione. Insomma, vocali al nostro numero, vai.
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con i mattinieri, sigla.

0: animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, pulla insieme a noi. Animo, animo.
1: Fase stiracchiamento la Leti,
2: Sì, sì.
1: Sgranchimento, stiracchiamento, ragazzi. Buongiorno a tutti e animo, animo, animo. Vai.

0: Baila, baila, Flamenco Paranoia nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno ragazzi, dai.
1: Buongiorno.
0: Dai che venerdì e domani riposiamo, ma de che? No, lo dico non tanto per noi, ma per i tanti che sicuramente lavoreranno nel fine settimana. I lavoratori non si fermano mai, lavoratori.
1: Citiamo
0: i vitelloni con Alberto Sordi. Allora, buongiorno, dovremmo sentirvi, cosa fate?
1: Sì.
0: Come inizia questa giornata? Ci avete sto rinnovato entusiasmo stamattina? Quindi vocali è il nostro numero per dirci buongiorno.
1: Certo.
0: ci seguite da un po' ma non avete ancora fatto sentire la vostra voce, dai, questa è la mattina giusta, siete nuovi ascoltatori, va bene lo stesso, capito? Quindi
1: va benissimo, posso dare il numero?
2: No, non mi sta bene.
0: Dai ragazzi, subito polemici, vai, numero.
1: Grazie. 347 490 0042.
3: Però io non sono d'accordo su questa cosa,
1: no.
0: Qui si può dissentire tranquillamente ragazzi qua nei mattinieri. Allora partiamo con i giornali, un'occhiata alle prime pagine veloce, diamo, vedevo che temi sono sempre il conflitto in Medio Oriente, poi anche i nuovi provvedimenti del governo per la legge, la stretta cosiddetta anti-Maranza, sono questi un po' i titoli più riportati sulle prime pagine del quotidiano. Iniziamo dal Corriere della Sera, che apre però anche con un altro tema molto dibattuto e dove bisogna ammetterlo, il governo rischia parecchio, quindi la legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, sapete che è andata sotto sull'emendamento che riguardava le preferenze alla Camera, ci riprovano al Senato sembra. E poi l'altro titolo è Raid nel Mar Rosso, giù le borse perché Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta Mosca, intanto partono le sanzioni dell'Unione Europea, ancora altre sanzioni per appunto la Russia. E ragazzi, sale tantissimo il prezzo del greggio, torna ai livelli di maggio, 100 euro a barile, 100 dollari a barile per essere precisi, e quindi il caro benzina, anche perché il conflitto continua e in pratica diventa sempre più complicato, anzi si sta complicando lì la situazione nello stretto di Hormuz, non solo perché il tutto si sta estendendo ma altri paesi nel Golfo. La Repubblica apre con più galera per i minori, varato un disegno di legge che prevede l'imputabilità tra 14 e 18 anni, Meloni chi sbaglia paga, Del Mastro destra pronta al no alle chat anche in aula, la procura pensa di ricorrere alla consulta. Sulla Stampa di Torino, Hormuz in fiamma il petrolio, come dicevamo prima, spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse. Il Messaggero di Roma, minacce all'Iran, vola il petrolio, anche qui neanche a dirlo. E c'è una notizia che è riportata sulla prima, sempre del Messaggero, la fotonotizia con dei bannini al mare, la denuncia dei bannini, regole ignorate e insulti. Quando provano a richiamare le persone in spiaggia, vengono anche insultati, per questo tante disgrazie, perché la gente non sta a ascoltare i consigli e appunto i divieti dei bannini. Il Giornale, la notizia Fakir, il video che cambia tutto, la bodycam del poliziotto getta nuova luce sul caso, le forze dell'ordine lo hanno immobilizzato mentre stava per far scoppiare una rissa con due passanti. Sulla prima del Sole 24 Ore c'è una notizia che riguarda il gettito fiscale, le entrate, scontrini, 9,1 miliardi in più con i dati allineati ai POS. Nei primi sei mesi del 2026, 160 milioni di ricevute in più rispetto allo scorso anno, e questo è un dato assolutamente positivo. Sul Resto del Carlino si apre con i minori sempre imputabili, Meloni dice chi sbaglia paga, c'è la stretta anti-Maranza del governo, salta la presunzione di incapacità tra 14 e 18 anni. Cioè, che cosa è avvenuto? Mentre prima per i minori che commettevano reati e doveva esserci un giudice a dire che era imputabile, quindi immaginerete tutto si rallentava, ora si parte sempre dalla presunzione di colpevolezza di fatto, no? E quindi poi semmai un giudice può dire che invece non lo sono. Fatto sta che in questo modo si prova a dare meno potere a queste baby gang che credono di non essere attaccabili perché minorenni,
1: certo.
0: E quindi questo per dare un freno alle violenze delle baby gang. Il Mattino di Napoli, minore a strette anti baby gang, ok del governo, giovani imputabili a partire da 14 anni. Poi andiamo sui giornali sportivi, perché ieri c'è stato l'incontro, la prima, diciamo, il primo vertice di Malagò in Lega Serie A insieme a Maldini e Leonardo, il primo insieme tutti e tre, e hanno parlato i tre protagonisti del nuovo calcio italiano, di quello che sarà appunto il prossimo commissario tecnico, o meglio, durante la conferenza stampa, perché sui giornali non ci fate domande sui nomi perché non possiamo darvi ancora un nome del commissario tecnico, però c'era questa notizia: l'assemblea Lega Serie A, i nuovi vertici hanno detto no, guardate che noi abbiamo sentito diversi allenatori, sto parafrasando chiaramente, abbiamo sentito tra gli altri non solo Guardiola ma anche Ancelotti. Maldini ha detto nuovo CT, aspettiamo la persona reale, quella che vogliamo, se c'è da aspettare un po' aspettiamo, non conta l'aspetto economico, non è rilevante, hanno detto, e quindi i nomi in primo piano sono Guardiola e chissà, forse anche Ancelotti. Ti ricordi che avevo detto tempo fa?
1: Sì, è vero. Sei preso.
0: No, ma non è,
1: non è detto, uscito. Però intanto. Vabbè, intanto però il nome è uscito.
0: Secondo me uno dei due nomi viene fuori. Appunto, un nome dei CT viene fuori da questo, da questi due nomi. Dai, tra poco iniziamo a sentirvi con i vostri vocali. Buongiorno dai mattinieri di Kiss Kiss.

0: Per i firework nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno, buon venerdì e
1: animo.
0: Laliti, stai bene stamattina? Ti saluta
1: no,
0: Milena.
1: No, allora, sto bene, ma mi sono appena reso conto che una zanzara mi ha pizzicato sul labbro.
0: Oh, piccolino.
1: Oh,
0: piccolina.
1: Mezzo labbro gonfio.
0: Dai, che voi pagate per ste cose, adesso ce l'hai gratis.
1: Sì, però... doveva fare tutta la bocca, ora ho metà bocca gonfia,
0: voi,
1: metà
0: dico,
1: no.
0: Voi di solito, voi bellissime, intendevo.
1: Sì,
0: voi,
1: però sì. A questo punto poteva fare tutta la bocca, perché adesso sono a metà.
0: C'è il labbro più gonfio, così c'è la scusa che non si è andata dal
1: chirurgo. Ma metà labbro.
0: Va bene, l'altro ti deve fare.
1: Devi fare l'altra metà, però la metà destra.
0: Che prurito, va bene. Allora, buongiorno, vi sentiamo, questo è il momento dei mattinieri.
1: Sì.
0: Cioè, vi apriamo i microfoni. Allora, ragazzi, come state? Questa è una domanda, dice, vabbè, che banale, non è scontata, perché nasconde delle insidie.
1: Sì.
0: Qual è lo stato d'animo stamattina? Potete rispondere con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Senti come sta Manuela. Manuela,
2: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Si fa al lavoro. Manuela da Cagliari.
0: Sei contenta?
2: Sono felicissima perché ieri
0: che cosa è successo?
2: Sono arrivata terza a Miss Mamma.
0: Bravo.
2: E si parte.
0: Contenta, capito?
2: Ciao Radio Kiss Kiss, buona giornata a tutti voi.
0: Grazie.
2: Un bacio.
0: Ragazzi, un applauso a Miss Mamma, grazie.
1: Sì.
0: Grazie. Miss Milf, però si potrebbe dire. No, troppo, è troppo Miss Milf, è
1: sì.
0: Troppo. Vabbè. Però Manuela, mandaci una fotina, che così apprezziamo. La fotina, ti piace la fotina?
1: Sì, la fotina mi piace.
0: Questa volta era un modo per agganciare, però mo non c'ho più l'età, capito? Alla radio si agganciava così. Mandaci una foto che guardiamo, può essere carina, sai, coltivabile.
1: Agganciavi così?
0: Come?
1: E
0: funzionava.
1: Poi quando guardavano la tua di foto, però.
0: No, scappavano. Ah, però vabbè, che tu non lo devi dire prima, però vabbè.
1: E che fai, scusa, come fai a rimorchiare?
0: Lo so.
1: Poi
0: lo
1: la
0: so,
1: devi incontrare sta persona.
0: Mannaggia, Rocco, come stai?
3: Buongiorno ragazzi, sempre attivo, Rocco da Genova, sveglia!
0: Colpo di clacson? Senti qua. Mamma mia, ha svegliato l'autostrada. Marco, buongiorno.
4: Buongiorno Max, buongiorno Lidi. Marco, lui, autotrasportatore pensione 86.
0: Lui, non è lui.
4: Madonna santa, tengo un sonno, sto passando sola.
1: Chi lo dici?
4: Direzione Teramo stamattina. Si fa correre a lungomare e poi ci alleniamo petto, spalle e pectoral. Meno 23 alle ferie. Animo,
1: capito?
0: Te. Si allena per la prova costume. Io ce l'ho oggi, domani faccio la prova costume.
1: Sì.
0: Laliti, ti avverto.
1: Sì. Bene, buon per te.
0: Se mi vedi spiaggiato, non sono una balena spiaggiata.
1: Appunto, scappo.
0: Va bene, grazie.
1: Prego.
0: Sei sempre gentile. Arturo, buongiorno.
5: Buongiorno mattinieri, Arturo da Milano. Direzione lavoro.
0: Ah, cosa fai?
5: Si apre la metro 4.
0: Ah, quella automatica.
5: Di Milano, quella automatica.
0: Sì, sicuro.
5: Per portare al lavoro tutti i mattinieri, 5:40 e via.
0: Dai.
5: Buona giornata e chischissa a tutti.
0: Salutiamo tutti quelli che prendono la metro 4. Sappiate che siete mattinieri come noi. Grazie Arturo. Andiamo a Corigliano.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Francesco da Corigliano Calabro.
1: Ciao.
6: Domani giorno di riposo e porti i bambini all'acquapark Odissea 2000 a Rossano.
0: Ah, ci vediamo.
1: Ci vediamo domani quindi.
6: Che ci siate anche voi, così ci conosciamo.
0: Dai, passa a salutarci.
6: Buona giornata e chischissa a tutti.
1: Chischissa a te.
0: Te ce l'hai dei cappellini da dare al nostro ascoltatore?
1: Sì.
0: Quindi. Sì, figli, sì. Soprattutto dai, andiamo a da Gianni. Buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Lady.
1: Ciao.
7: Gianni dalla Sardegna. Si va a lavoro, supermercato, 25 gradi. Prevedo che durante la giornata ne avremo 40-44. Non se ne può più del caldo. Animo.
8: Tu sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome?
9: Eppure il nome.
8: Gianni.
9: No, solo un Gianni.
0: Vabbè, usciamone ragazzi, grazie. La Leti, quando sente Gianni parte. C'è un altro
10: buongiorno
0: Giovanni.
10: Max,
0: Gianni.
10: Buongiorno Leti, ben trovati oggi anche che è venerdì.
1: Sì.
10: Fatemi salutare i miei amici che sono sempre in ascolto, ormai fissi. Marco il trasportatore. Luca Trasporto Cornetti e gli amici Anthony e Mirko del bar di Salernitano.
0: Oh, ciao ragazzi, ma vedi che bello che ci si saluta tra ascoltatori. Alessandra, leggo.
11: Buongiorno Max, buongiorno Galetti, sono Alessandra, provincia di Ravenna, direzione casa edificio. ancora due mattine di lavoro e poi finalmente domani pomeriggio si parte per le meritate vacanze.
1: Oh, che bello, finalmente.
11: Mare, quest'anno cattolica, Riviera Romagnola. Vicino a casa, però sempre bellissima.
1: Sì.
11: E ovviamente vi porto con me. Kiss kiss a tutti.
0: Oh, grazie, noi verremo veramente lì a Cattolica.
12: Mm. Buongiorno Radio Kiss Kiss, un bacione a tutti, io sto andando a lavoro.
1: Sì.
12: Sono stamattina tra un po' triste e varie sensazioni perché sono pochi giorni che ho lasciato il mio ex fidanzato.
0: Aia.
12: E dopo 12 anni di relazione, però si va avanti. Un bacione a tutti e buona giornata.
1: Buona giornata a te.
0: Se ho capito bene, l'ha lasciato lei, ma malgrado tutto è triste, sì, perché quando una storia così finisce.
1: Certo, ma comunque non è facile. A volte lo sai che si lascia anche se si è ancora innamorato.
0: Quando è che mi lasci tu da solo qua alla radio?
1: Vai.
0: Non sei innamorata artisticamente di me, tu, scusa.
1: Della radio.
0: Della radio.
1: Della radio.
0: Te pareva mai l'amore, mai lo sboccio.

4 città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oggi altra giornata di passione, venerdì, indovina cosa accade, la Liti?
2: Cosa?
1: Cioè oggi è venerdì, quindi oggi cosa venerdì. Accade? Cosa accade?
2: Inizia il weekend.
1: Sì, ma il venerdì che succede di solito? Sono gli scioperi? Scioperi, è normale. C'è tanta gente che deve partire.
2: Che devi fare? Purtroppo, quindi... come si dice, Roma, venerdì scioperi, ma non so in quale altre città pure ci sarà.
1: Tutta Italia.
2: Tutta Italia proprio.
1: Bene,
2: ragazzi, questa volta l'hanno fatta grossa.
1: Anche perché chiedono più sicurezza sui treni, le ferrovie, insomma, tante agitazioni, ci sono le fasce garantite, alcuni orari garantiti, insomma, informatevi però se dovete partire, perché ci saranno un po' di disagi, quindi grazie ai tanti amici pendolari che sono preoccupati e ci chiedono notizie, no, è tutto confermato, però gli orari garantiti anche, quindi informatevi se il treno che avete insomma è garantito, però agitazioni in tutta Italia previste nel settore trasporti. Allora voglio salutare Mirko che ci fa anche una domanda. Mirko da Pistoia.
3: Max, buongiorno Levi, sono in viaggio per andare al lavoro in macelleria al supermercato. Un abbraccio a tutti i colleghi che come me hanno dovuto fare la levataccia stamattina.
1: Siamo in tanti.
3: E niente, si parte la giornata. Un abbraccio a voi e soprattutto vi giro una domanda.
1: Gira.
3: Giustamente può sempre sembrare scontata, ma voi come state? Che ci fate sempre compagnia tutti i giorni. Kiss kiss a tutti.
2: Rispondi tu questa mattina.
1: Ma devi parlare tu.
2: Sì, devo parlare. Allora, io sono a pezzi, non ho dormito, quindi diciamo che...
1: Ma no, puoi dormire adesso in auto.
2: Ah, posso?
1: Puoi dormire in auto, spieghiamo.
2: Ma come, tutte le volte mi dici fammi compagnia, che cosa dormo?
1: Allora, partiti, spieghiamo, no? Fammi compagnia, nel senso che partiamo, terminata la diretta, perché trasmetteremo questo fine settimana da Cordiano Rossano, sì, al Parco di Sia 2000. Se passate da quelle parti, venite a trovarci, ci fa molto piacere, saremo in onda 12:15 sia domani che dopodomani. No, per dire che comunque noi partiamo, tu puoi dormire in auto tranquillamente.
2: Tanto
1: guido io.
2: L'hai detto, ci sono i nostri ascoltatori come testimoni.
1: Ma figurati, quindi potrai dormire, Peppino.
4: Buongiorno Max, buongiorno Laletti.
2: Ciao.
4: Peppino da Bari, direzione Napoli. Un abbraccio alla gondola, al capo pattuglia. Animo! Dai, su via! Oggi è venerdì!
1: Dai, pronto, Antonio!
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti.
1: Senti le voci assonnate.
5: Saluti
1: stamattina
5: da Antonio da Martina Franca. Oggi finalmente è arrivata la pioggia.
1: Ah sì, si sta.
5: Animo! Buon venerdì a tutti.
1: Ciao Ezio.
6: Buongiorno Max e buongiorno Letti, sono Ezio di Cerignola. Letti, hai pienamente ragione.
1: Riflessione sull'amore.
6: A volte si lascia pur essendo ancora innamorati.
2: Certo.
6: Perché sai già il futuro come andrà.
2: Sì, perché...
6: io prevedevo un divorzio, ecco perché. Quindi invece sono felicemente sposato da 11 anni.
2: Chissà
6: tu.
1: Prevedevi il divorzio con la ex, con l'altra allora forse, perché poi sei sposato, quindi vabbè. Gianni, come va?
7: Buongiorno mattinieri. Sono Gianni. Sono Gianni da Voghera.
2: Ciao Gianni.
7: Animo
2: Gianni.
8: Tu sei?
9: Gianni.
8: No, il cognome.
9: Gianni.
8: Ah, Gianni è il cognome.
9: E pure il nome.
8: Gianni.
9: No, solo un Gianni.
8: Ma sei scemo?
9: No, Gianni so.
1: Vabbè, raga, usciamone da sta cosa. Ogni volta che c'è un Gianni, la gente mi chiede sta cosa.

0: Enrique Iglesias con gente de zona, anzi la pronuncia è importante, la Leti,
1: sì.
0: Con Bailando nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
2: Le notizie di secondo piano, storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa la Leti a selezionarle per noi, buongiorno.
1: Certo, buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Ricordate, siete con i mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max, la Leti, tutti voi. Noi ci ritroviamo ogni mattina qui per parlare d'attualità, tra le altre cose, l'attualità che riguarda voi, l'abbiamo sentita. E ora le notizie, quelle là che diciamo, non tutti mi dicono, quelle di secondo piano.
1: Ah.
0: Ecco, le notizie
1: sì.
0: Che ti sei perso, mettiamola così. Cosa hai trovato per noi?
1: Allora, ho trovato tre notizie,
0: però,
1: Max. Non voglio dare nessuna anticipazione.
0: Visto che ce l'avevi
1: però.
0: Lì tutte
1: Ma
0: le...
1: sì, lo so, sono qua davanti a me, le vedo. Vuoi anticipazioni?
0: I titoli, dai.
1: Allora,
0: no,
1: posso
0: sola,
1: dare
0: una sola?
1: Mucche e pecore.
0: In che senso? No, lo spieghiamo.
1: Vabbè, scusa,
0: perché... In Galizia alcune comunità stanno reintroducendo razze locali di pecore, capre e bovini perché pascolino sulle piante secche e sulla vegetazione che può alimentare gli incendi.
1: Sì.
0: Anche in Galizia, così come appunto Galizia, regione della Spagna, se ricordo bene, comunque lì gli incendi veramente sono problematici.
1: Molto.
0: Ce ne sono tanti, e come anche in Italia in periodi così caldi come appunto, vedi che parte la Galizia un attimo, la
1: certo.
0: Nord, centro, sud, un po' così ci geolocalizziamo il tutto. Comunque, dopo anni trascorsi a considerare questi animali poco
1: estremo
0: produttivi,
1: estremo nord della penisola iberica,
0: quindi penisola iberica, Spagna e Portogallo, quindi vabbè, e quale? Vedi un po', dimmi un po', nord-ovest, quindi vicino alla Corugna,
1: sto vedendo, sto dimmi. Vedendo, perché, eccoci, allora la Galizia
0: è una regione,
1: è certo che è una regione,
0: la geografia
1: certo, ma sto vedendo la mappa che non me la fa
0: però,
1: vedere.
0: Dicevo, in pratica hanno usato gli animali per far mangiare gli alimenti che altrimenti potevano trasformarsi in combustibile.
1: Sì.
0: A volte l'innovazione non consiste, vedi, nell'inventare qualcosa di nuovo, ma nel recuperare una soluzione che un po' tutti avevano abbandonato. E quindi, vedi, a volte le vecchie abitudini dei nostri nonni, ecco, andrebbero recuperate. Anche questo ci insegna questa cosa della Galizia. Che c'è? Allora, altra notizia che prendo
1: nord-ovest
0: da Reuters.
1: Nord-ovest della Spagna.
0: Te l'ho detto, nord-ovest. Vabbè, perfetto.
1: Sì.
0: Secondo i dati pubblicati dalla Reuters, altra notizia, circa il 10% dei consumatori di notizie nel mondo utilizza già chatbot basati sull'intelligenza artificiale per informarsi. Cioè, in pratica, chiediamo all'intelligenza artificiale le ultime notizie. Tra gli under 35 la percentuale sale al 16%. Reuters avverte però che una notizia generata o riassunta dalle AI dovrebbe restare correttamente attribuita a chi l'ha scritta, praticamente, oltre che pagata in alcuni casi. E quindi poi soprattutto, attenzione, questo lo dico per esperienza personale, noi che lavoriamo in radio per esempio ci aiutiamo a volte con l'intelligenza artificiale, i giornalisti un po' tutti si aiutano, ma non per farsi scrivere l'articolo o per dire cosa posso esternare in diretta, ma perché, che per verificare o per sintetizzare e riassumere delle notizie. Qual è la questione? Che vanno sempre verificate, perché l'intelligenza artificiale sbaglia tantissimo, ma veramente tanto, quindi si rischia di dire stupidaggini.
1: No, questo sì, però io mi chiedo, l'intelligenza artificiale va a fare comunque un riassunto sulla notizia?
0: Sì, allora se tu prendi la notizia, gliela copi, gliela incolli, dici guarda è una notizia di due pagine, riassumila in una, ci riesce tranquillamente perché è la fonte che tu gli hai dato. Se gli chiedi al chatbot di dammi una notizia, te la sbaglia sicuramente. Cioè te
1: ma
0: la,
1: non dovrebbe
0: ti
1: pescare da quelle
0: errori.
1: Reali.
0: A volte lo fa, a volte te lo fa nella versione a pagamento, chiaramente,
1: perché
0: è più affidabile.
1: Quelle a pagamento
0: quelle
1: sono
0: free,
1: perfette.
0: Quelle gratis
1: sì.
0: Sono assolutamente
1: imperfette.
0: Ma fallaci. Ma anche quelle a pagamento, fidati, io ce l'ho a pagamento e mi sbaglio un sacco di cose. Quindi,
1: bene.
0: Certo, quello a pagamento è più affidabile. Allora, poi, altra notizia.
1: Sì.
0: Il ritorno di interesse verso le modelle e modelli anziani, incredibile, sta rimettendo in discussione l'idea che la bellezza e la moda appartengono non solo alla giovinezza, ma a tutti. Perché molti stilisti stanno usando per lanciare appunto dei prodotti nuovi,
1: sì.
0: degli abiti nuovi, anche modelli e modelle anziani. E quindi
1: beh, è giusto.
0: È una
1: è
0: bella
1: giusto.
0: Cosa, è una bella cosa. Così come ci sono modelli come me da tagli forti, Io sono un modello a taglie grandi. Sì. Per dire, ecco, è un precedente significativo questo in passerella, perché
1: tu sei
0: anche
1: il modello
0: della
1: prima manna, tu.
0: Dici sono incinto, dici.
1: Sì, sei solo, tu hai solo la pancia, se no non è che tu sei comunque.
0: Sei molto gentile.
1: Ma prego.
0: Va bene. Allora,
1: ma ti ho fatto un complimento.
0: Però è una bella cosa sapere che adesso alcuni griff di moda stanno usando le persone âgées, chiamiamole così. In questo modo, ragazzi, la modella se ha 90 anni, finalmente nessuno può dirle: sai, questo vestito ti invecchia, già lo sono.
1: Ma dai.
0: Oh, ma vuoi mettere come me questo vestito?
1: Sì, comunque la moda non ha età, ok? Non ha limiti di età.
0: No,
1: ecco, dicevo, mettiamola
0: me,
1: così.
0: Se mi dicono questo vestito ti ingrassa, no, dice cioè... grazie, già lo sono. già sono grasso. Vabbè. Mettiamo Dimanche Midi Pill, domani a mezzogiorno in punto, Giselle.
3: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi, ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Torni sempre al tuo paese. Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss. La musica più bella. Kiss, kiss. Suona solo su Radio.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love nei mattinieri di Kiss Kiss. Buongiorno e
1: animo.
0: Dai che venerdì vi cambia qualcosa? No, perché ma molti cambia che riposano, sì. Molti cambia perché partono per le vacanze, ma il vero weekend da Bollino Rosso sarà il prossimo, addirittura da Bollino Nero quello successivo, sulle strade.
1: Vediamo un po'. No, non sarò in viaggio, quindi me ne starò a casa.
0: Sì, dici? Non sei in viaggio, però già tanti si spostano da oggi, certo. In questo weekend c'è chi inizia le ferie, chi le termina, quelle di luglio chiaramente, però il grande previsto appunto per il prossimo fine settimana, però peggio ancora sarà quello del 31, sì,
1: quello del
0: 31 1 e 2 praticamente di venerdì prossimo. Ma grazie a i tanti amici che ci stanno chiedendo di noi, non ne vorremmo parlare troppo di noi, ma no, perché sennò sembra un programma ego riferito,
1: no,
0: e noi dobbiamo parlare di voi, quindi è di quello che ci raccontate e poi di attualità. Per esempio c'è una notizia che merita un approfondimento e che mi fa piacere leggere, sta per partire un'iniziativa molto interessante per chi non ha l'auto, il noleggio sociale, che non è il, sai, quello là, il car sharing per intenderci, cioè quindi tu prendi con la carta di credito e usi l'auto per pochi chilometri, l'auto e lì la devi lasciare a disposizione degli altri. Il noleggio sociale è un po' come il noleggio a lungo termine, ma è molto basso il canone, 100 euro al mese.
1: Però immagino ci siano dei requisiti per poter avere una cosa del genere, perché devi avere un reddito molto basso per fare una cosa del genere.
0: Comunque la misura sperimentale fino al 30 giugno 2030 sarà gestita direttamente dal Ministero dei Trasporti, dall'ACI, e si rivolge alle famiglie con ISE sotto i 30.000 euro. Potrete avere il noleggio sociale 100 euro al mese, un'auto che non è vostra, ma è come se lo fosse, ed è una figata veramente.
1: Se
0: vediamo, è un esperimento che porteranno avanti, fanno sapere, dal Ministero dei Trasporti fino al 2030, fino al 30.
1: Beh,
0: è
1: una bellissima iniziativa questa.
0: Leggo qui che, insomma, per chi ha difficoltà a muoversi, non ha un'auto propria, averla, diciamo, con 100 euro al mese è veramente poca roba.
1: Sì.
0: Bello, mi piace questa iniziativa. Approfondiamola, cerchiamo di capirne di più. Tra poco l'oroscopo e il calendario dei mattinieri su Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss, bella spinta forte. Certo, senti, il testo non è proprio scritto da Mogol, però voglio dire, è una bella canzone. Siamo pronti? È il momento di scoprire i segni zodiacali più fortunati di oggi.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata, ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice l'Alieti, l'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno, sono tre segni zodiacali, tre più fortunati di oggi, venerdì 24 di luglio. Allora, terza posizione per quale segno?
2: Per il segno dei pesci, creatività e sensibilità saranno premiate. Non per te. Una buona notizia o un incontro speciale renderà la giornata memorabile.
0: Però sono contento che già tu sappia che sono dei pesci. E questo mi lusinga.
2: Sì,
0: dai,
2: vero.
0: Conosci il mio
2: segno. No, sulla creatività ne hai tanta, sulla sensibilità zero. Praticamente gli opposti.
0: Non è vero, ma se lo sono uno che davanti a un film romantico si commuove subito. Ma non parliamo
2: finita,
0: di noi.
2: Dai,
0: allora,
2: andiamo.
0: Seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dell'Ariete. Energia e determinazione vi aiuteranno a superare un ostacolo, aprendo la strada a una soddisfazione personale.
0: E al primo posto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è?
2: Il segno dell'Acquario. Una coincidenza ti trasformerà in un'opportunità concreta. Fidatevi del vostro intuito e cogliete l'attimo.
0: Perfetto. Allora facciamo il riepilogo. I tre segni più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno dei pesci, in seconda posizione il segno dell'Ariete, in prima posizione il segno dell'Acquario.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Mi dice tutto la Leti, anche in questo caso oggi venerdì 24 luglio. La data cosa ricorda e cosa si celebra?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Cristina di Bolsena e Sant'Ursicino. Mi piace
0: Ursicino.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata internazionale della cura di sé, International Self-Care Day, dedicata all'importanza di prendersi cura del proprio benessere fisico e mentale.
0: Ecco, questa è una buona, uno spunto per parlare di un argomento. Come vi prendete cura di voi stessi? Già, giusto Pierre, però insomma ne abbiamo tanti altri.
2: Poi,
0: andiamo avanti.
2: 1911, l'esploratore statunitense Hiram Bingham III porta l'attenzione internazionale Machu Picchu, la spettacolare città perduta degli Inca in Perù.
0: Bella Machu Picchu da visitare.
2: Sì, sì.
0: Poi, vai.
2: 1969, l'Apollo 11 rientra sulla Terra, ammarrando nell'Oceano Pacifico e concludendo con successo la prima missione che ha portato l'uomo sulla Luna.
0: Non so, qua vuoi borbottare come sempre? No, andiamo avanti.
2: Vabbè. Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1802 Alexandre Dumas, autore dei Tre Moschettieri e Il Conte di Montecristo.
0: Che molti chiamano i quattro moschettieri,
2: ma in realtà c'era anche D'Artagnan.
0: D'Artagnan era un moschettiere.
2: No.
0: Va bene, poi andiamo.
2: Auguri a Jennifer Lopez, la cantante e attrice festeggia i suoi 57 anni.
0: Te li ricordi i nomi dei moschettieri?
2: D'Artagnan.
0: No, che non lo è.
2: Aramis, Porthos e l'altro, sai che non mi viene mai.
0: Porthos, Aramis e D'Artagnan, Porthos e Athos.
2: Athos, bravissimo, Athos, sì. Buon compleanno a Daniele De Rossi.
0: Grande Daniele!
2: L'ex calciatore della Roma e della nazionale compie 43 anni.
0: Oggi allenatore del Genoa. Poi andiamo avanti.
2: Sono 69 gli anni per l'attore Vincenzo Salemme.
0: Grande Vincenzo!
2: Concludiamo con la storia della musica. Nell'estate del 1990, anno dei mondiali di calcio in Italia, tante canzoni ritmate erano presenti nella top 10 italiana. Solo un lento contendeva il primato
0: alle migliori
2: di quell'anno. Scrivimi di Nino Buonocore.

0: chitarrina. Ma che bella!
1: È bella, molto, veramente. Mamma mia.
0: Poi dici che non sono tipo sensibile, visto che ho scelto. Che bella! Sì. Mamma mia, ragazzi! La musica più bella su Radio Kiss Kiss, grazie alla rete. Questo è il calendario dei mattinieri. Siamo arrivati alle 5:56 e ci siamo emozionati anche con Scrivimi. E ci scrivono in tempo reale. Che bella!
1: Sì, che bellissima.
0: Vi ricordi? Era il 90, era l'anno dei mondiali anche.
1: Eh sì, è l'anno dei mondiali.
0: Italia, l'anno dei mondiali d'Italia, chiaramente.
1: Sì.
0: E adesso andiamo un po' più avanti al 1992, due anni esattamente più avanti. Mamma mia, altra grande canzone in arrivo.
1: George Michael.

0: Somebody to Love dal 1992. Ripartiamo. Sei un minuto di questo venerdì 24 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno.
0: Un saluto e ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Mica, buongiorno.
0: In diretta dalla sede di Roma in questo venerdì insieme. E allora, pronti perché arriva la raffica dei saluti. Tra poco c'è l'aggiornamento d'attualità. Diamo un'occhiata alle agenzie con tutte le ultimissime, ma poi tocca a voi. E allora, vorremmo sentire la vostra voce, soprattutto se siete nuovi ascoltatori, ma anche fedelissimi, anche
1: certo.
0: Chi ci segue da un po', ma ancora non ha fatto sentire, ecco, non si è ancora presentato all'Ether Kiss Kiss. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Salutate la vostra categoria, raccontateci un po' di voi, vi ascoltiamo con molto piacere tra poco nei mattinieri. Ora Gaia.

0: Shabadia, Shabadà, ragazzi, buongiorno.
1: Gaia, Shabadì, Shabadà.
0: No, il finale da Badimana. Sì. Che so. Sono le lucubrazioni.
1: Sì.
0: Buongiorno, siamo i mattinieri di Radio Kiss Kiss, ogni giorno dalle 5 alle 7. Ricordate appunto qui su Kiss Kiss, Max.
1: La Leti.
0: Tu sei la Leti, per
1: avere. Sì.
0: Conferme. E allora sono le 6 minuti. Buongiorno a chi si sta alzando con noi, chi ha puntato la sveglia con i mattinieri. Grazie per esserci. Siamo il social del mattino. Però il social, quello vecchio stile, no? Quello che chiacchieriamo tra amici, tra vicini, ci citofoniamo, mandiamo un messaggio, diciamo. Anche sms invece che WhatsApp, se volete. Tra poco vorremmo sentirvi quale categoria di mattinieri va salutata, e ci raccontate un po' anche del vostro stato d'animo in pochi secondi con un vocale. Vi sentiamo a raffica qui
1: 347 490 0042.
0: Vuoi dare qualche indicazione oltre a quelle che ho dato? Che ne so, chi deve mandarti un vocale, la Leti?
1: Allora, intanto possono appunto mandarla a quel numero lì, però ecco,
0: quale numero?
1: Lo devo ridire un'altra volta, l'ho appena detto, però una piccola raccomandazione per i nostri ascoltatori, riascoltatelo dopo averlo mandato, perché spesso capita che se si sente male non lo mandiamo in onda e voi vi lamentate.
0: Vabbè, io non sono d'accordo. Tra poco vi sentiamo, ma intanto diamo un'occhiata alle agenzie, alle ultime notizie. C'è ancora una stretta sui minori in caso di reati, perché ieri il governo ha approvato il provvedimento cosiddetto anti-Maranza, cioè dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili i ragazzi che commettono reati. La novità esce dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità, no, di dichiarare punibile anche appunto un minore sotto i 18 anni, 14-18, ripeto, questa è la fascia d'età, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e di volere. Prima era il contrario, non era imputabile salvo che il giudice ti dichiarasse capace di intendere e di volere. Ora, in questo modo, chi sbaglia risponde delle sue azioni anche se minorenne, dice la presidente del Consiglio Meloni. Un provvedimento, precisa il ministro della Giustizia Nordio, che facilita le indagini in caso di delinquenza minorile, fenomeno in aumento. Criminalizzano un'intera generazione, commenta il Partito Democratico. C'è la vicenda di Fakir che va avanti, vanno avanti le indagini, la morte di Fakir dopo un arresto. Un momento di contatto tra l'uomo e un cittadino avrebbe imposto agli agenti di intervenire con manovre di contenimento che hanno preceduto la morte dell'uomo, e quanto testimonia uno spezzone del video girato dalla body cam di uno dei due poliziotti, trasmesso ieri dal TG1. Emerge anche che gli agenti avevano chiesto l'intervento di un medico, ma il 118 hanno risposto che non era disponibile, poi è arrivato più tardi. L'altro tema riguarda la guerra del Golfo, che si allarga anche al Mar Rosso, quindi dopo Hormuz si infiamma anche lo stretto di Bab al-Mandab, spero di pronunciarlo bene. Gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, attaccano due petroliere saudite e ovviamente il greggio schizza oltre $100 al barile per la prima volta da maggio, che le borse chiaramente sono in calo, quindi ancora caro carburanti per le tensioni internazionali nel Golfo. Poi attenzione oggi se vi mettete in viaggio, venerdì, quindi scioperi. Nuovo sciopero dei treni fino a questa sera alle 21. Durante le vacanze c'è anche dunque il rischio di trovare, diciamo, il treno che dobbiamo prendere con ritardi oppure cancellazioni. Dalla Sardegna alla Toscana alla Puglia, nel Lazio, diversi anche gli scioperi dei mezzi pubblici locali, mentre sabato 25 ci sarà anche una mobilitazione, anche se solo per 3 ore, di vigili del fuoco in tutta Italia. E insomma, veramente, se dovete spostarvi, informatevi, perché è bello complicato con i treni, lo sciopero dei treni in gran parte, poi diciamo anche i vigili del fuoco, ma insomma per 3 ore domani. E il calcio, ieri si è tenuta l'assemblea della Lega Serie A a Milano con i nuovi vertici della FIGC, il presidente Malagò, il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo, e tutti e tre insieme hanno parlato per la prima volta in conferenza del progetto Italia. Maldini dice: il nuovo CT, aspettiamo la persona che realmente vogliamo, c'è da aspettare, quindi tutto porta a Guardiola, l'hanno detto, ci sono dei nomi che abbiamo sentito. Per Guardiola l'aspetto economico non è rilevante, hanno detto appunto dalla FIGC. Prima di lui abbiamo parlato, hanno ammesso ieri, anche con Ancelotti. Perché non partire dai più grandi? E ci hanno ragione, perché sono i due allenatori più vincenti, Ancelotti e Guardiola, e quindi attendono risposte da una parte e dall'altra, li attendiamo noi con loro. Questa è una buona notizia, insomma, si partirebbe da nomi grandi, importanti per il rinnovo del calcio italiano. Bene! Oh! Daleti!
1: Dimmi!
0: Dove sei? ti saluta Simona.
1: Ciao Simona.
0: Ti saluta anche Gianni da Verona.
1: Gianni.
0: Vabbè, tra poco la raffica, mattinieri. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Direi che abbiamo ripescato per voi Will Smith.

0: 14 per essere precisi, di questo venerdì 24 di luglio. Mattinieri, è il momento dell'appello. Chi sì. va salutato? Quale categoria di mattinieri, ecco, merita una menzione? I grandi lavoratori ci sono e sono qui. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Capito?
1: Sì.
0: No, perché
1: cosa? Che dici?
0: Stavo sentendo un messaggio, te lo faccio sentire.
1: Ma non ti sei.
0: Allora aspettate,
1: la Leti, vai.
0: Sì, sì, un attimo. Ripeti il numero, Leti.
1: 347 490 0042.
2: Leti, quando dai le notizie sui messaggi, mi sembri quelle delle giostre.
1: Che vuol dire?
0: Prego di, sai quando sono le macchine, gli auto, l'autoscontro che dalle mie parti chiamiamo tozza. Attenzione, si prega di non mettere il piede fuori, che è pericoloso.
1: Ma non parla, allora, papera,
0: la giostraia, la giostraia, va bene, ma è un aggettivo comunque. Andrea,
1: e comunque
0: buongiorno.
1: Si chiamano macchine intruzio.
3: Saluto a tutti, domani iniziano le mie ferie, oggi è l'ultimo giorno di lavoro. E sì. Non vi scrivo spesso, ma sono sempre, vi ascolto sempre.
0: Grazie Andrea.
3: E buone vacanze a tutti.
0: Grazie, animo, sì, Leti. Sì.
3: No, animo, no. Animo.
0: Allora, gli autoscontro, com'è che li hai chiamato? Che hai detto?
1: Macchina intruzzo.
0: Macchina intruzzo si chiama così.
1: Sì, praticamente in dialetto romanesco appunto indica le macchine dell'autoscontro.
0: Macchina intruzzo.
1: Macchina intruzzo.
0: Bellissimo.
1: Sì.
4: Ciao Max, ciao Laletti. Sono Diana, ho finito il turno di lavoro e adesso vado a nanna. Ciao.
0: Ciao Diana, pronto? Andiamo a Brindisi.
5: Buongiorno Lady, buongiorno Max.
0: Macchina intruzzo.
5: Sì, dalla perché... provincia di Brindisi. Io sono operativo già dalle 5, escavatorista. Un Dai. Saluto a tutti i colleghi.
0: Vai, che
1: volevo
0: c'è?
1: Dire perché fa intruzzare, capito? Ovvero urtare, scontrarsi.
0: Intruzzo.
1: Quindi macchina a intruzzo.
0: A intruzzo, molto capito? Interessante.
6: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max. Buongiorno Letti, è sempre il vostro Leonardo da San Ferdinando di Puglia. Trezzetta, animo, animo.
1: Animo.
6: Letti, senti queste trombe.
0: Però, ma ce l'hai.
7: Ciao Max, ciao Letti, buongiorno. Viaggio da Carugate, inizio di lavoro.
0: Che c'è
7: un saluto a tutti i macellai.
0: Dai,
7: buon lavoro.
0: Vai.
7: Animo, animo.
1: Animo.
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Enzo da Castellammare, direzione Nola, metalmeccanico aeronautico.
0: Forza, forza.
8: Ultimo giorno, poi si va in ferie.
0: Ma tutti in ferie,
8: e si ritorna il 17.
0: Tutti questi giorni. Oh, troppi giorni.
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Pasquale Tilo Crotondo. Appena finito il turno di notte, ritorno a casa. Animo, animo.
1: Animo.
9: Oggi giornata fresca. Bella,
0: è venuta
9: a piovere dopo,
0: dopo quanto?
9: Tantissimo caldo.
0: Altra categoria da salutare.
10: Buongiorno Leti.
1: Ciao.
10: Sono sempre Tonino.
1: Ciao Tonino.
10: Ore di passeggiate e saluto la categoria dei pensionati.
0: Dai,
10: ciao.
0: Buona giornata.
1: Però...
11: Ciao ragazzi, Roberto e Giuditta, ultimo giorno di lavoro.
1: Ciao.
11: Da Paianica a Roma, da domani 15 giorni a Malaga.
1: Urano.
11: Un abbraccio a tutti ragazzi, ciao ciao.
12: Ciao, vi adoriamo, ciao, animo, animo.
0: Ciao,
12: animo.
0: Che bella Malaga, sud della Spagna.
1: Due settimane, che bello.
0: Poco distante Gibilterra, uno può andare, che so, anche a Gibilterra. Puoi fare tante cose, la Liti. Vuoi andare a Malaga anche tu?
1: Sì.
0: Si mangerà
1: se me la,
0: Malaga.
1: Se me la paghi vado.
0: Si mangerà a Malaga il gelato gusto Malaga? Che ne so.
13: Buongiorno Max, buongiorno la Leti. Mario da San Vito Taranto.
1: Ciao.
13: La Leti, mi saluti la piccola Gaia per favore.
1: La piccola?
0: Gaia.
1: Ah, ciao Gaia.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Potete mandare un saluto al mio amico Lore, il mago della formagella.
0: Oh, viva la formagella. Sì.
15: Buongiorno Radio Dischis, Salvatore da Modena.
1: Ciao Salvatore.
15: La benzina di nuovo a 1,94.
0: Ragazzi, ma salirà, salirà. Avete sentito che sta succedendo? Purtroppo il conflitto si è esteso in tutto il Golfo. La guerra non si è fermata e quindi il petrolio continua a salire,
1: continua
0: ragazzi.
1: A salire.
0: Continua a salire. Pronto?
16: Dischis a tutti, buongiorno, buon venerdì. Categoria mamma. Che accompagna la figlia alla stazione che ritorna a casa.
0: Dai Mariella.
16: Sono svegliata alle 5.
0: Dai, forza.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
17: In partenza per Di Maro. Forza Napoli sempre. Per il ritiro del Napoli.
0: Ciao,
17: animo,
1: animo,
17: animo.
1: Vai.
18: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
18: Oggi ultimo giorno di lavoro. Da domani una settimana di papà a tempo pieno.
0: Dai, che bello ragazzi. Questa era la raffica dei mattinieri e tra poco vi coinvolgiamo su un tema davvero scottante.

0: Chissà te che ti lamenti del traffico mentre contribuisci alla coda con la tua presenza indispensabile. Chissà te che spendi più in caffè che in affitto. Economista del nuovo millennio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
8: Kiss Kiss.

0: Magnetic Pose, che tu conosci molto bene, no Alessia?
1: Sì.
0: Buongiorno a tutti, 6:27, siete con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, è momento di Poli e la polemica. Dove la polemica è la Leti,
1: certo.
0: Sottotitolo. Allora, buongiorno mattinieri,
1: buongiorno.
0: Siamo pronti, c'è un altro tema d'attualità.
1: Vediamo quanto mi farà arrabbiare oggi, va.
0: C'è un altro tema d'attualità che merita approfondimento, merita appunto il punto di vista degli ascoltatori, di chi ci segue. Gli italiani non rinunciano alle vacanze, ci mancherebbe altro. Rinunciaci tu, no, dico, non rinunciano anche quando non ci sono risorse economiche, quindi spesso si procede col pagamento a rate. Buy now pay later, si dice pay later,
1: sì.
0: No? Cioè compra adesso, paghi dopo. Non parliamo delle rate classiche, quelle che ci sono dalla notte dei tempi.
1: No,
0: paga in 3 o 4 rate,
1: certo.
0: si fa lo stesso. Allora il sistema compra ora e paga dopo continua a crescere in Italia. Questa è la notizia da cui partiamo. Secondo la Banca d'Italia, negli ultimi 3 anni è aumentato in modo significativo il numero di persone che utilizzano i pagamenti dilazionati anche per andare in vacanza. Sempre più piattaforme, poi anche i portali dei tour operator permettono oggi di rateizzare i viaggi e le vacanze in 3-4 rate senza interessi apparenti, rendendo più semplice prenotare subito e pagare nei mesi successivi. Per questo motivo entrano in vigore anche nuove regole europee per rafforzare i controlli sul credito e limitare il rischio di sovraindebitamento, no?
1: Mm-hmm.
0: Però buy now, pay later sta funzionando tantissimo. Non rinunciamo alle vacanze, sono sempre più italiani che pagano in 3 rate. E dice, ma io perché mi devo privare? Una volta si risparmiava tutto l'anno. Oggi sempre più persone fanno il contrario, prenotano subito e pagano dopo 3 o 4 rate. Il rischio è quello che tu hai finito la vacanza e stai ancora pagando.
1: Però, ma io non ci vedo nulla di male, sai?
0: Io l'ho fatto. Bene, no, ma si usa, è molto usato anche per piccolissime spese. Però fare le vacanze a rate.
1: No, io l'ho fatto per una vacanza. La sono pagata in 3 rate.
0: Bene, fare le vacanze a rate è una scelta intelligente oppure significa fare un passo più lungo della gamba? Se hai bisogno di fare le rate per andare in vacanza, forse quella vacanza non puoi permettertela e forse sarebbe meglio stare a casa. Come vi regolate? Paghereste? Avete fatto delle rate? Vi trovate bene per andare in vacanza? Ecco, oppure, non c'ho i soldi, non ci vado, punto e basta. Sentiamo un po' il vostro punto di vista.
1: Vai,
0: siamo curiosi. Dai, vocali al nostro numero.
1: 347 490 0042.

0: Vedi ragazzi, io anno di sacrifici, non ce la faccio, pago in tre volte con calma e faccio tutto,
1: certo.
0: Ci scrive Serena, vedi, tutti gli altri leggiamo tra poco, li ascoltiamo anche con i vocali su Kiss Kiss.
2: Comunque.

0: Comunque andare, comunque partire, pur se non c'ho i soldi, Alessandra Amoroso, no? Dico comunque andare, torna con l'argomento, la notizia da cui siamo partiti. Sempre più italiani, ecco, pagano a rate le vacanze, soprattutto quelle tre rate, quattro rate senza interessi.
1: Io sta non funzionando. Non ci vedo nulla di male.
0: Tantissimo. Allora, quali sono i pro secondo te? Vai.
1: Allora, intanto è inutile che molti magari immagino dicano beh, ma non è necessaria la vacanza. Non è vero. Le vacanze sono necessarie dopo un anno di lavoro ed è sempre più difficile mettersi dei soldi da parte, quindi se uno può approfittare di questa cosa e pagare magari a rate, perché no?
0: Io l'ho fatto. Le vacanze non sono un lusso, sono riposo, sono salute.
1: Bravissimo, sono salute, sono riposo, certo.
0: Anche su quello. Mentre c'è chi sostiene la posizione opposta, la vacanza è un piacere, non è una necessità. Se per andare una settimana al mare devo continuare a pagarla quando sono già tornato in ufficio, forse sto vivendo al di sopra delle mie possibilità. Meglio una vacanza più semplice oggi che mesi di rate domani.
1: Ma non è vero, perché magari anche una semplice vacanza può essere fatta a rate, anche perché non costano poco.
0: Va bene, sentite il dipende di un nostro ascoltatore.
2: Buongiorno mattinieri, Sasano Cinisello. Niente, dipende da come viene fatta la vacanza. Se uno non riesce proprio, anche in un posto normale, malissimo.
1: Bravissimo.
2: E uno non ha economia disponibile, allora sì che lo fa. Però se uno lo deve fare,
0: senti qui, questo è il
2: per
0: punto.
2: Fare lo spavaldo, per farsi vedere dai suoi amici, dalla gente che lui è stato alle Maldive, per fare lo spaccone, allora no, la vuol dire essere cretini.
1: No, allora su quello io posso dare ragione all'ascoltatore, però io intendo veramente quando hai bisogno e magari non te lo puoi permettere, allora, magari ci sono i bambini
0: però...
1: che dici voglio andare al mare e tu non riesci a permetterti di portarli al mare.
0: Allora, Sasa però ha aperto uno spunto non da poco, perché c'è chi lo fa anche per questo, cioè non posso permettermi, mi posso permettere la vacanza, ma non quella costosissima, ma pur di mostrarmi sui social o davanti agli amici esagero col budget e quindi sono costretto a rateizzarlo. C'è gente che fa questo, lo sai?
3: Buongiorno Max.
1: Ciao.
3: Buongiorno Letti. Beppe, vai. Rate per andare in vacanza. Devo prima sdebitarmi di tutte le rate non vacanza e poi magari parlerò di vacanza.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Luca da Nardò. Io anche se potrei pagarla in un'unica soluzione la vacanza, preferisco farla in tre rate per non alleggerirmi troppo dei pochi soldi che ho.
1: Certo.
0: Anche questa
1: anche
0: è una lettura.
1: Perdonami, gli imprevisti ci sono sempre, quindi uno pensa magari, ecco, non mi tolgo tutti i soldi ora.
0: Quindi anche per dire, poco alla volta, anche perché sono una vista, l'altro al 30 e l'altro pagamento a 60.
1: Sono tre o quattro mesi.
0: Però vabbè, continuate a dirci la vostra. La vacanza è giusto pagare la rate. Mettiamo una canzone nuova, Chris De Sarandi, Good Old Days.

0: Nostro New Kiss, Kiss the Sarandi, Good Old Days, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare anche questa mattina. Sì. Leggevamo i dati bancari, i dati che riguardano la Banca d'Italia. Sempre più italiani chiedono prestiti piccoli per andare in vacanza, anche questo periodo di vacanze, quindi avete chiesto un piccolo prestito per andare in vacanza, cioè io alla vacanza non ci rinuncio. Poi i motivi sono diversi, c'è chi dice ho la disponibilità per comprare da cash ma preferisco non privarmi di tutto,
1: certo.
0: Quindi preferisco poco alla volta, e funziona tantissimo il metodo buy now pay later, cioè a compra ora paghi dopo, ma non con rate lunghissime, parliamo di 3 o 4 rate, fino a 5 rate mi pare, o 6, poi dipende, ognuno le estese. Sono tantissimi che ci stanno dicendo no, guarda, io posso pagarmi tutta la vacanza, quindi, ma preferisco fare così perché anche interessi zero.
2: Ciao Max, ciao Letti.
1: Ciao.
2: Io sono d'accordo, non ci trovo niente di male, vado in vacanza 4-5 volte all'anno, mi faccio 4-5 settimane all'anno, e se capita a volte senza interessi pago anche in 2-3 rate,
0: una la fai a rate o 4-5 volte l'anno, sei fortunato, va bene, insomma
1: sì.
0: Il vostro punto di vista, è giusto partire e indebitarsi con anche piccole rate, oppure ci vado solo se posso, o quali sono i motivi che spingono per una o l'altra scelta? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042. C'è un messaggio molto interessante di Mara. Lo leggo ora o lo leggo dopo?
0: Tra poco.
3: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
7: Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
9: Kiss, kiss.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
3: La musica più bella.

0: sorry, scusa, lo sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Max Poli,
1: la Leti,
0: buongiorno e
1: animo,
0: come diciamo nei mattinieri, ce la possiamo fare anche ad affrontare questa giornata. Per molti di lavoro, c'è chi si sposta per vacanze, proprio di questo stiamo parlando. Guarda qui, ho preso fonte Banca d'Italia, nota di stabilità finanziaria 2026. Dice Max, ma chi te dice queste cose? Ve l'ho appena detto, la fonte.
1: Certo.
0: Gli italiani non rinunciano alle vacanze, il sistema compra ora, paga dopo, continua a crescere nel nostro paese. Secondo la Banca d'Italia, tra il 2022 e il 2025 è aumentato in modo anche significativo il numero di persone che utilizzano pagamenti dilazionati nel tempo, quindi sia rate lunghe ma anche quelle, ripeto, che questo sistema che si chiama paga ora, cioè compra ora, paghi dopo, di 2, 3, 4, 5 rate senza interessi, sta funzionando tanto. E allora, che volevi leggere? C'era un messaggio che ti ho preso?
1: Un messaggio da Mara da Milano. Scusate, che differenza c'è pagare a rate dopo aver fatto la vacanza con il mettere via qualche centinaio di euro prima di partire? È lo stesso concetto. C'ha ragione, no, però.
0: Qualcuno dice in quel caso potresti pagare degli interessi, ma mi pare che molti di questi pagamenti sono
1: interessi. No, qui si sta pagando di quelli senza interessi, quindi onestamente ha ragione Mara, è lo stesso identico concetto, se fallo prima o fallo dopo.
0: Allora, c'è un'esperienza di vita, diciamo un consiglio di vita di Pasquale.
2: Ragazzi, buongiorno, Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
2: Io prima ero un fautore di se puoi lo fai, se non puoi non lo fai. Oggi con il senno di poi, con tutte le problematiche, tutte le cose che capitano, posso solo dire se c'è la cosa buona da prendere, prenditela.
0: Cioè della serie, godetevi la vita, non state lì a rimuginare troppo. Certo, poi c'è chi si rovina così.
1: Allora, parliamoci chiaro, qui non si sta parlando che uno si deve indebitare, ragazzi, perché non stiamo parlando di questa cosa qua. Stiamo parlando che magari non riesco a farmi una vacanza normale, se riesco a dividermela in 3-4 rate e pagarla con comodo, riesco a farla.
0: Senti.
3: Ragazzi, buongiorno, chissà a tutti.
1: Ciao.
3: Complimenti per la trasmissione, Leti, ma ogni cosa io ho fatto, io faccio, io sono quello. Ma sta sempre in mezzo e basta. Buona giornata.
1: Lo sai perché sono sempre in mezzo? Vivo.
0: Lei vive.
1: Vivo.
0: La Leti, non sei il caso studio sempre solo tu.
1: No, ma vivo. Ad esempio, mi è capitato.
4: I miei genitori, 40 anni, non sono mai andati in vacanza, hanno sempre lavorato, sacrifici su sacrifici. Le avevo regalato noi una vacanza dopo 40 anni, ma loro non conoscevano un albergo. Allora, oggi è qualcosa di mostrare, vado in vacanza, ma se uno non ha possibilità non può andare, perché ha il figlio all'università, è perché ha la rata del mutuo, è perché ha problemi con le auto, il caro gasolio. Signori, è difficile.
0: Lui dice in pratica che vedi, molti pur di dimostrare agli altri, parenti, amici, che fanno cose fighe, si indebitano.
1: Vedi, esempio Alessandra da Monza, onestamente mi affido molto a questo sistema, la vita è difficile ma lo faccio per garantire almeno una settimana di vacanza per le mie bimbe.
0: Vacanze a rate, finale dei mattinieri tra poco.

0: Ray, where is Miles Band? I mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buon venerdì mattina a tutti.
1: Sì.
0: Allora, le vacanze, ragazzi. Vacanze pagate a rate. Sempre più italiani ricorrono a questo tipo di pagamento. Due, tre rate. Funziona. C'è chi dice, in pratica, devo dire, sta vincendo il sì. Sì, perché non utilizzare... appunto delle comode rate anche senza interessi, è come mettere da parte appunto in salvadanaio qualcosa. Sì, certo, magari ti trovi a pagare la terza rata che sei tornata dalle vacanze, però dice, vuoi mettere una comodità, ti restano i soldi in tasca, non spendi tutto per la vacanza stessa. Questo è un
1: vero.
0: Po' il punto di vista di molti ascoltatori. Volevi leggere qualche messaggio che ti vedevo presa, che dobbiamo andare?
1: Allora, sì, onestamente no, aspetta, l'ho perso.
0: Vabbè, vado io. Ilde.
1: No, l'ho perso.
2: Ciao Leti, ciao Max, sono Ilde da Malgrate. Allora, io non ammetto pagare a rate, sì, le vacanze, il telefono, quelle cose piccole, diciamo. Allora, come poi tu avrai i soldi per pagare la rata? Allora, ogni mese metti via 100 euro.
0: Vabbè, dice di mettere da parte.
1: Non è facile.
0: Vabbè, comunque dai, ognuno ci gestisce a modo proprio. Purtroppo abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Tra poco, Pippo e Adriana, Pippo Pilo Show. La Leti, chi salutiamo alla regia?
1: Pica.
0: Grazie Pica. Torniamo in onda domani 12:15 in diretta da Rossano, dall'Odissea 2000. Lasciamo con Alanis Morissette. Thank you.

0: Dieset con Thank You dal 1998, canzone ascoltata qui su Radio Kiss Kiss quando sono finiti i mattinieri, giusto?
1: Che salutiamo e ringraziamo, sono le 6:58 e siamo pronti a cedere la linea alla redazione con Antonio Mercurio e noi ci risentiamo tra pochissimo.
2: Buona giornata e un saluto a tutti voi. Donald Trump rilancia la pressione sull'Iran dichiarando che Teheran non ha ancora sofferto abbastanza per accettare un accordo e confermando che resta aperta l'ipotesi di una nuova massiccia offensiva. Nella notte attacchi americani su diverse aree del paese, mentre la Repubblica Islamica ha risposto lanciando droni contro basi statunitensi in Kuwait e Giordania. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz e in rialzo il prezzo del petrolio. E Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il presidente egiziano al-Sisi. Al centro della conversazione il conflitto in Medio Oriente, la libertà di navigazione a Hormuz nel Mar Rosso dopo gli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen. I due leader hanno parlato anche di piano Mattei e cooperazione nel contrasto all'immigrazione irregolare. L'Unione Europea ha raggiunto l'intesa politica sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove misure colpiscono in particolare la cosiddetta flotta ombra utilizzata da Mosca per aggirare le restrizioni sull'esportazione di greggio e introducono ulteriori limitazioni finanziarie. Ultimo pagina, via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori. La riforma introduce una presunzione di capacità di intendere e di volere anche per i ragazzi tra i 14 e i 15 anni, superabile solo con prova contraria. Il provvedimento rientra nel pacchetto sicurezza approvato dal governo e punta a rafforzare il contrasto alla criminalità giovanile. Oggi a Bologna l'autopsia sul corpo di autosicurezza approvato dal governo e punta a rafforzare il contrasto alla criminalità giovanile. Oggi a Bologna l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 43enne morto

gastrointestinali. L'ipotesi è quella di un'infezione batterica, ma gli accertamenti non sono ancora conclusi. La struttura è stata chiusa in via precauzionale. In corso lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato da alcune sigle dei sindacati di base. Fino a stasera possibili cancellazioni e ritardi per i treni di Ferrovie dello Stato, Trenord e Trenitalia. Servizi essenziali garantiti nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Infine lo sport, calciomercato, reufficiale Luka Modric e il Milan ancora insieme. Il 41enne croato rinnovato con il club rossonero per una stagione che, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbe essere anche l'ultima della carriera. Percepirà circa 3 milioni e mezzo di euro. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

0: minuto.
1: E ovviamente il nostro ringraziamento del venerdì è a chi?
0: A chi? Al Signore.
1: Al Signore. Grazie che al ci signor. Guarda dall'altro.
0: Sì,
1: thanks
0: sì, sì,
1: God
0: sì.
1: It's Friday.
0: It's Friday. Grazie mille Signore per averci dato anche questa settimana che si chiuderà col momento dance.
1: Certo, certo.
0: Tipo per lo show ci facciamo uno scherzo. Abbiamo tante cose da fare, ragazzi.
1: Intanto prima c'è

0: Allora, grazie, buongiorno. Ieri mi è stato detto che dice, ma con la sigla avete fatto proprio il botto.
1: Ah, veramente?
0: Sì, giuro.
1: Ieri sei stato
0: un
1: in
0: ragazzo
1: giro
0: con la sua fidanzata, mi hanno detto, con la sigla avete fatto il botto, la cantiamo tutti.
1: Ah, vedi.
0: La cantano gli ascoltatori.
1: Beh, ma quindi quello era il senso, farvi cantare, farvi liberare un po' dai pensieri, soprattutto al mattino presto, quando vi svegliate, quando fate i vostri rituali.
0: Rituali.
1: Prima di iniziare la
0: quando
1: giornata.
0: Quando Adriana fa la beauty routine, che comincia alle 3 della notte.
1: Mi sono cronometrata,
0: sì,
1: perché dovevo capire quanto tempo impiegassi per il make up.
0: Sì.
1: In realtà 6 minuti.
2: Giuro.
0: Però non ha fatto il bidet,
1: ma
0: non
1: si,
0: si è lavata, 6 minuti senza lavaggio.
1: No, Pippo, ieri sera mi sono concessa uno scrub total body. E poi ho comprato la maschera per i piedi.
0: La maschera per i piedi.
1: Ho fatto la maschera per i piedi.
0: Senti, quando le compri la compri una per la faccia per Peppino. Gentilmente,
1: no,
0: che la devo piazzare.
1: Peppino, Giuseppe D'Amelio è nel prime.
0: È vero, adesso sta
1: in
0: nel prime.
1: In questo periodo
0: sì,
1: nel prime,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: una serie di motivi che non
0: ma
1: possiamo spiegare alla radio.
0: Non sappiamo. Secondo me c'è una comare dietro.
1: O si è innamorato, diciamo, di Jessica, la nostra segretaria. Sai, le cose sul lavoro succedono,
0: è vero,
1: no?
0: Sì, perché adesso parliamo di relazioni sul lavoro.
1: Ma sì, allora, si tradisce dove e dove di più?
0: Pica tradisce sul lavoro, sì. Sì, sì.
1: Con chi?
0: Non lo so, l'ho visto, ho visto gli strani movimenti.
1: Con Ida?
0: Non lo so.
1: La nostra, no, la segretaria.
0: Con Ida Izzo?
1: Ida Izzo.
0: Ida, un bacio. Adriana ti, insomma,
1: era un modo per salutarla in maniera affettuosa. Allora, perché ci si innamora e si tradisce sempre di più sul lavoro? Oltre il 60% delle persone ha avuto almeno una relazione sul posto di lavoro. L'infedeltà ovviamente nasce in maniera graduale, prima con un rapporto di confidenza, poi si chiacchiera rispetto alle problematiche del lavoro, si condivide lo stesso stress, le stesse lamentele.
0: Oh, esattamente quello che faccio a te. Manca solo la relazione, Adriana.
1: Pippo,
0: dobbiamo provvedere alla relazione.
1: Dobbiamo entrare
0: anche
1: in
0: Pica
1: relazione.
0: Con Anna Chiara litigano, discutono,
1: ma
0: animatamente.
1: Mai tra di noi non
0: manca
1: scatta
0: solo la relazione.
1: Cioè,
0: esatto.
1: Vedi che è tutto un fatto chimico. Ora, al di là del contatto un
0: ma
1: po' più profondo.
0: Sta relazione.
1: È un fatto che Pippo, allora lavori in radio da quanti anni?
0: 36 e mezzo.
1: Mediamente si dice che una persona su due ha avuto una relazione, un rapporto sul lavoro.
0: Io sono la parte del
1: di quelli che non ha mai avuto.
0: Non, no, no, ma non è

0: esiste proprio per me.
1: Non ti sei mai innamorato, no, che ne so, di una nuova segretaria,
0: zero,
1: di una nuova stagista?
0: Tu lo sai che quando arrivano le segretarie nuove qui dentro c'è...
1: sono miele.
0: Formicaio proprio lì all'ingresso.
1: Vabbè, comunque fatto sta che...
0: potrei fare dei nomi su dei soggetti che sono sempre subito pronti.
1: Non so
0: pronti.
1: Se ti conviene, scusa.
0: Non mi conviene?
1: Per me no.
0: No, no, voglio salvare i rapporti con le mogli. Magari ci stanno ascoltando.
1: Ah, con le mogli, non con loro, con le mogli.
0: Allora, di loro non me ne frega niente, mi dispiace per le mogli.
1: Pippo è una bellissima persona, continua ad
2: esserlo. Uno sfasciafamiglie.
0: Sono uno sfasciafamiglie. Sono notoriamente conosciuto per essere uno sfasciafamiglie.
1: Il pezzo Homewrecker parla proprio di questo, sfasciafamiglie. Rovina famiglie, Pippo
0: Pelo. E comunque
1: Pelo,
0: la signora del parcheggio mi ha detto che stamattina con questa camicia sono bellissimo.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ah sì, no, non aveva gli occhiali.
0: Sono uscito dalla macchina. Come siete sono uscito dalla macchina, perché già lei era seduta lì con sua figlia.
1: Sì.
0: Mi ha detto: come siete belle con questa camicia di lino. Grazie, signora.
1: E i polsi luccicanti li ha visti?
0: Grazie mille. Va bene, vediamo.
3: Senti, ti ho mandato le foto.
0: Andiamo avanti.
1: Allora, un attimo, perché voglio dire le professioni, quelle più a rischio, tradimento.
0: Più a rischio zoccolatura.
1: Allora, la sfera sanitaria, vabbè, manco a dirlo, medici, infermieri, OS, eccetera, eccetera.
0: Adriana lì tradirebbe sicuro che lei c'ha il fascio, soffre il fascino del medico.
1: Del camice bianco. Sì. Medico, venditori, periti informatici e broker finanziari. Personale,
0: l'Italia direbbe sicuro Adriana, perché ci sono i soldi, broker finanziari.
1: Personale addetto all'ospitalità e agli eventi.
0: L'Italia direbbe sicuro che ci sono le influencer, gli influencer.
1: Ma
0: le
1: che
0: cose.
1: Dici, gli eventi ci siamo anche noi dentro.
0: Anche qui poi.
1: Hostess e piloti.
0: L'Italia direbbe sicuro il fascio della divisa, perché le piace.
2: Viaggi,
0: moltissimo. Poi ancora.
1: Manager e corporate.
0: E che fai, un manager non lo fai. E poi anche lì Adriana direbbe sicuramente.
1: Ristorazione e hotel, sì, ma
0: sì, ma sicuramente un bello chef.
1: Solo se proprietari di hotel. Grazie, facciamo andare la musica.
0: Vabbè, ma gli chef stellati hanno i loro ristoranti, però, quelli importanti, però, sai, anzi.
1: Certo.
0: Magari guadagnano più degli hotel.
1: Vabbè, sicuramente. Allora andiamo sotto la doccia. Avete mai tradito o avete che ne so, perché è molto più difficile parlare di se stessi. Avete notato accoppiamenti vari
0: sul lavoro?
1: Al lavoro?
0: Allora, sul vostro lavoro come va? Sinceramente, voi siete coinvolti sentimentalmente o siete stati coinvolti in qualcosa, o chi vi sta di fronte sulla scrivania, chi vi sta al piano di sopra?
1: Avete un'attrazione o la vostra attuale moglie, il vostro attuale marito è proprio un collega.
0: Esattamente. Va bene, andiamo avanti. 347 490 0042, rispondete sempre con gli audio, così facciamo due chiacchiere e vi ascoltiamo.
4: Le canzoni sotto la doccia
0: ti brucerai. Che bella.

0: modo.
1: Bellissima questa canzone.
0: Veramente un incanto, una meraviglia.
1: Adele,
0: allora,
1: un cantante pure tradirebbe, perché sicuramente è il fascino del cantante.
0: No, con i cantanti no, Pippo.
1: Ah no, non ti piace.
0: A meno che non sia Harry Styles.
1: O Cesare Cremonini.
0: O Cesare, sì, sì, sì.
1: Cesare, sì. È nomen omen, cara Adriana.
0: Ma un'avventura, perché lo sai che lui è un po' folle.
1: La botta e via. Piccola stella senza cielo, era il 2003, la cantava e la canta anche oggi Luciano Ligabue.

0: queste indagini anche il fatto che per esempio Anna Chiara ultimamente presenti dei look, degli outfit molto sexy quando viene al lavoro,
1: diciamo più
0: tipo
1: che
0: l'abito
1: sexy,
0: lungo con lo spazzo,
1: audaci,
0: un po' audace. Anna
1: audaci.
0: Chiara è diventata audace.
1: Tipo è bello anche non proprio consumare una relazione o il flirt, ma anche fare un po' da profumieri.
0: Ah sì, far sentire
1: la profumiera,
0: te la faccio, ti faccio sentire l'odore ma non te la do.
1: Così la giornata lavorativa diventa un po' meno pesante, meno pressante.
0: Adriana è la regina dei profumi.
1: Sono la regina, sì.
0: Adriana diffonde profumi nei corridoi.
1: Sì.
0: Gente con i suoi piedi in mano, gente con le cose, esattamente.
1: È vero, ma tutto nella più totale ingenuità. Senza malizia.
0: Sicuramente.
1: Senza malizia.
0: Se
1: allora
0: vuoi ti faccio delle foto quando ti faccio vedere l'ingenuità degli altri.
1: Ah, vuoi fare le foto agli altri mentre
0: sì,
1: fanno
0: sì.
1: delle cose?
0: Sì. Va bene.
1: Allora,
0: andiamo
1: sentiamo
0: avanti.
1: Un po' cosa ci state raccontando in merito.
2: Ciao, buongiorno. Io sono stata tradita. Ho perso proprio il mio compagno perché lui si è messo con la sua collega.
0: Non
2: dimentichiamoci il settore scuola, perché gli insegnanti sono molto furbetti.
1: Ma non si tratta di essere furbetti, si tratta di trascorrere un certo numero di ore insieme.
0: È vero, sì.
3: Ragazzi, ma voi non immaginate proprio quello che succede in aeroporto. Mamma
1: non
3: mia.
1: È stato menzionato.
0: Non abbiamo menzionato gli aeroporti. Dove si lavora?
1: Hostess e piloti, immagino che riguardino anche gli aeroporti.
0: Esattamente, prego.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao.
4: Io ammetto, ho tradito mio marito col mio capo. Scherzo, mio marito è il mio capo, però.
1: Ah, tuo marito è il tuo
4: quando
1: capo.
4: Quando prima lavoravamo in contesti separati, lui ristorazione come cameriere per eventi e io cameriera piani in un albergo, le proposte indecenti letteralmente non sono mai mancate.
0: Non sono mai mancate.
4: Solamente che siamo due persone estremamente corrette che ci diciamo sempre tutto e quindi non ce n'è mai fregato nulla di terze parti.
0: Ah, vedi?
1: Ok.
0: Allora, esiste anche una quota di clandestinità. Il 40% degli intervistati ha ammesso di aver tradito il proprio partner con un collega di lavoro. Inoltre il 50% ha confessato di aver intrattenuto dinamiche di flirt più o meno esplicite all'interno del proprio ambiente professionale.
1: Ma
0: 50%,
1: certo.
0: Come tu dicevi, uno su due.
1: Su due.
0: Mamma mia.
1: E noi facciamo parte
0: numeri
1: di quell'altra.
0: Facciamo parte, almeno io sì. Ma,
1: ma
0: non
1: pure
0: so
1: Pica,
0: tu.
1: Credo.
0: No, sì, Pica in radio.
1: Ma
0: sì,
1: di che cattiveria? Io sì, tu non lo so.
0: Adesso non si capisce. Allora, qua
1: se
0: nessuno
1: si
0: dice la verità. C'è poca sincerità. Avverto poca sincerità in questo studio oggi. Comunque 347.
1: Ti riferisci a voi due?
0: No, no,
1: voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, a voi due, a Peppino pure.
1: Anche
0: 347 490 0042. Grazie a voi per averci risposto su questo argomento. Che è un argomento che scotta, Adriana.
1: Sì, ma poi perché sul lavoro è facile? Perché trascorriamo più tempo al lavoro che fuori, che in ogni altro contesto.
0: Mi sei entrata nell'anima, on my soul.
1: Bruno Mars.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte. Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
13: Kiss Kiss.

0: Anita. Anita.
1: Sì, sì, li ho visti in tour insieme ed era il momento che aspettavamo.
0: È molta estate, no? Molto, fa molto estate.
1: Molto. Allora... E a proposito d'estate, Pippo, un po' non ci allontaniamo troppo dai flirt sul posto di lavoro, ma andiamo nella sfera delle amicizie, quelle tra uomo e donna. Lo sai che se io ti considero amico...
0: Sì.
1: No, tu potresti non considerarmi tale e sopravvalutare la nostra amicizia.
0: Assolutamente
1: gli
0: sì.
1: Gli uomini tendono a sopravvalutare sempre l'interesse delle loro amiche.
0: Sì, è vero.
1: Ma perché? Ma perché c'avete sto cervello, sti neuroni?
0: È perché, diciamo...
1: siamo amici, la regola dell'amico non, esiste.
0: Non è un problema di neuroni, è un problema di ormoni.
1: È un problema di ormoni.
0: Dipende dalla quantità di ormoni espressi per ogni
1: amico. Anche un po' di autocontrollo, ci vuole l'autocontrollo, arriva dal cervello, dalla mente.
0: Ma siamo animali, in fondo siamo animali, Adriana.
1: Allora,
0: tu
1: sexual...
0: sei molto animalier.
1: No, stamattina non tanto.
0: Non tanto, sì.
1: Sexual over perception bias. Il bias, aspetta, ve lo dico in italiano. Il bias, perché noi prendiamo sempre in prestito, insomma, questi termini.
2: Che parete?
0: Esattamente.
1: Siamo parenti.
0: Quindi che puoi dire con
1: il
0: questo
1: bias di no, è il bias di sovrastima sessuale. Cioè sopravvalutano praticamente anche una carezza. Magari io te la faccio
0: così,
1: senza nessun
0: senza
1: secondo
0: nessun
1: fine,
0: interesse.
1: Senza nessun altro scopo, e invece tu puoi... Ah, però, forse...
0: Però io credo che noi uomini siamo un po' più rispettosi dell'amicizia di voi donne. L'amicizia proprio... Se nasce l'amicizia, la rispettiamo.
1: Ma
0: secondo
1: non
0: me.
1: È vero.
3: Forse sì, è il contrario.
1: È il
0: ma
1: contrario.
0: Perché non nasce un'amicizia lì. Quella non è un'amicizia, quella è un'attrazione, è diverso. Voi state parlando dell'attrazione, cioè... del fatto che tu puoi essere una donna attraente, tu o chiunque altra può essere attraente e magari fa la carezza alla persona sbagliata che non è un tuo amico. Ma se è un tuo amico e tu ce l'hai anche degli amici, no?
1: Io ho tre amici maschi, sì, storici, con i quali non c'è mai stata nessuna tensione sessuale.
0: E parliamo così chiaramente di questa cosa, perché spesso poi le donne sono amiche di uomini omosessuali, cioè che,
1: no, sono eterosessuali,
0: che hanno, diciamo, tendenzialmente scelgono partner del proprio sesso, mentre invece qui stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna, e uomo e donna quando, diciamo, le due persone sono
1: persone
0: eterosessuali che ipoteticamente potrebbero essere attratti dall'amica o dall'amico.
1: Sì, parliamo di persone attratte dal sesso opposto. Allora, la prima domanda che vi facciamo è: sinceramente, avete un amico? Se sei uomo, hai un'amica donna? Se sei donna, hai un amico uomo? 347-490-0042. E poi, soprattutto, se vostra moglie ha un amico, voi lo sapete? Se vostro marito ha un'amica, voi la conoscete?
0: Sì, sì, Adriana l'altro giorno ha detto, no, ma
1: lì.
0: Io tranquillamente se esco con un amico, Luca non mi dice niente, e io gli ho chiesto, un amico eterosessuale? Sì, sì, e se Luca esce con un'amica eterosessuale? Ah no, non
1: esiste. Ma vuole tornare senza le gambine a casa?
0: Vedi, esattamente. Quindi
1: no, ma
0: di
1: perché,
0: che
1: aspetta,
0: cosa stiamo, ma di che
1: lui
0: parlando?
1: Mi ha già incontrata che avevo questi amici e che quindi sono diventati amici anche suoi.
0: Ma non c'entra niente, è una scusante.

0: fatto.
1: In realtà è vero.
0: Anche tu c'hai le amiche. Tu hai un sacco di amiche.
2: Sì.
0: Con le quali non hai mai avuto un, verso le quali non hai mai avuto attrazione sessuale.
1: Però è difficile che io vada a mangiare una pizza da solo con la moglie di un mio amico.
0: No, non parliamo di moglie di amici. Esatto. No, amiche tue, non moglie di amici.
1: Però tu, allora,
0: no.
1: Io con i miei amici vado a mangiare la pizza e la moglie magari sta a casa con altre amiche, eccetera, eccetera. Però le mogli non vengono a mangiare la pizza con me. Hai capito?
0: No, non stiamo parlando delle mogli, stiamo parlando delle tue amiche. Tu vai spesso a cena con le amiche.
1: Ma amiche che non sono sposate, che non. Quindi hanno una. No, c'entra questo.
0: Però non,
1: no, allora c'entra questo.
0: Ma non c'entra lo status, c'entra se è un'amica con la quale.
1: Ma se escono due persone single da sole, è normale, ci può stare che escano perché sono amici e non hanno nessun tipo di attrazione.
0: Perché sono amiche, basta, esatto. Questo volevo dire. Hai delle amiche con le quali non hai nessun affair sentimentale o sessuale. Ma sentiamo cosa ci stanno dicendo.
3: L'amicizia tra uomo e donna
0: non esiste. Ma non esiste proprio.
3: O non sono amici di proprio infanzia, che allora ci cresci insieme, c'è un tipo di rapporto. Oppure un'amicizia che nasce da oggi e domani tra uomo e donna non esiste, perché l'uomo ha sempre un secondo fino, cioè portarti a letto.
1: Adriana, questo vale anche per te.
0: Di questa teoria
4: io ho un'amica storica che poi è diventata amica anche della mia fidanzata, con la quale insomma faccio di tutto, nel senso che vado alle terme, vado in vacanza, e non c'è mai stato
0: nessun tipo
4: di problema con la mia fidanzata.
1: Non c'è mai stato
4: Lorenzo
1: problema.
4: Danovi.
1: Ciao Lorenzo, ma è stato un problema con la sua fidanzata.
0: Però è un'amica storica che conosce perfettamente la sua fidanzata.
1: Se Luca avesse un'amica storica eterosessuale.
0: Ma ce l'ha l'amica storica.
1: Se esce una volta in più cominci a infastidirti.
0: Però la regola è che deve essere. No, non lo posso dire perché faccio la radio, non lo posso dire.
1: Che vuoi dire? Deve essere più brutta di te?
0: No, non il paragone con me. Non deve essere avvenente.
1: Non deve essere avvenente. Beh, se è una che mette, che ne so, minigonne con un fisico statuario, zizze importanti, Luca non può uscire con la mia. No.
0: Non può averla la mia.
1: Ma che significa?
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Valeria da Napoli.
1: Ciao Valeria.
5: Ce l'ho un amico, è il mio migliore amico, però è anche il mio compagno.
0: No, dai. Questo non.
1: Ma cosa ha detto alla fine?
0: Ah, ma era sempre lei? Aspetta, ma la fai
6: Ciao ragazzi, buongiorno
0: no.
6: Sergio.
0: Però non vale
6: Avete
0: questo,
6: ragione
0: eh?
6: Entrambi. Perché se c'è una vera, vera amicizia, che sia una donna l'amica, che sia un uomo, è un'amicizia e basta. Io ho avuto un'amica in passato, era come
1: una
6: sorella. Ma eravamo assieme 24 ore al giorno, non è mai successo niente. Poi una domenica, non so per quale motivo, ci siamo trovati praticamente a letto ed è finita completamente. Cioè io l'ho rivista dopo 9-10 anni perché abbiamo cambiato paese e questa praticamente io l'ho salutata, ha fatto finta di non conoscermi.
1: Vedi, no, addirittura ha cambiato
6: ecco
1: paese.
6: Perché dico, come ha ragione Pippo, se nasce veramente una vera amicizia, che sia uomo che sia donna, non cambia niente. Amicizia. Amicizia, punto e basta.
0: Appunto, non bisogna mai poi farsi prendere
1: così
0: da altri istinti. Va bene, allora anche Marco dice: io avevo un'amica e sembrava tutto tranquillo quando poi ho iniziato a provare attrazione verso di lei. Sono fatto avanti, ho avuto un bel due di picche, finita l'amicizia, mai avuta la relazione con lei.
1: E mai avuto un'amica, perché non ne puoi avere.

0: pomeriggio, mentre ero in Calabria, a Praia Mare, perché sono andato un attimo in Calabria.
1: Fai pazzo in giro per l'Italia!
0: Pensavo, sì? Ma non dovevano cambiare le temperature, l'Italia intera doveva, diciamo, godere di questo fresco. Ma quale fresco? Faceva un cazzo di caldo ieri, ragazzi, che si moriva.
1: La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano. Esatto. E quindi l'Italia è divisa in due, ma ovviamente lo chiediamo ai nostri amici delmeteo.it. Giustamente, ma queste temperature aumenteranno ancora di più? Saliranno? Mamma, come sarà il weekend previsto ieri in tutta Italia?
0: Ieri sera a Salerno c'erano alle 11:30 29 gradi e mezzo.
1: Faceva ancora molto caldo.
0: È arrivato
1: caldo.
0: Il fresco, sì.
1: Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. Mattinata dominio del sole, specie sulle regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati piovaschi. Nel pomeriggio qualche acquazzone sparso ancora sulle regioni meridionali, tra l'altro abbastanza isolato. Al centro-nord splenderà il sole praticamente ovunque, massime tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss! Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Kiss

0: Signori, la canzone Runaway, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso sentiamo al telefono
1: Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti e a tutto Radio Kiss Kiss.
1: Allora, caro Giovanni, oggi io e Pippo parliamo come due gemellini.
0: Paola e Chiara, sì. All'unisono.
1: Dovremmo toccarci il nasino quando diciamo.
0: Ma volevo toccarci un'altra cosa?
1: Dopo ti faccio il popi popi come si deve.
0: Ti faccio vedere io il
1: popi. Senti, Giovanni, raccontaci questa tua teoria abbastanza singolare, ma sicuramente condivisa da tanti uomini. Prego.
2: Sì, sicuramente, allora non sono piccolino, diciamo sono quasi alla soglia dei 50 anni, quindi
1: vabbè,
2: un uomo d'esperienza.
1: Okay. Un uomo d'esperienza.
2: Ce l'abbiamo. Allora, per me la mia teoria, sì. Adriana, quello che tu dici, che hai tutti quei amici.
1: No, ho tre,
2: allora,
1: tre amici.
0: Allora, tu dici che Adriana se li è fatti questi amici prima allora, di diventare amici.
2: Allora, può essere tu amico di una donna.
0: Sì, è vero.
2: Che non c'è nessun tipo di rapporto se tu alla donna non piaci o la donna a te non piace. Cioè, una cosa reciproca. Io c'ho due carissime mie amiche, ma la base di questo buon rapporto, ma sono strettissime, è stato un rapporto che noi abbiamo avuto.
0: Quindi tu stai dicendo che per esempio Mino, l'amico di Adriana, che
1: ciao Mino,
0: è, diciamo,
1: amici da 30 anni,
0: amico da 30 anni, Adriana dice di frequentare eccetera eccetera, stai dicendo che Mino è un cesso, quindi per questo Adriana non prova nessuna attrazione,
1: non è un adone.
2: Perfetto. O perché Adriana non piace o perché non piace a Pino. Ma può essere che lui dopo 40 anni si dichiarerà con Adriana.
0: Ah,
1: cioè, 40 anni
0: si dichiarerà.
1: Ma che si dichiarerà?
0: Sì. Hai ragione.
2: Adriana, tu mi piaci da una vita. Ma sai
1: quando
2: ce ne sono
1: Sì, ci sono state di queste. Non è il mio caso, te lo posso garantire.
0: Sì,
1: Giovanni.
0: Si dichiarerà.
1: Giovanni, quindi tu, allora, prova un attimo a sintetizzare la tua teoria in maniera tale che venga compresa
2: allora,
1: da tutti. Cioè,
2: allora,
1: alla base di un'amicizia c'è sicuramente un rapporto sessuale, giusto?
2: Alla base di un'amicizia.
1: Prima si va a letto
2: sessuale.
1: E poi dopo, tolto lo sfizio, si potrebbe passare all'amicizia.
2: Assurdo. Si stringe più un'amicizia con chi si è avuto un rapporto che con chi non si è avuto. Perché
0: vedi.
2: Nel rapporto si arriva a un'intimità tale che poi tra di loro non c'è una
0: quindi,
2: forma
0: Adriana, se
2: di
0: tu oggi torni, chiami il tuo amico
2: fiducia.
0: Mino.
2: Cioè, tu la fiducia che hai con una persona che ha avuto un rapporto, non ce l'hai con chi non ha avuto il rapporto.
0: Esatto, tu oggi devi avere un rapporto con il tuo amico Mino, lo dici pure alla moglie, così rafforzate la vostra amicizia,
1: ma che
0: giusto? Giovanni?
2: Sì, certo.
1: Giovanni, ma
2: sì.
1: Allora ascolta, tu adesso sei sposato, fidanzato, hai una relazione?
2: Sì, sposato.
1: La tua moglie lo sa che queste tue amiche storiche in realtà sono state anche amiche prima di letto?
2: Assolutamente no, impossibile. Perché non si potrebbe capire, la cosa non si potrebbe capire.
1: Va bene.
0: Sì.
1: Non so se gli altri...
2: Ma potete
1: commentare in tempo reale, lo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno seguendo
0: allora,
1: in questo
0: devi
1: momento.
0: Devi sapere che Adriana è tutta ipocrisia, nella realtà non è vero che lei è tutta sta amicizia, cioè a lui serve lei, a lei serve lui, ma sta amicizia, sta cosa non è vera.
1: È un'amicizia, ci aiutiamo a vicenda, magari non ci vediamo sempre, non ci sentiamo sempre.
0: Ma non lo caghi mai.
3: Bravo Pippo, tu hai ragione.
1: Voi siete invidiosi e rosiconi. Allora,
0: vabbè, Giovanni, grazie per aver smascherato Adriana in diretta. Grazie mille.
2: ciao.
0: Grazie, Giovanni. Allora, devo saltare. Ieri sera mi hanno accompagnato nella mia scorribanda da Salerno alla Calabria e ritorno.
1: Sì.
0: Giancarlo con Antonella e la piccola Sara. Quindi li voglio salutare tutti e tre perché stamattina ci stanno ascoltando. Non so se anche guardando. Quindi li salutiamo e li abbracciamo.
1: Loro sono venuti a prenderti. Ti hanno portato lì in Calabria.
0: Sì, sono stati molto carini. Ma sono venuti per colpa mia, perché altrimenti non sarebbero manco venuti, che anche loro si svegliano molto presto.
1: E allora salutiamo questo trio, mamma, papà e bambina, e un bacio grande a voi, seguiteci sempre.
4: Ogni mattina è una storia nuova.

0: si sente ringalluzzita da questa canzone e ci dà l'oroscopetro.
1: Ma sì,
2: oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, sentiamo la paesanella cosa ha da dire oggi. Prego.
1: Sono anche vestita
0: da paesanella.
1: Non vedo l'ora.
0: Manca una sporta in testa.
1: Non vedo l'ora di tornare al mio paese e sedermi sulla sedia con la signora.
0: E le lenzuola sempre stese.
1: Pure sempre.
4: Che... sempre. La cucina.
0: Questa è la mamma di Adriana che deve preparare la cucina.
1: Allora Pippo, oggi è venerdì, ci prepariamo per il weekend e vogliamo sapere come sono le nostre affinità.
0: Sì.
1: Di coppia.
0: Ma chi lo vuole sapere? Vogliamo sapere? Ma perché interpreti i desideri degli italiani? Io potrei fare anche senza. Posso
1: allora, vediamo i segni top e i segni flop.
0: Ah, vogliamo sapere.
1: Guarda lui come è interessato.
0: Madonna
1: il mio
0: mia, Pippo.
5: Vuoi sapere cancro gemelli com'è?
0: Mamma, Peppino,
1: ora te lo dico,
0: io con
1: ora te lo dica. Ora te lo dica.
0: Ora te lo dica.
1: Andiamo, certo. Va. Le affinità del weekend, chi si piglia e chi si piglia
0: si assomiglia.
1: A pesci in faccia. No, è proprio il claim, Pippo. Sarà il claim, un altro claim, diciamo, delle affinità. Allora.
0: Ma quali claim?
5: Ma sì,
0: fa
5: claim.
0: Fa claim, fa sigla.
1: Fa tutto da sola. Allora, Ariete, Leone, Sagittario, attenzione, i segni di fuoco. Top con bilancia, quindi questi tre segni nel weekend sono assai compatibili con la bilancia. E invece flop con Vergine. Allora, quindi Pippo, tu sto weekend non devi frequentare un Ariete, un Leone o un Sagittario. Va bene, ce li hai?
0: No, non mi ricordo. Ma non
1: ce
0: credo.
1: Li hai, ok, no. Va bene. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Top con Scorpione. Qua si parla proprio di attrazione fatale. Flop invece con gemelli, ok? Quindi top con Scorpione, flop con gemelli. No, no, Toro, Vergine e Capricorno.
0: Cari ascoltatori, se non state capendo niente, siete autorizzati a dirlo, ci mancherebbe, anzi, ditelo. Allora, ma che stai dicendo?
1: Segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Vanno d'accordo sto weekend, più facile di così, con Leone. E invece non andranno per niente d'accordo con Cancro, ok?
0: Ah, vedi?
1: È chiaro? Loro stanno capendo.
0: Ah, va bene.
1: Allora, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Top con Capricorno. Flop con Sagittario. Allora,
0: perché
1: tu
0: mi guardi? Cosa vuoi che ti dica?
6: È del mestiere questa.
0: Esattamente. Questo non sappiamo se
1: basta,
0: sei del mestiere.
1: Finito. Avete capito qualcosa? Era un esperimento. Se non l'avete capito, non lo rifacciamo più. Va
0: allora
1: bene?
0: Aspetta, c'è un messaggio che ti voglio leggere su di Stefano. Che dice: Adri, non si capisce niente. Pippo, ti prego, fai qualcosa. Ora la zittisco, non so come. A pesci
1: allora,
0: in faccia, l'ha detto lei.
1: Allora, sì, è facile. Ariete, Leone e Sagittario. Va d'accordo questo weekend con Bilancia. Non va d'accordo con Vergine. Toro, Vergine e Capricorno. Va d'accordo con Scorpione e non va d'accordo con Gemelli. Gemelli, Bilancia e Acquario vanno d'accordo con Leone, ma non vanno d'accordo col
0: Mamma
1: Cancro.
0: Mia.
1: Cancro, Scorpione e Pesci va d'accordo col Capricorno e non col Sagittario.
0: Tua alla... sorella con chi va d'accordo?
1: Mia sorella con nessuno.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, devo salutare un ascoltatore che credo si chiami Omar. Sì, Omar Trovato, che ha scritto: effettivamente oggi non sto capendo nulla, forse è troppo presto per essere così complicati negli argomenti.
7: Amrugarmene, non sto capendo niente.
1: Allora, Marco dice: sto piangendo dal ridere. Eppure allora, v'abbiamo fatto ridere, va bene.
0: Ma non volevamo farvi ridere, volevamo una cosa seria.
1: Se non viene bene, facciamo ridere, ci piace lo stesso.
0: È serissimo, Michael Jackson 1980.

0: Di Van Halen, il mitico Michael Jackson con Beat It dal 1982 su Radio Kiss Kiss.
1: E intanto sono le 7:58, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità, ovviamente lo facciamo collegandoci con la nostra redazione, c'è Cecilia Coscioni, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Le autorità di Teheran denunciano 4 morti. Udite esplosioni a Bandar Abbas, Yazd e Keshme, isola nei pressi dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica risponde con missili e droni sul Kuwait. Intanto Donald Trump considera una nuova offensiva su larga scala. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che d'ora in avanti i danni alle navi commerciali colpite nell'area verranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E la situazione in Medio Oriente è stata al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. Nel colloquio i due leader hanno ribadito la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione. Ribadita anche la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare su progetti del Piano Mattei per l'Africa. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL che interviene sull'imputabilità dei minorenni con regole più severe. Dai 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata. La Premier Meloni ha sottolineato anche l'arresto per i minori sorpresi con un'arma e norme severe contro la diffusione dei coltelli. La cronaca: a Cosenza, un 25enne di origini tunisine agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo. Forse un batterio killer la causa della morte a Catanzaro di un bimbo di 18 mesi. Altri 4 suoi compagni di asilo a Tropea sono stati ricoverati in ospedale con sintomi gastrointestinali. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia

0: In chiusura lo sport con il calcio, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola. Altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tutti.
1: Ma Adriana, io mi sto ballando sotto. Non vedo
2: sicuro
1: l'ora.
2: Sicuro che sia ballare
1: sì,
2: il
1: sì,
2: verbo?
1: Sì, me la sto facendo sotto la musica dance, ragazzi. Non ce la faccio più, dai, non riesco a trattenermi.
2: Dobbiamo dare un ritmo a questa giornata, a questo inizio di weekend, a
1: vietato
2: questo venerdì.
1: Vietato il popi oggi, sappilo.
2: Allora, Pippo, è come i bambini. Quando dici ai bambini non puoi farlo, i bambini lo fanno il triplo.
1: Esattamente.
2: Ok, quindi oggi tripla scarica di popi popi, ma soprattutto sta per arrivare il nostro tanto atteso momento dance. Radio
1: Kiss. Sappi che mi girerò oggi quando farai il momento popi popi.
2: Ti girerai di teretano oppure di...
1: Girerò il mio corpo, farò una rotazione su me stesso.
2: Ah, ok, ok.
1: E vedrai che improvvisamente resterai senza parole.
2: Va bene, allora va bene. Tutto questo è visibile su Kiss Kiss TV.
1: È risibile su Kiss Kiss TV.
2: Il nostro canale è il 158, potete vedere noi come improvvisiamo dei movimenti.
1: Noi siamo bravi, improvvisiamo.
2: Molto sì. Scoordinati, ma soprattutto potete...
1: estremamente scoordinati, un po' cringe. Aggiungerei anche questo. Siamo
2: e
1: un
2: poi
1: po' cringe.
2: Potete mandarci delle note vocali al 347-490-0042, sempre i vostri feedback sulla musica, il vostro gradimento. Ma adesso, come si fa nelle migliori trasmissioni?
1: Mettiamo
2: sigla.
1: Una sigla.
3: Momento dance. Momento dance. Kiss kiss. Momento dance. Momento dance. Kiss kiss.
1: Vai, parti col momento dance.
2: People will be

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: E sulla statale 106 Ionica da questo momento non ce n'è più per nessuno.
2: Dai, scatenatevi con i messaggi.
0: Finalmente.
1: Ok, i vostri messaggi al 347 490 0042. Aspetta che arrivo.

0: Quanto è trash, Adriana?
1: Assai! No, vabbè.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Sono Giuseppe da Mirandola. Ultimo giorno di lavoro.

0: silenzio loco.
1: Siamo parenti.
0: Mamma mia.
1: Avrei voluto essere una di loro, le Paradiso.
0: Ah,
2: oh. Ciao, la biscuita. Aspetti venerdì per il momento del.
0: Ma bravo, brava.
1: Piccoli so. Grandi.
2: Ciao, sono Benedetta e aspetto.
0: Ciao, Benedetta.
2: Tutti venerdì per fare il momento del.
0: Ma brava Benedetta, brava Benny.
3: Ciao, Radio Kiss Kiss. Noi stiamo andando a lavorare, ma per fortuna ci siete voi con questo venerdì dance.
0: Venerdì
3: ciao,
0: dance.
3: Un bacione da Antonio e Eliana.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: bacio
0: grazie
1: voi.
0: A voi. Che belli che
4: buongiorno
0: siete.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Momento dance spettacolare.
0: Sì, okay. Pinca si è superato oggi, bravo.
5: Vamos, dance, dance, vai Pippo, vai Rihanna, vai,
0: vai
5: Pinca,
0: vai,
5: dance,
0: vai,
5: dance,
0: yeah,
5: dance.
0: Oh,
2: Buongiorno, Sofia da Bologna.
0: Ciao
2: Sofia. Ultimo giorno di centro estivo.
1: Oh, finisce finalmente
0: Sofia.
1: Pure il centro estivo. E
0: bella.
1: Si va in vacanza.
5: Dai, Adriano.
0: Dai, dai. Ma sì ragazzi, il venerdì ci divertiamo.
1: Anzi,
0: con il momento
1: siamo
0: dance.
1: Esauritissimi di venerdì.
2: È venerdì, kiss kiss.
0: Kiss kiss,
1: venerdì. Ciao, kiss kiss a voi.
6: Ci voleva proprio il momento dance per tirar sul morale a me. Popi popi a tutti.
0: Popi popi a tutti.
5: Dai Pippo, spogliati.
0: Come spoglio,
1: minaccia
0: Adriana.
1: Sempre
7: Adriana, vai Pippo Pippo Pippo
0: Adriana
7: tutti,
0: mi spoglio
7: alla grande.
1: Ciao
0: ragazzi, grazie, che bei messaggi.
8: Pippo e Adriana fantastici, ma vogliamo parlare di quanto è super fica DJ.
0: Sì, sì. Se la suona e se
9: Pippo,
0: la canta.
9: Ciao Adriana, sto in macchina, sto ballando, sto correndo, dove sto andando?
0: Alla
9: dove inizia il weekend.
0: Grazie.
7: Schizza a tutti, Giovanni da Vietri.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao Pippo, ciao Diana, adoro il momento dance.
0: Adoro. Aura.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, grazie mille per questo regalo di compleanno con il momento dance.
1: Auguri.
0: Auguri, tanti auguri per il tuo compleanno.
1: Buon compleanno davvero. Poi.
0: Poi.
11: E come
0: perché
11: dice.
0: Poi.
11: Ligabue,
0: poi.
11: E venerdì non rompete i coglioni.
0: Bravo.
11: Bravo. Radio Kiss Kiss.
1: E inoltre. Inoltre. No, volevo dire
0: no, inoltre,
1: inoltre
0: torna venerdì prossimo il momento dance. Sarà l'ultimo di questa stagione estiva, ragazzi.
1: Beh, sì.
0: Vabbè, poi torneremo a settembre, per cui torneremo col momento dance anche a settembre. Non è
1: con...
0: che noi
1: sì, sì,
0: chiudiamo.
1: Sì. Comunque,
0: voglia.
1: Grazie perché davvero siete stati in tanti, numerosissimi a mandarci le note vocali.
12: Momento dance tutti i giorni.
1: Oh,
0: dai, vai, sì, grazie.
13: Momento dance.
14: Momento dance.
13: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: Chissà a te che ti alleni da mesi per la prova costume. Farai invidia a tutti in spiaggia. Chissà a te che improvvisi un corso di nuoto per la tua bambina. Perché adora stare in piscina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: rumore, no?
1: Sì, sì, aspetta.
0: L'hai prodotto tu questo rumore? Ma che stai facendo con sta lingua? Ma che
1: allora, è? Pippo, quando passo io vorrei gentilmente che tu mi inserissi questo pezzo.
0: Dove te lo dovrei inserire? Perdonami.
1: Tu hai il...
0: Cioè, siamo per strada, ah, dove
1: passo,
0: lo inserisco?
1: Io passo nei corridoi della radio, tu mettimi questo pezzo.
0: Ma dove te lo metto? Dove? Esattamente.
1: Sul tuo cellulare, me lo fai partire un attimo, io passo.
0: Non è che io ho una regia con me quando vado in giro. Ma che sì.
1: Allora lo chiediamo a Pica. Ah. Vabbè, comunque era Dracula, molto molto bello.
0: Dracula, eh?
1: Temi Impala e Jenny.
0: Ah,
1: sì, sì,
0: bene.
1: Era giusto per dare l'informazione esatta della musica che passiamo.
0: Allora, stiamo per
1: a
0: ascoltare
1: gadget.
0: Un rumore forse prodotto da Adriana.
1: No, no, non lo
0: perché
1: so.
0: Perché quando c'è il momento
1: credo.
0: Dance lei vive di gas, per cui attenzione, sentiamo che rumore è. Ecco, allora, dobbiamo regalare i gadget a chi indovina cos'è questo rumore. 347-490-0042, WhatsApp audio, partite subito. Che rumore è? Lo ripeto, 347-490-0042, abbiamo il pacco gadget pronto, lo nasconde Adriana nei suoi armadietti qui fuori,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì. Ah, pensavo tu nel tuo ripostiglio.
0: No, no, no, no.
1: Lì
0: no.
1: C'è il deposito.
0: Io ho il deposito, qui fuori, sempre nel ripostiglio, ognuno ha il suo ripostiglio
1: però,
0: personale.
1: Però Pippo ed io, da qualche tempo a questa parte, durante questo gioco, abbiamo deciso un po' di metterci alla prova. Mm. E quindi...
0: Proviamo, non sappiamo
1: non
0: cos'è.
1: Non lo sappiamo cos'è.
0: Allora,
1: proviamo a indovinare.
0: Per il momento non diamo indizi.
1: Siamo due schiaffe.
0: Magari hanno già indovinato.
1: Sì.
0: Al 347-490-0042. Ricordate che non valgono i messaggi di testo, quindi dovete mandare un vocale. Prego, Pica. Che sarà mai, ragazzi?
1: Tra un po' diamo qualche indizio, però
0: io
1: adesso proviamoci così.
0: Io non riesco proprio ad immaginare, mi fa venire un po' di... Non lo so, quella sensazione del dentista, per esempio.
2: Buongiorno, kiss a tutti. Stefania da Pesaro. Un trapano avvitatore.
0: Un trapano avvitatore non lo è.
1: No, no.
0: Buongiorno, grazie mille.
3: Buongiorno, sono Emanuela da Cortona e l'oggetto è un avvitatore.
0: Un avvitatore non lo è, mi dispiace.
1: No, no, no.
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, buongiorno. Sono Mauro della provincia di Cagliari. È un avvitatore a batteria.
0: No, tutti con l'avvitatore.
1: Io non l'avrei mai detto, no, no, no.
0: Andiamo avanti.
5: No, Stefania da Roseto al Fortore, per me è un rumore di mixer.
0: È un rumore di mixer, non lo è.
1: No,
0: no, andiamo avanti. Che rumore sarà? Gli italiani stanno inviando messaggi numerosissimi. Vedo che il nostro numero di WhatsApp sta impazzendo perché nessuno è riuscito ancora ad indovinare di cosa trattasi.
6: Buongiorno, sono Monica dalla Sardegna e secondo me è la macchinetta del caffè.
0: La macchinetta del caffè non lo è. No, no, no, no, no, no. Andiamo avanti.
7: Buongiorno Pippo e Adriana, sono Abbraccio da Sorrento. È una stampante.
0: È una stampante? No.
1: No.
0: No, no, no, no, no.
1: No, però.
0: No!
1: No.
0: No,
1: però.
0: Però niente.
1: Però,
0: no.
1: però.
0: Andiamo avanti.
1: Allora.
0: Ne abbiamo bloccato WhatsApp.
1: Sì, abbiamo WhatsApp bloccato perché abbiamo un grossissimo flusso in entrata di messaggi vocali. Di chi prova ad indovinare, di chi prova ovviamente ad aggiudicarsi i gadget di Radio Kiss Kiss. Sì. Facciamo risentire un attimo il rumore?
0: Addirittura.
1: Sembra un suono così vintage, eh? Vabbè, andiamo.
8: Buongiorno, sono Patrizia Lecce, è uno spremiagrumi.
1: No, non è lo spremiagrumi. No, no.
0: No.
1: Vai, sentiamo ancora?
0: Ma perché qui, ragazzi, veramente non si capisce, io non riesco a capirlo. Ci sto provando a dirle tutte. Allora, fa un movimento, va avanti e indietro, come tutti noi del resto. Cioè, anche noi andiamo avanti e indietro. Che indizio è? Fa un
9: buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Massimo da Capua. Per me è il rumore di una fotocopiatrice.
0: Non è il rumore di una fotocopiatrice.
1: Sai che avevo pensato anch'io la stessa cosa.
0: L'avevo detto anch'io, ma mi è stato detto di no.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un fax.
0: Un fax,
1: potrebbe
0: no.
1: essere un fax.
0: L'ho detto
1: no.
0: anch'io.
11: Fotocopiatrice Michela da Cuneo.
0: Ciao Michela da Cuneo.
1: Quasi,
0: non
1: ci
0: è
1: dicono
0: una fotocopiatrice,
1: quasi.
0: Mi dispiace.
1: Il notaio che è lì di fronte a me dice quasi, potrebbe esserlo.
12: È quel genere.
1: È quel genere. Ok. Però
0: okay.
1: È vero che è un suono vintage, è vero.
0: Sì.
1: Perché ho letto il secondo indizio.
0: Ma che è la TAC? La macchina della TAC?
1: È uno strumento tecnologico in disuso. Ecco perché aveva questo suono un pochino datato di altri tempi.
0: Sì, sembra una TAC però. Allora, di solito si usa insieme a una stampante anche.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Chiara da Ferrara. Secondo me è una Polaroid quando scatta la foto la emette. No.
0: A chi dobbiamo dare questi gadget? Io questo pacco a chi lo do?
13: Giuseppe da Salerno, è una stampante 3D.
0: No, Adriana, ho questo pacco, a chi lo do?
1: E a chi lo dai? Non lo so. Noi qua non lo vogliamo.
0: Vediamo.
1: Dire a chi li era. Vedi a chi devi darlo. Allora, sentiamo ancora.
14: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano. Sono Michelina da Ariano Spino.
0: Ciao Michelina.
14: È uno scanner.
0: È uno scanner.
15: Michelina. È uno scanner.
0: Ciao Michelina, complimenti.
16: Ciao, siamo Francesco e Morgan da Cagliari. Secondo noi è uno scanner.
0: Ci siamo arrivati. Una volta si scannerizzavano le cose.
17: Buongiorno, allora è lo scanner.
0: È lo scanner.
18: Buongiorno Radio Kischi, sono Isabella da Montecatini Terme. Secondo me è lo scanner.
0: È lo scanner.
18: Kiss Kiss. Ciao, Radio grazie. Kiss Kiss, sono Alice della provincia di Lecco. È uno scanner.
0: Tra poco
1: abbiamo dato un sacco di
19: Brescia,
1: indizi,
19: secondo me è uno scanner.
0: Grazie a tutti.
1: Okay.
0: Tra poco faremo uno scherzo e mi avvarrò della collaborazione di Anna Chiara. Ho deciso, sì, deve fare un po' la brinzola. Lei le riesce molto bene la
1: brinzola. Tempo questo pezzo del Rado

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: nostri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss, kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Marci ci saranno Max Poli e la Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
1: Kiss Kiss. Mi manchi ma domani torna.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Kiss Kiss.

0: Che bella questa canzone, complimenti ad Emma e a Fabri Fibra. Attenzione, allora, come si fa a fare uno scherzo? Dovete mandarci adesso al 347 490 0042 il vostro numero e il numero della eventuale vittima e dirci anche a chi volete fare lo scherzo e perché. Cioè, se è la
1: poi
0: mamma,
1: sarete ricontattati,
0: la nonna,
1: con calma,
0: e... il nonno, papà, fratello, la sorella, la zia, che ne so, un parente, una parente,
1: anche proprio. Un amico, insomma, un amico. Qualunque sia il destinatario del vostro scherzo, voi lo segnalate adesso, magari mandatelo adesso il messaggio al 347 490 0042. Come dicevo prima, sarete ricontattati in tutta tranquillità per organizzare lo scherzo.
0: Ecco, allora attenzione,
1: uno è già stato organizzato,
0: ho bisogno di Anna Chiara, okay. Perché la signora vittima dello scherzo si chiama Vincenza,
1: okay.
0: Ed è una frequentatrice della chiesa di Treccase in provincia di Napoli.
1: Bene.
0: Suo figlio Mario vive a Bergamo, credo, Bergamo, giusto? E ha deciso di fare uno scherzo dalla distanza alla mamma. Ha detto: vorrei spaventare. Dico: no, spaventare non mi piace, però farla un po', diciamo, agitare sì, arrabbiare sì. E vediamo se con Anna Chiara ci riusciamo.
1: La signora Enza?
0: La signora Enza. Adesso
1: sentiamo.
0: Telefoniamo alla signora Enza, prego.
2: Pronto?
0: Buongiorno, l'ASL Napoli 4, cercavo la signora Vincenza.
2: Sono io.
0: Ah, signora, salve. Mi scusi la telefonata, la chiamavo perché dalla chiesa di dove c'è il padre Francesco, Don Francesco di Sant'Antonio,
2: sì,
0: di Padova,
2: sì.
0: Sono arrivate qui delle richieste all'ASL di persone che hanno preso l'herpes dopo aver fatto la comunione in chiesa. Pare che padre Francesco abbia detto che sia lei la persona che le pulisce, diciamo, le cose lì in chiesa.
2: No, puliamo giù in palestra.
0: Don Francesco così ha detto alla nostra dottoressa che l'ha chiamato stamattina, che stamattina ci sono tre pazienti che lamentano questo forte herpes che gli è uscito dopo la messa di domenica scorsa.
2: Noi non andiamo da parecchio, un mese che non andiamo a pulire in chiesa.
0: E chi è qua, per forse quindi è rimasta sporca per questo?
2: Non lo so, ci stanno altri gruppi che vanno.
0: Perché io come faccio adesso a dire pure a Don Francesco che lei non c'è andata? Magari ci rimane male, perché
3: sì.
0: Il mio ruolo non è, io sono un medico. Qua c'è la paziente, la signora Chiara. La signora Chiara che frequenta la chiesa, che sta con la bocca rovinata.
4: Ho la bocca tutta gonfia, tengo la bocca rovinata proprio.
2: Sì, ma noi non puliamo in chiesa, noi puliamo giù all'oratorio, non puliamo sopra.
0: Padre
2: sopra dovete chiamare Michela, però le spiego, dottore, che noi non puliamo sopra in chiesa, ci sta un altro gruppo.
4: Signore, tenga bocca rovinata!
2: Ma a me che posso dire? Io sono un mese che non vado in chiesa sopra a pulire, ma non ci sono mai andata a pulire sopra.
0: Sì.
2: È un altro, dovete chiedere a Michela.
0: Michela, lei sa che prodotti usa? Io ho il nome anche suo, però diciamo la persona con la quale mi è stato detto di parlare è lei, perché è quella che frequenta un po' di più la chiesa. Mi è stato chiesto di parlare con lei e la pisside è stata pulita da lei, mi hanno detto.
2: No, ma quando mai? Forse un'altra signora. Forse è la signora Caniggio, non io.
4: Signore, voi ci avete acceso a tutto quanto.
2: Ma nata volta, sto signore, ma sì, non mezzo aiuto.
4: Signore, teniamo anche fuoco.
2: Nata volta. Che ci posso fare? Scusa.
0: Signora, sta diventando veramente una cosa veramente paradossale.
2: A me mi dispiace, ma io non ho mai pulito la chiesa.
0: Ma noi, signora, non è che non c'è un'indagine o nient'altro. Io sono un medico, stiamo cercando solo di capire che è successo, perché quattro persone presentano un herpes forte.
2: Ve l'ho detto, forse è stata la signora Caniglia.
4: Ma io non posso vivere neanche un bicchiere d'acqua. Come già fa? La signora Enzo fa scemo, per non gli ha guerra. E che sta verità?
2: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Signora, sono mortificata, ma io non so che fare. Io non la conosco.
2: Mi hanno dato il mio numero, ma io vi ripeto che è un mese che non va, ma poi io non ho mai pulito sopra.
4: Sì, fa vedere che non sapo niente.
2: Ma che sei scema? Oh, non lo so. Chiedete a chi volete voi, ma pure a Michela, che lei l'ha detta che fa i gruppi per pulire tutto, ma io sopra non ci sono mai salita a pulire.
0: Allora, signora Chiara, la signora dichiara che non è lei che è andata a pulire la pisside, quindi non se ne è occupata lei.
4: E mo va concessa, Vuc!
2: Sono affari suoi, ma domandate pure a Don Francesco, ma noi sopra non ci siamo mai saliti a pulire. Noi siamo addetti a pulire giù.
4: Ma state zitto!
0: Dice che lei deve stare zitta.
2: Comunque mi dispiace, ma signora, a parte che non è accostumata, quindi non mi...
1: Che scusa.
2: Quando poi io non ci azzecco niente, e sopra in chiesa io non ci sono mai salita a pulire, né io e neanche quelle altre due. Quindi capite voi chi è stato? Perché io...
4: Accostumata sei tu che mi hai rovinato la bocca.
0: Signora,
2: ma adesso... che sei scema. Vabbè, non siamo Don Francesco, glielo spiego.
0: No, un attimo, signora, per chiudere il capitolo, le volevo dire che Mario, suo figlio, le ha fatto uno scherzo alla radio. Io sono Pippo Pelo, lei è su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Buongiorno.
2: Arrivederci.
3: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'orosco Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss.

0: Sam.
1: Ma come si permette sta signora? Scusate.
0: Scusate.
2: Come ce l'ha la bocca? La bocca è fuoco.
0: Anna Chiara è stata una bravissima interprete, devo dire la verità, una brenzola,
2: sì, sì.
0: Proprio
2: una,
0: diciamo,
2: brenzola,
0: ma che stai scena?
2: Una brenzola doc. Allora avete capito il senso, potete richiedere il vostro scherzo al 347 490 0042.
0: Stavo morendo, no? E questa allora è una di quelle volte in cui ho fatto una fatica a non ridere, cioè, ma veramente faticosi.
2: È stato serissimo.
0: Sì, sì, sì, ce l'ho fatta fino alla fine, ma giuro me la stavo facendo addosso perché mi veniva troppo da ridere.
2: Allora, Lily Allen, che è una cantante, lo sapete, no? Però ultimamente ha fatto una confessione abbastanza bizzarra.
0: Sì, su una cosa che Adriana pensa di fare da tempo.
2: Io
0: diciamo
2: ci penso,
0: la verità.
2: Sì, sì, ci penso sempre, anche perché sono gli altri che me lo fanno credere, me lo lasciano credere,
0: sì,
2: sul fatto di postare foto dei piedi,
0: e guadagnare
2: dalla pubblicazione.
0: Sì, sì, sei la mia dea, sei dea.
2: Schiava, sono padrona,
0: sono, no, schiavo,
2: schiavo, padrona, insomma, schiavo, ci sono una padrone serie di termini proprio per,
0: sì,
2: questa,
0: sì, dei feticisti,
2: sfera, ecco,
0: sì, sì, sì,
2: la sfera dei piedi che tira tanto.
0: E
2: quindi
0: noi qui abbiamo Pica Fetish,
2: sì,
0: quello più famoso si chiama Peppe Fetish, ne abbiamo Pica Fetish,
2: uh-huh,
0: che lui ama i piedi, sarebbe disposto a pagare qualsiasi,
2: sì,
0: cosa.
2: È un cultore dei piedi e non posso mai dimenticare la sua affermazione quando,
0: sì,
2: mi disse: per me i piedi nudi equivale a vedere, equivalgono a vedere dei seni.
0: Dei seni.
2: Cioè, quindi siamo,
0: ricordiamo,
2: su questo livello qui.
0: Lily Allen, la cantante londinese, pare stia guadagnando molto di più. Eccola qua.
2: Lei è Lily Allen, ok? Giusto per farvi capire.
0: Che bella questa canzone intitolata Fuck You. Lei ha avuto sempre dei titoli molto eleganti. Era un vaffanculo, diciamo, in italiano. E in inglese è Fuck You, appunto.
2: Però ammettere di guadagnare addirittura molto di più attraverso la pubblicazione dei suoi piedi che dalla sua carriera di cantante mi sembra davvero una cosa bizzarra. Cioè, lei ha detto ultimamente: posto foto dei piedi su un famoso sito, non facciamo pubblicità, e io guadagno di più, sto guadagnando di più, non mi conviene più farla cantante.
0: Ah, vedi.
2: Detto, ma quasi quasi, quasi
0: Adriana,
2: quasi.
0: Secondo me sì, devi farlo.
2: Ma comincio anch'io l'attività.
0: Secondo me dovresti buttarti. Peppino, secondo te come la
2: sì,
0: vedi?
2: Sì, mi butto.
0: Peppino ha detto che una 5 euro ce la mette.
2: No, guarda,
0: ma
2: che
0: 5 euro uno, 5 euro l'altro.
2: È molto di più.
0: Esatto, perché no?
2: Allora, oh, scusate, mi parla in cuffia. No, vedi, molti uomini e anche molte donne ci stanno scrivendo e ammettono i loro personali gusti in merito ai piedi. A molti fa piacere vedere i piedi, toccare i piedi. C'è Marco che scrive: io guardo in una donna soltanto piedi e caviglie.
0: Piedi e caviglie.
2: È vero, è vero.
0: Mica è andato oltre, lui annusa. Ma poi, insomma, ognuno c'ha il suo.
2: Ognuno poi c'ha il suo trip.
0: Ma vale,
2: a
0: esistono
2: cose
0: su queste, diciamo, questi siti che mostrano foto dei piedi. Anche piedi maschili? Valgono anche quelli?
2: Credo di sì, però. Credo sia più appannaggio degli uomini.
0: Ci sono
2: uomini.
0: Anche donne a cui piacciono molto i piedi degli uomini?
2: In realtà a me non piacciono i piedi brutti.
0: Ah, ok.
2: Quindi
0: cioè, tu pagheresti per i piedi di un uomo,
2: no,
0: per vedere i piedi di un uomo?
2: Non pagherei proprio mai per un uomo.
0: Mai. Roberta sta dicendo lei pagherebbe. Sì. Fior di quattrini, tra l'altro, sta dicendo.
2: No, però vedi, allora c'è Adele che dice: sì, ragazzi, io ci tengo tantissimo ai piedi, sia ai miei che ai piedi di mio marito. Cioè, nel senso, non voglio vedergli i piedi trascurati. Vabbè, qui ci siamo, i piedi trascurati no. E poi lo sai che ci sono donne, ma anche uomini, che forse vedono le estetiste e le piedicuriste, le manicuriste soltanto d'estate, quando devono scoprirsi.
0: Quando devono mettere i piedi
2: fuori.
0: Cioè,
2: dai, i piedi vanno curati, secondo me, tutto l'anno, ma anche per un fatto meramente
0: Adriana
2: di salute.
0: Ma che stai scemo?
2: Ma poi fare una scemità e invece così.
0: Ti prego, mantieni questo "ma che stai scemo" ogni volta che Adriana.
1: Ma che stai scemo?
2: Ci vuole anche la versione al maschile. Ma chi ste scemo? Ve la faccio io live.
0: Allora,
2: non vi preoccupate.
0: Vi auguriamo un bellissimo weekend. Noi con una mano avanti e l'altra dietro, come sempre, vi lasciamo lo studio e torniamo
2: lunedì,
0: the last week di questa stagione, l'ultima settimana di questa stagione del Pippo Pelo Show a Radio Kiss Kiss.
2: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart anche in TV e su Radio Kiss Kiss, e vi lasciamo con un pezzo bellissimo della storia. You too, Kiss Kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Fantastica canzone del 1987 di Where the Street Have No Name, bella canzone contro tutte le guerre del mondo.
1: Ricordiamo,
0: e della storia.
1: Mai come ora riascoltarla fa bene. Adesso facciamo così, Giannini, salutiamo tutti voi, Pippo Adriana e anche lui salutiamo.
0: Chi?
1: Antonio Mercurio, le news, ecco. Buongiorno.
2: Grazie Max, un saluto a tutti voi. Sarebbero almeno 4 i morti denunciati dall'Iran dopo la 13ª notte consecutiva di attacchi con gli Stati Uniti. Bombardate le località costiere, l'isola di Qasem vicino a Hormuz per ridurre la minaccia alla navigazione nello stretto. Colpiti depositi di armi, reti di comunicazione e sorveglianza. I Pasdaran rispondono con missili e droni sul Kuwait, che non segnala vittime né danni particolari. Secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di tregua avanzata da Washington con la mediazione del Pakistan, e Trump avverte: d'ora in poi i danni ai mercantili saranno risarciti con i fondi iraniani congelati all'estero. Borse asiatiche tutte in rosso, in rialzo il prezzo del petrolio. Ucraina, droni su San Pietroburgo, incendiato ancora un magazzino del colosso russo dell'e-commerce Wildberries e colpite, come riferisce il governatore Beglov, altre infrastrutture civili. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto l'intesa politica sul 21esimo pacchetto di sanzioni a Mosca. Le nuove misure colpiscono in particolare la cosiddetta flotta ombra, utilizzata per aggirare le restrizioni sulle esportazioni di greggio, e introducono ulteriori limitazioni finanziarie. Veniamo in Italia. Stretta del governo sull'imputabilità dei minorenni. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le regole inasprendole. Dall'età di 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e volere, cioè la non comprensione del reato commesso, andrà dimostrata. Chi sbaglia deve risponderne, afferma Giorgia Meloni. Le opposizioni parlano di governo tutto propaganda e repressione, ma per il Ministero della Giustizia le nuove norme faciliteranno le indagini. La cronaca: non ci sono segni di violenza sul corpo di Francesco Forzieri, l'italiano trovato morto in mare lunedì scorso a Ibiza, la mattina del suo 33esimo compleanno. Secondo la stampa spagnola, dall'autopsia non sono emerse tracce di stupefacenti nell'organismo, ma solo di alcol, che potrebbe essere dunque la causa della caduta in acqua e del successivo annegamento. Il consolato generale di Barcellona segue la vicenda, mentre sull'isola è giunta la famiglia del ragazzo che lavorava come cameriere. Caso Roggero: il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha fissato al 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, in attesa che venga definito l'iter della domanda di grazia per il gioielliere cuneese in carcere a Bollate per aver ucciso 2 rapinatori. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la prima richiesta di differimento presentata dai suoi legali. Lo sport, calcio: non solo Guardiola, Maldini e Leonardo per la guida della nazionale, hanno sentito anche Carlo Ancelotti. Lo hanno confermato direttore tecnico e advisor a margine dell'assemblea della Lega di Serie A. Per lo spagnolo non è una questione di soldi, mentre Ancelotti, nonostante il flop mondiale, è ancora legato al Brasile fino al 2030. Restano dunque sul tavolo le opzioni Pirlo, Conte e Mancini. La partita è ancora aperta e sulla tempistica Maldini sottolinea:
3: l'ideale è aspettare la persona che noi realmente vogliamo, di conseguenza la tempistica è data anche dall'opportunità di avere le figure che noi vogliamo, quindi c'è fretta, ma alla fine dentro di noi non c'è questa fretta.
2: Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, un po' pochino con la testa un po' più bassa stamattina.
1: Si è seduto un attimo, dai, si sta riposando, meno male. Siamo Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, fino alle ore 12, in nostra compagnia, anche sul canale 158.
0: Esatto, e io ieri sera, lo sai, sono uscito.
1: Sì, me l'avevi accennato, poi alla fine.
0: Siamo andati io e mia moglie al distributore, ci siamo fatti spillare un paio di litri di gasolio.
1: Ma hai portato i bicchieri di quelli di cristallo?
0: Lui ce li voleva dare in bottiglia, però ha detto, c'è anche la possibilità di spillarli e ci siamo fatti portare.
1: Ma è vero che il tuo benzinaio fa la sciabolata?
0: Ci siamo forti portare
1: ma è vero che il tuo benzinaio fa la sciabolata alla pompa con la benzina
0: anche

0: peccato per tutti coloro che non vedono questa splendida coreografia.
1: Eh sì, chi non ha guardato il canale 158 si è perso una cosa che viene registrata e in quattro stati dell'America sostituisce la pena di morte. Sì, fanno vedere la nostra
0: balletto. Tra poco mi coinvolgo.

0: viajando, viajando.
1: Me gusta la macchina, me gusta.
0: Viajando per il mondo, viajando, viajando, devi fare benzina, devi fare gasolio. E fare quindi...
1: Però viaggiando, viaggiando, sai cosa fai di solito? Fai anche spesa, no? Perché prima di viaggiare.
0: Ma te lo ricordi i bollini quando facevi gasolio e benzina?
1: Come no,
0: bollino, e poi ti davano i premi.
1: Sì. Io avevo uno che raccoglieva il cartone, raccolse tutti i bollini di un benzinaio. Ho avuto tutte borse della nazionale italiana negli anni 90 per tutto il quartiere. Ho avuto.
0: Casomai facevi 10.000 litri di gasolio e ti davano un portachiavi.
1: Il contrario, sì. Però attenzione, se andavi sempre allo stesso benzinaio, perché è un po' per abitudine. Anzi, ve lo chiediamo a questo punto.
0: Esatto.
1: Voi di che team siete? A livello di spese, negozi, commercio, no?
0: Esatto. Siete team cliente affezionato da premio fedeltà, cioè quelli che vanno proprio con la carta. Alla carta, signore, un signore. Oppure cambiate spesso negozi per fare le spese.
1: Sì.
0: Siete di quelli con la carta punti sempre attivo o di quelli che invece non gliene può fregare di meno,
1: tipo me? Oppure proprio quelli che vanno solo al solito negozio per abitue, no? Che entri il solito e non cambia mai negozio? Di che team siete? 347 490 0042.
0: Fatecelo sapere, mandateci un bel audio quando andate al supermercato. Chiamate le commesse o i commessi per nome, oppure non vi conoscono nemmeno, non vi fanno manco entrare nel supermercato.
1: Vi organizzate con loro il Natale o vi date del lei?
0: James Blunt.

0: James Blunt, You Are Beautiful, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max, 9:09 del mattino.
1: Tu Max ce l'hai la tesserina, le tesserine?
0: Allora io ce l'ho perché io vado a fare il marito modello, vado a fare la spesa, contrariamente a quello che si pensa, anche gli uomini fanno la spesa.
1: No,
0: anche
1: devono farlo, gli uomini la fanno a cavolo.
0: Però hanno la carta fedeltà, sì. E quindi la faccio. C'è Francesco che dice, altro che non mi importa, io scelgo il supermercato solo in base al catalogo dei premi, praticamente ho arredato casa accumulando i punti della spesa. Bravo Francesco, vedi,
1: tanti,
0: anche lui ci sta
1: tanti
0: attento.
1: Lo fanno, poi è cambiato col tempo, no? Una volta adesso c'è, cioè, aggiungi 20 euro e ti do il piatto,
0: eh.
1: Alcuni lo fanno, no? Ti raccogli i punti, arrivi a 100 punti, devi aggiungere 20 euro,
0: ti chiedono,
1: ti lasci i punti, dammi 10 euro tu a me, sarebbe la stessa cosa.
0: C'è Luisa che dice, carta fedeltà tutta la vita, ormai senza tessere i prezzi sono raddoppiati, perché dovrei regalare soldi al negozio quando posso risparmiare? Sì, perché la carta fedeltà, anche se uno non ce l'ha, te lo chiedono, per esempio la commessa o il commesso ti chiede alla carta, perché ci sono alcuni prodotti che sono in offerta.
1: Infatti.
0: E loro passano ping, e ti fanno comunque lo sconto, capito?
1: Invece la cosa più bella è quando arrivi in cassa, come capita a me non avendo le tessere, che c'è quella fa, posso usare i suoi punti? C'è sempre la signora dietro con 80-70 schede, tipo una mazza di carte, scegliene una e ne raccolgono, e ho saputo che prendono dei premi incredibili a volte. Però la fedeltà è anche dovuta al servizio. Io negozio di prossimità con simpatia, amicizia.
0: Allora, ve lo richiediamo, siete clienti affezionati da Premio Fedeltà o team cambio spesso negozio per fare le mie spese? 347 490 0042. È chiaro che chi cambia spesso negozio, siccome lo vedono per la prima volta, a volte i negozianti dicono, fammelo fidelizzare questo, e casomai lo trattano un po' meglio.
1: Da un punto di vista. Poi c'è l'altro lato della medaglia, quello, va tanto questo, chi lo conosce. Senti, prendi quella fetta di prosciutto per terra, dagli una sciacquata e dagliela a questo.
0: Irama!

0: messo la tessera? Perché mi siamo
1: io. E voi i bollini?
0: Dove l'ho messo? Dove l'ho messo?
1: Non lo so, l'avrei lasciata sul carrello.
0: Dove?
1: Ah! Dal loco, al loco.
0: Ah, loco.
1: Guarda buono, va.
0: Allora, perdonatemi, attenzione.
1: La faremo sempre, questa stupidata.
0: Chiara, Chiara da Firenze, odio le carte fedeltà, mi mettono ansia alla cassa, perdere tempo a cercarla per risparmiare 2 centesimi. No, grazie, preferisco la libertà.
1: Come Stefano, fra l'altro, che c'è. No, scusami, Stefano e anche Francesco, tutti e due ci seguono da Liverpool. Con la nostra app, ricordatevelo. C'è Francesco che dice: io non seguo mai la moda dei punti. Vado agli stessi negozi sempre, entro, lista in mano, so dov'è la roba, prendo e scappo. Perché risparmio tempo. Sì, ma se scappi paga prima. Ma se non è che risparmi tempo.
0: Poi c'è Alessia da Torino: ma quale fedeltà, io compro dove costa meno in quel momento, non voglio vincoli, non mi faccio tracciare.
1: Bravo.
0: La spesa. Sentiamo anche qualche audio.
1: Compro toro.
0: È un po' questo, è un po' il leitmotiv di quello di cui parleremo tra poco. Sentiamo qualche messaggio.
2: Ciao, sì, io ho qualche negozio di fiducia anche dove faccio lì la spesa fissa. Beh. Però diciamo che ho parecchie tessere fedeltà. Anche perché dove vai ti fanno fare la tesserina.
1: Vabbè, perché ti fa, te la chiedo, non è che è obbligatorio, no?
0: Però
1: la fai, certo, dai.
3: Io sono team fedele allo stesso negozio. A tal punto che spesso le cassiere mi hanno ricordato che dovevo iniziare un po' ad utilizzare i punti accumulati sulla carta.
0: Bravo.
1: Ci sono quelli che pesano la carta, è piena di punti.
4: Allora, io sono di quelli che vado a comprare in diversi negozi dove sono tesserato, non è uno solo, però dove vado lo faccio perché comunque aderisco a degli sconti, non tanto dei premi, perché i premi sono un po', secondo me, una fregatura, in quanto spendi 1.000 euro di spesa nell'arco dell'anno e magari poi per prendere un piatto che costa 50 euro devi spendere 35 euro, non te lo regalano neanche. Quindi i veri premi non ci sono più.
0: Siamo d'accordo con te, dai. Altri messaggi che stiamo ascoltando adesso, Robbie Williams.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
11: Kiss, kiss.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Kiss, kiss.
14: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
15: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
14: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Si muove? Per cortesia, si muove, sta ingolfando tutta la cassa. Si muove?
1: Si muove, signora.
0: Si muove, signora.
2: Franco, il prezzo del codice del binario 12.
0: A proposito di acquisti, che tipo di clienti sono i consumatori italiani?
2: Dicevi?
0: Bravo, bravo. Allora, secondo la ricerca Ipsos Doxa, gli italiani, quando vestono i panni del cliente, sono pieni di contraddizioni. Va bene? Allora, innanzitutto non cambiano con molta facilità, e questa è una buona notizia per i negozianti e i produttori. Però negli ultimi anni questa sorta di fedeltà è diventata molto più fragile, capito?
2: Sì.
0: La colpa sarebbe soprattutto dei prezzi, ma anche delle offerte.
2: Vero.
0: Il tutto a discapito delle carte fedeltà. È chiaro che se io trovo una cosa che costa meno in un altro posto,
2: me la può fregare.
0: Ecco, bravo. Inoltre, i consumatori italiani, prima di acquistare, grazie soprattutto alle nuove generazioni, sono sempre informati. Allora vanno a vedere i motori di ricerca, il marketplace, le recensioni, poi che ne so,
2: volantini, i siti, giornali, tutto.
0: Quindi
2: tutto.
0: Quando arrivano in un posto sanno già quello che vogliono e quanto costa, sappiatelo.
2: No, sono loro che dicono alla cassiera quanto costa, quello è 1,28.
0: Poi c'è una cosa che accomuna un po' tutti i consumatori italiani. Quando qualcosa va storto, e tu mi confermi, e devi contattare il servizio clienti, preferiscono parlare con un operatore umano, vivo, che ragiona e non con un chatbot.
2: E non si usa più adesso, infatti anch'io ho scoperto un paio di volte, ho telefonato, c'era questo che era un chatbot. Alla fine devi aspettare l'umano, è inutile.
0: Sì, esatto. Quindi abbiamo delle preferenze un po' particolari, ma giuste secondo me.
2: Insomma.

0: giorno, senta, l'Opalite che ho comprato l'altro giorno non mi funziona bene, cosa devo fare?
1: Un attimo, lei ha la garanzia?
0: Lei è un chatbot o un umano?
1: Non saprei, non so più neanche io più cosa sono.
0: A proposito,
1: ma funziona così adesso, quando richiami il centro consumatori?
0: Ecco, parlavamo di servizio clienti. Attualmente la maggior parte delle aziende, oltre il 60%, sta utilizzando questi agenti AI, no? Con grandi benefici, sia per quanto riguarda i costi, ma anche sulla velocità. Cioè loro sono 24H, poi subito rispondono, non ti mettono in attesa perché l'intelligenza è sempre lì, capito?
1: È dritta.
0: Però c'è un lato importante di cui parlavamo prima. Cioè noi consumatori amiamo parlare con persone vere.
1: Sì, perché fondamentalmente non vogliamo una risposta, vogliamo un contatto.
0: Ecco, bravo. Vogliamo essere capiti, vogliamo essere compresi.
1: Diciamolo in francese, ci dovete cagare noi consumatori quando vi chiamiamo, non che ci mettete digitare numero uno.
0: Questa cosa del servizio clienti che è gestita dai chatbot a volte può essere motivo anche di abbandono del brand, dell'azienda.
1: Però, scusa, io sto cercando di una soluzione, tu mi crei problemi una volta, due, tre, alla fine posso essere imbranato io, fa niente, me ne vado,
0: tra
1: non mi ripigli.
0: Tra poco approfondiremo proprio questo tema con il nostro ospite, perché ricordatelo, siamo tutti clienti consumatori.
1: E infatti.
0: E quanto rompe le balle quando sentiamo, se vuole se ha un problema, premma il pulsante 3, se ne ha un altro, premma il pulsante 1.

0: Di noi. Qua, insomma, hanno sempre emozionato insieme a Frequintale, però anche lei mi emoziona tanto.
1: Sì, ultimamente sta emozionando anche Berrettini, non volevamo dirlo, si è emozionato tantissimo. Stiamo parlando di Peggy Goo.
0: Ma qui anche con Eurostar.
1: Ah, Eurostar, sai cosa cantano tutte e due insieme? Cosa? Cantano Woman, scritto così, New Kiss.

0: 90, Peggy Goo e Eurostar Woman, New Kiss.
1: Oh, arriva il meteo, eh? Adesso non diciamo niente, ci affidiamo a loro, perché arriva il weekend. Ci sono punte in arrivo, Giannina, all'improvviso?
0: No.
1: Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole, senza eccessi. Nelle prossime ore il sole dominerà al centro-nord, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa, associata a isolate precipitazioni. Col passare delle ore altri fenomeni sparsi interesseranno le estreme regioni meridionali, specie tra Puglia e Calabria, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere. Massime comprese tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu, bu.
6: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Kiss, kiss.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Kiss, kiss.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Kiss, kiss.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero.
11: Kiss.

0: Stamattina stiamo parlando di consumatori, di utenti, di clienti, di cittadini. Attenzione.
1: Di noi, tutti
0: tutte,
1: noi.
0: Tutte categorie che godono di diritti, ma che dovrebbero anche ottemperare a dei doveri. Allora, noi abbiamo un riferimento, perché da poco ha scritto un libro anche dal titolo irriverente, ecco, provocatorio, vero. Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. In diretta con noi Massimiliano Donna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno Massimiliano, bentornato.
2: Eccoci qui, buongiorno a voi e chischis a voi, anzi.
1: Oh, chischis a te, grazie. Sei qui con noi. Adesso dobbiamo parlare di cose che interessa a tutti, perché stiamo partendo per le vacanze e vogliamo essere protetti da un certo punto di vista.
0: Allora, innanzitutto, visto che hai scritto questo libro molto interessante, quali sono i temi più caldi su cui i consumatori, ma soprattutto i clienti italiani, vorrebbero essere ascoltati, anche se a volte hanno torto, ecco.
2: C'è una grande distinzione da fare, insomma, tra il dare ragione al consumatore è cosa diversa dall'ascoltarlo. Molte volte il consumatore si equivoca, pensa di avere dei diritti che non ha, e in quel caso l'imprenditore correttamente gli spiega: guarda, su questo non hai ragione. Ma forse il messaggio che anche quel consumatore che proprio non aveva ragione al 100% ci sta dando, forse quello è un messaggio utile per l'impresa, uno strumento di business, come racconto nel mio libro.
0: Esatto. Però c'è una considerazione da fare. Giustamente, tu ci dai lo spunto, no? Molte aziende a livello mondiale, famosissime, che hanno costruito e consolidato il loro successo proprio ascoltando i loro clienti, pur sapendo che i clienti avevano torto. Questo è un plus, è una cosa da trasferire un po' a tutti gli addetti ai lavori, no? Che ne pensi?
1: Possiamo segnalare un metodo a cui noi teniamo, si chiama Human Flow. Seguire flusso umano, perché è vero, il rapporto è fondamentale, no?
2: Guarda, ne parlo spesso, e a proposito di rapporti e di quello che sentiamo, Human Flow parla delle emozioni che noi tutti abbiamo, no? Allora penso a un altro fenomeno del momento, a quell'azienda che prova a tutti i costi a tenerti con sé. Sì. Si chiama in termini di marketing retention, no? Ci fanno firmare un abbonamento, magari in modo molto veloce, con una firmetta, con un sì al telefono. Poi però, quando dobbiamo disdire, tutto diventa più complicato.
0: È vero.
2: Allora alle aziende dico: se voi sentiste le emozioni dei consumatori, scoprireste che lasciandoli liberi, penso a quella palestra che ci costringe a tener fede ad un abbonamento, ma anche a tutte quelle applicazioni, no, che ci ritroviamo a pagare ogni mese e magari non le usiamo più. Ecco, lasciare al consumatore la libertà di disdire quando vuole non è un karakiri come possono pensare in molti, ma serve a valorizzare la presenza del cliente. Poi il legislatore deve fare la sua parte. Io propongo da tanto tempo una regola facile facile, cioè se attivo un contratto in una certa maniera devo poterlo disdire con lo stesso mezzo.
0: Bravo, bravo,
2: cioè ho detto un sì al telefono, basta una telefonata e non una raccomandata, una PEC, come troppe volte accade.
0: Un messaggio, e ci conforterai tu proprio in chiusura, a tutte le grandi aziende, grossi marchi, grossi brand: quando si perde un cliente poi non lo si riprende più, potete fare tutto quello che volete voi, quando lo perdi poi non ritorni più perché sei rimasto deluso. Ci confermi?
1: E magari l'hai perso per una stupidata, no?
2: Questa è una sacrosanta verità. Riconquistare un cliente deluso diventa difficilissimo, soprattutto in un mondo competitivo. E quindi, care aziende, ascoltate le emozioni dei vostri clienti, teneteveli cari, perché sono la vostra assicurazione per il futuro.
0: Grazie Massimiliano, grazie davvero. Ripetiamo, tu sei il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, quindi un riferimento per tutti noi consumatori. Grazie di essere stato con noi.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Kiss a te.
3: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Massimiliano Donam, e proprio per confermare quello di cui parlavamo, sì, cioè quando le cose vanno un po' storte con qualche prodotto, con qualche azienda, chiama in servizio clienti, sì, e può succedere una cosa del genere.
1: Tipo? Ho registrato un sinistro, la rottura di un vetro, di un cristallo anteriore dell'auto, sì, da parte di un sasso,
0: okay,
1: martedì, tramite l'applicazione della mia assicurazione. Hanno preso in carico il mio sinistro, ma dopo la mail di martedì girata in automatico che mi ha detto, bene, abbiamo preso in carico il tuo sinistro, io, bene, non li ho più né visti né sentiti. Sto continuando a chiamare servizio clienti, ma gli operatori sono sempre occupati, mi dicono di lasciare un messaggio che mi richiameranno, è da martedì che ne lascio uno al giorno e non mi richiamano.
0: Ecco, quanto fa girare le scatole una cosa, sì, del genere?
2: Ma anche senza avere un limite di tempo, ti richiameremo entro tot, che tu ti immagini mi richiameranno a breve.
0: Oltretutto,
2: no?
0: Tu hai un parabrezza rotto, quindi hai un'urgenza, non è che non mi entrano le scatole.
2: Io metto un altro paio, infatti.
0: Ti pago fior di quattrini perché, sì, le assicurazioni si fanno pagare, non mi riferisco solo all'assicurazione. Cioè, quante possibilità ci sono che l'anno prossimo, quando scale, se ne trovi una meglio, te ne vai via e non ci tornerai mai più?
2: E quel piccolo inghippo, ecco, cioè a pagare, lasciamo stare il prezzo, quanto è tanto e poco, si paga. Bisognerebbe avere un servizio in, ecco, cambio, no?
0: Intanto un servizio ve lo diamo noi, anche
2: e
0: bello.
2: Non si paga, anzi, noi siamo i numeri uno, la musica più bella senza nessun tipo di lamentela.
0: Esatto, anche quando si parla, sì, di canzoni del passato, anzi, beh, soprattutto canzoni del passato. 1977, non smetteremo mai di dire che questa canzone non è pro.
2: Ma no, infatti lui ha dovuto dire più volte. Anche perché lui è stato vittima, no? Cioè, questa canzone di ragazzi non si fa,
0: perché
2: è sbagliato.
0: Ma uno la sente partire così, dice, oh, dai, questo è figo, capito?
2: Ma questa è quella che fa na na na na,
0: è proprio
2: na, na, na. Perfetto.
0: Slow End, ovvero Eric Clapton, con questa canzone che storia.
2: Titolo?
0: Cocaine.

0: fatto mistero che per la sua Coca-Cola abbia preso come riferimento Punto. Proprio questa Cocaine di Eric Clapton. Era il 1977.
1: Grande Slow Hand, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, fino alle 12 con noi, anche sul canale 158 e soprattutto lei, la nostra Carolina, che non ha mai avuto lamentele.
0: Nessuno ha mai chiamato. Se voi avete problemi con...
1: Con qualche bufala
0: e la chiamate in privato, lei risponde sempre di persona, mica fa rispondere la segreteria, no?
1: E se ti la vede, sì, giocheremo il calcio alla bufala, preparatevi!
0: Adesso!

0: Caccia alla bufala.
1: Eccola lì, lei è pronta, voi lo siete, perché stiamo per giocare.
2: Sai che cosa?
1: Alla bufala.
2: Che mi ha appena detto che se qualcuno è stato al caseificio, ha avuto problemi con le bufale, può chiamare il servizio clienti, risponderà a lei in persona e appena vi risponde vi dirà. Capito?
1: Sì. Allora, ho avuto un problema con la sua bufala. Allora, attenzione, preparatevi intanto 347-490-0042 e voi memorizzatelo a prescindere. Adesso leggeremo tre notizie. Una è una bufala. E chi indovina?
2: Chi indovina vincerà i gadget. La più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss, quelli estivi. E se non vi piacciono, li potete mandare indietro. Sì. Noi ve li rispediamo uguali, va bene?
1: Ma soprattutto dovete chiamare prima il nostro centro di. Centro lamentele.
2: Che è gestito da Jessica.
1: Jessica non vede l'ora. Siamo pronti?
2: Vai.
1: Cominciamo, notizia numero 1. Una donna di 27 anni ha acquistato una fattoria nel Montana. Sì, ha detto: ah, mi faccio bello, mi trasferisco, una bella vita tranquilla, fattoria. C'è stato solo un piccolo problema. Che quando ha preso possesso di questa casa ha trovato appena una cosa fastidiosa, leggermente fastidiosa. C'erano dei serpentelli in giro per casa. Ha detto: vabbè, ha chiamato un esperto, ha detto: diamo una sistemata. Sì, solo che più ne levavano e più ne uscivano. Praticamente ha detto che neanche qualsiasi tentativo di disinfestazione ha dato un buon risultato, e che è un problema strutturale della casa.
2: Una serpenteria,
1: infatti. Solo che lei ha chiesto aiuto e sui social stanno dando una mano economica, i follower già hanno raccogliendo dei soldi. Non ho capito per che cosa, per fare un'altra disinfestazione o per fare delle nuove cinture, che non si sa mai, eh? Notizia numero uno.
2: Notizia numero 2, una bilancia high tech che non solo ti dice quanto pesi, ma anche quanta massa grassa hai, come funziona il tuo respiro, com'è la tua postura e quale dieta e quale piano di allenamento intraprendere per essere in perfetta forma. È appena stata lanciata negli Stati Uniti, costa appena $500, è già sold out in tutto il paese, porca miseria.
1: Vedi, funziona. Subito, la prima cosa che perdi, $500.
2: Questa è la notizia numero 2.
1: Notizia numero 3. Il pesce rosso Blub, sai cosa ha fatto?
2: Cosa
1: caro
2: fatto
1: Giannini?
2: Sto bastardino.
1: Tremendo, eh? Non puoi lasciare solo un attimo. Il pesce rosso Blub ha guidato un'auto high-tech e stabilito un Guinness World Record. Perché il suo inventore, questo olandese Thomas de Wolf, ha trasformato un acquario in un veicolo controllato da dei movimenti sensoriali del pesce. Il pesce pare che sia consapevole di questa cosa, che sa che quando tocca un determinato punto dell'acquario si muove. Ha guidato per 12 metri, ragazzi, ed è il primo pesce con motore, con mezzo motorizzato.
2: Se sa anche parcheggiare.
1: Allora è maschio, un pesce maschio. Sì, vabbè, ci sta. Solo viene il dubbio solo che mezzo usa lui. Ha una marea il pesce. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, se no perdete l'ordine. E fateci sapere qual è la bufala secondo voi. La numero 1, Villa Serpenti? O la numero 2, la bilancia modello suocera, ti dice tutto. O la numero 3, il pesce pilota.
2: Allora siete pronti? Qual è la bufala? Pronti? Partenza, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome come al solito, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la 1, la 2 o la 3?

0: Burn, questa è Radio Kiss Kiss.
1: E ragazzi, questa mattina un po' bastardelli.
0: Stamattina, come poche altre volte, sì, veramente hanno sbagliato quasi in tantissimi. Questo ci fa un po' rabbia, perché praticamente significa che non vi stiamo insegnando a conoscere le fake news.
1: Ma serve anche quello. Serve anche quello, perché ricordate che la fake news, sai come nasce? Così prende una mezza notiziola vera e la modifica e noi abbocchiamo.
0: Vediamo chi ha mangiato la foglia.
1: Ce l'abbiamo?
0: Vai, Giovanni.
1: Attenzione, dovrebbe essersi lui. Giovanni? Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sì, pronto.
1: Hola,
2: pronto.
1: Chi a te, sì. Giovanni? Da dove ci chiami?
2: Chi a voi? Io chiamo da Porto Maggiore, in provincia di Ferrara.
1: Oh, come no? La delizia, dove c'è la delizia?
2: Sì.
1: Che bella che è. Ragazzi, allora fermi tutti, Giovanni. Qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2, non è
0: ma
2: detto
0: c'è
2: una
0: nessuna bilancia che fa praticamente tutto, però attenzione, potrebbe essere in arrivo. In compenso, il pesce rosso che guida la
1: che
0: macchina
1: sposta,
0: esiste veramente.
1: Sì, un mezzo. Andate a vedere il video, perché ragazzi, e guida meglio di noi, fra l'altro.
0: Sì, è un pesce rosso che passa col verde.
1: Sì. No, il pesce rosso che passa col verde, perfetto. Giovanni, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti chiediamo solo: hai qualche carta fedeltà? Tu ne vai in giro per supermercati a prendere i punti?
2: Ma io carta fedeltà, ma punti non ne raccolgo, tanto non serve a nulla.
1: Perfetto. Allora, quelli che hai che ti avanzano, mandali a noi. Chi schizza te?
2: Senta.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao.
0: Giovanni. Allora,
3: caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Maledetto me, fulminacci, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. Maledetto me, potrebbe averlo detto chi ha comprato questo gelato.
1: Ma perché invece no? Io sono quasi invidioso, ma è curioso. Perché allora la polemica nasce, stiamo parlando di spese, fedeltà, ma a volte tu vai in un posto e ti fidi di quello che dicono. C'è un gelato buonissimo. Quanto costa, hai detto?
0: 90 euro questo.
1: Ah, no, allora, pensavo qualcosa di costoso.
0: 90 euro, non 100 kg di gelato.
1: No, no,
0: 90 euro, un cono gelato a tre gusti.
1: Sì.
0: Qualcuno, 90
1: tipo,
0: euro.
1: Qualcuno, 30 euro a gusto, mamma mia.
0: Una nota gelateria, storica gelateria pugliese, ha messo questo, si chiama lo scettro del re.
1: È già.
0: Costa 90 euro. Il dibattito si è acceso soprattutto dopo le critiche del noto imprenditore Flavio Briatore, che ha definito cretino,
1: sì,
0: che è disposto a spendere una cifra simile per un cono gelato.
1: L'ha toccata piano, ha detto è un cretino chi spende 90 euro per un gelato.
0: Non sono della stessa idea i gestori della storica gelateria, che hanno detto il gelato costa così tanto perché è un prodotto esclusivo, è fatto con latte dell'Alta Murgia, zafferano iraniano in pistilli e foglie d'oro alimentare.
1: Ecco, quindi non è che è il gelato normale.
0: Non è un gelato normale, poi se lo vuoi è andata a ruba, sta andando sold out e lo devi prenotare. Quindi significa che è molto apprezzato e c'è gente disposta a spendere 90 euro.
1: Però ha detto Flavio che sei un cretino se spendi per quello. Perché il gelato 90 euro, mentre una borsa no, così piccolina, così 14.000 euro, quello va benissimo.
0: Ma non è nemmeno questo. Mentre un litro di gasolio lo paghiamo 2,20 euro, capito?
1: Quanto?
0: 2,20 euro.
1: Ma te lo danno nel cono?
0: Te lo so io dove...
1: No, te lo danno nel cono, ma girato.
0: Lo vuoi sapere dove te lo danno un litro di gasolio?
1: Potrei immaginarlo, Gianni, ti ringrazio.
0: Ecco,
1: ti ringrazio.
0: Bravo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss! Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss, kiss.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Yes, yes. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Marco Paranoia, chioli!
1: Bene, la paranoia mi viene, eh?
0: 10:26 del mattino, Max e Max, in diretta Good Morning Kiss Kiss, sta roba
1: del gelato.
0: Scetto, lo scetto del re, 90 euro, un cono gelato, tre gusti, però sì. Ci sono le sfoglie alimentari d'oro.
1: La foglia d'oro alimentare, no? Così poi c'è lo zafferano iraniano.
0: In pistilli.
1: Ma ragazzi, ma solo farlo passare dallo stretto di Hormuz, quanto costa lo zafferano
0: il latte,
1: iraniano?
0: Il latte in gocce delle murge, delle alta,
1: sì,
0: dell'alta murge, questa roba giustamente ha acceso l'immaginario di tanti radioascoltatori. C'è una radioascoltatrice che giustamente dice: queste gelaterie così declamate a volte mettono in ombra quelle di paese che fanno gelati veramente buonissimi.
1: Tre gusti hanno, ma quei tre gusti ti ribaltano tutto il paese, che sono i migliori. Però resta lì che non si può permettere, lo ripetiamo, di dare del cretino a chi fa una cosa. Primo perché è una scelta mia.
0: Briatore ha dato del cretino a chi spende 90 euro per questo cono gelato.
1: Io con i miei soldi faccio quello che voglio. E poi è più facile trovare 95-90 euro per un gelato e levarsi una soddisfazione una volta che 20.000 euro per un pranzo a Monte Carlo, credo.
0: Sì, perché qualcuno giustamente ci faceva notare che anche nelle pizzerie e ristoranti del Briatore una margherita costa dai 20 euro in su.
1: Ma quello che mi ha colpito è il calzone.
0: Il calzone.
1: 36, perché? Perché era margherita
0: 36
1: poi
0: euro il calzone.
1: Ma se erano 5, ma però con la cintura di Gucci.
0: Vabbè.
1: Ma la cosa bella è perché il calzone è una margherita. Poi devi chiamare altre tre persone per chiuderlo, capito? C'è del lavoro dietro.
0: Voi che cosa ne pensate di questa roba? Cioè, un cono gelato 90 euro, una pizza margherita 20 euro.

0: Ian Payne, Rita Ora, Fayum. Allora, questa è Radio Kiss Kiss. C'è un radioascoltatore che dice: ragazzi, ma 16 euro? Io vivo in Austria. 16 euro una margherita non è così tanta. Allora, 16 euro è la marinara. Che un radioascoltatore ci ha ricordato che ai tempi nostri marinare le si davano ai bambini, le regalavano ai bambini.
1: Infatti, oppure te la portavano mentre aspettavi, te la buttavano lì, tagliavi tu intanto che aspettavi la pizza. Però, ragazzi, allora partiamo dal presupposto che coi soldi propri ognuno fa quello che vuole. Esatto. Ed è sbagliato dare dei titoli. È un cretino chi o è un coglione? No, no. Però
0: margherita 30 euro, gelato cono 90 euro. Ascoltiamo qualche messaggio. Dai.
2: Penso che chi può. È anche poco, 20 euro una margherita, vabbè, 90 giusto, euro certo, il gelato. Chi non può viene da me a prendersi il gelato a soli 2,50 euro.
1: Siamo tutti da te, stai tranquillo, siamo tutti da te, prepara.
3: Ma il problema, secondo me, non è chi vende, il problema è chi acquista. Certo. Se tu vendi a 10 e un altro vende a 3, io vado dove posso avere anche i soldi. Ma perché li devo buttare?
1: Perché? Oppure perché non li devo buttare? C'è la stessa cosa,
4: io
1: no?
4: Penso che ognuno è libero di fare ciò che certo. vuole con i soldi. Se ci sono pizzerie o gelaterie che una pizza costa 40 euro e un gelato costa 90 euro, qualche deficiente ci va. Evidentemente chi ha dei soldi gli piace essere spillato.
0: Spillato, e va bene così.
1: È un peccato dare dei titoli.
0: Noi vi spilliamo questa nuova canzone che sta andando fortissima.
1: E qua non parliamo di prezzi, no. Del titolo della canzone.
0: Diciamo che nel posto che siamo per cantare.
1: Non te la regalano. Fabio Rovazzi con Arisa, il grande Nino D'Angelo, ed è Costiera Amalfitana. New Kiss.

l'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss, kiss.
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
5: Kiss, kiss.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
10: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
5: Kiss Kiss.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Deghi trovare il prezzo migliore?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Deghi scegliere, cliccare.
13: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Da Olivia Rodrigo, mamma mia.
1: Abbiamo notato comunque che tutti dicono che la qualità si paga, che sia gelato o pizza, ma non è vero, perché a volte ci può essere della qualità gratuita. È grande, alta qualità.
0: Ed è stata così la storia del Kiss Kiss Way.
1: Eccolo lì, ci siamo, ragazzi. Domani, già prenotato, 21:30.
0: Tanta qualità in tutte le quattro tappe che ci sono state. Se ve ne siete perse perché non ci siete potuti andare, oppure le avete viste però dalla parte del pubblico e volete dei contenuti inediti, il backstage,
1: le cose particolari che non possiamo spoilerare.
0: E allora sabato, domani 25 luglio e sabato 1 agosto in diretta su TV8 Sky e sul canale 158 della Kiss Kiss TV, alle 21:30 due grandi serate con tutte le esibizioni live degli artisti appunto del Kiss Kiss Way.
1: Eccoli più i nostri bravissimi e bellissimi colleghi, la musica e tante sorprese. Io ne vorrei dire uno, ma non posso.
0: No. Ci saranno riprese spettacolari e quant'altro, contenuti inediti, insomma andate a vedere. Poi ci sono i nostri grandi Pippo, Adriana, Marco, Raffa,
1: eccoli
0: Alfio,
1: lì.
0: Si sono superati veramente.
1: 21:30 sono già 21. Lì.

0: XO Wine Direction. Ma attenzione, la vedi la Betty? La vera Betty? La vera Betty? La no. Betty vera?
1: Ah, lei è Betty, eh?
0: Betty sì.
1: Ma Anna!
0: Anna!

0: Wanted. Lo sai quanti, sì, quanti anni aveva Anna Pepe quando uscì questa canzone?
1: Secondo me non era ancora nata.
0: I genitori non si erano nemmeno fidanzati.
1: Invece noi c'eravamo e da un bel po'. Però ragazzi, Max, però posso dedicare, non mi puoi spezzare le ali.
0: Non
1: te
0: spezzo
1: le ali,
0: però mi piace dire una cosa diretta soprattutto agli addetti ai lavori, sì, cioè quelli che si occupano di musica. Questa per tanto tempo è stata una canzone usata da coloro che facevano gli impianti stereo nelle macchine.
1: È vero,
0: perché la miglior masterizzazione di sempre.
1: Con i bassi ci parcheggiavi, eh?
0: Alzate il volume, Mister Broken Wings.

0: Alza un po' i bassi, alza un po' gli alti, no. i medi, alza i medi, alza i medi.
1: No,
0: alza
1: il medio. No.
0: Mr. Mr. Broken Wings era il 1985.
1: Tanti amici hanno ricordato quella cosa che hai detto tu, quella canzone che provavano per i Twitter, i bassi, quella canzone era precisa,
0: mamma mia.
1: Era fatta apposta. E comunque questa è Good Morning Kiss Kiss, Max e Max fino alle 12 ancora con noi anche sul canale TV 158.
0: A proposito di spese, di consumi e quant'altro, allora c'è una buona notizia per chi ha dei sospesi con un certo...
1: Sì?
0: Lo sai come si chiama?
1: Come si chiama?
0: Quello che chiami col fisco.
1: Col fisco. Tipo quello lì è qui.
0: Bravo.
1: Mamma! Via!

0: Tugia la garetta con la prescia.
1: È Tugia? È Misia? È Misia?
0: È Tugia?
1: È Misia? La carescia.
2: La testa gira, questa è Radio Kiss Kiss. Good morning Kiss Kiss con Max e Max.
1: Fermi allora. Tutti. Adesso ti assumi la responsabilità perché stai dando una notizia bellissima per le vacanze. No, no. Adesso ti assumi la responsabilità. Se non dovesse essere vero,
2: allora
1: io ti denuncio.
2: Siccome stiamo parlando di soldi, di cifre abbastanza importanti, prima di spendere 90 euro per un cono gelato, prima di spendere, che ne so, 30 euro per una pizza margherita,
1: anche 3 euro per un parcheggio, prima di spendere
2: sappiate che c'è il fisco, l'agenzia
1: fisco
2: delle entrate,
1: maschio con il maschio,
2: l'agenzia delle entrate riscossione, che dice: ma questi soldi
1: ve li oltre che a casa tua dove sono?
2: Allora c'è una buona notizia per chi insomma
1: ha delle cartelle in sospeso,
2: dei debiti con il fisco. Allora dal 1 al 31 agosto l'agenzia delle entrate riscossione sospenderà quasi completamente l'invio di cartelle esattoriali, solleciti e lettere di avviso bonario e tutte le cose.
1: Restano ovviamente operative solo le cose più urgenti
2: e indifferibili, quelli che non si possono così.
1: Ma per il resto hanno detto ci fermiamo ad agosto.
2: Lo stop riguarda fino a circa 2 milioni di notifiche che normalmente vengono recapitate in un mese. E la notizia è proprio questa, che in un mese riescono a notificare 2 milioni di cose.
1: Nudo creatore.
2: Mamma mia.
1: Però, dai, bella cosa. Comunque, almeno la sospendo. Perché ha detto così: andate in vacanza e vi riposate. Esatto. E chi non va in vacanza?
2: Chi non va in vacanza?
1: E io la sospendono anche a settembre a quel punto. Dai, piccolo premio. Già non vanno in vacanza.
2: Allora, non fate finta di non vederle quelle bustarelle che vi ritrovate. Tanto vi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Il cartello Equitalia è chiuso per ferie.

Se stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, hey, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: To be coming away. Misfit.
1: Hai fatto il tuo show. Come si chiama? Il tuo show. Non mi fa dire cose che non so.
0: No, oh, non dire cose che non capisco.
1: Prima parlavamo dello stop del mese d'agosto dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Si chiama ADER. Tu prima hai detto Equitalia. Si chiama più Equitalia dal 2017. Adesso si chiama Agenzia Entrate e Riscossione. ADER. Sì. ADER.
0: Comunque entrano. ADER. Chi entrano? A prescindere dal nome.
1: C'è Giuseppe che dice: io per 9 anni sono stato inseguito da una multa per eccesso di velocità, ho cercato di non pagarla per 9 anni, poi l'ho pagata per sfinimento perché mi inseguivo ovunque io mi trasferissi.
0: Non era una multa, era uno stalker.
1: Quando l'ho pagata un po' mi è dispiaciuto, faceva parte della famiglia.
0: Adesso se te la mancata. Ma giusto, tutti abbiamo una cosa da pagare particolare, dai, esatto. Credo.
1: A proposito di multe, attenzione, perché tra poco parleremo di usi e costumi quando si viaggia e si va in giro per il mondo.
0: Noi diamo per scontato tante cose anche in Italia, ma rischiamo delle multe. È meglio fare un elenco per sapere cosa fare e cosa non
1: e
0: fare.
1: E poi è successa una cosa particolare anche a Barcellona.
0: Ah, vero?
1: Ma che riguarda le biciclette.

0: cattive abitudini come quelle di non pagare le multe quando le prendi e te le dimentichi, poi ti arrivano certe sorbate.
1: Tipo adesso, ecco, vai al mare, ma sì, tanto sono in un altro paese, che mi frega, prendi la multa, la butti, ti arriva e non ti lascia.
0: Oppure quando andate per esempio in una città, affittate una bicicletta, invece di riporla negli appositi stalli la lasciate in giro per le strade.

0: Chissà te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chissà te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
6: Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
10: Scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.
12: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss Kiss.

0: Amici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Kiss Kiss. Rimaniamo in tema di multe e infrazioni. Ce ne sono state nell'ultimo anno 5.400 a Barcellona, elevate e non pagate perché?
1: Perché? Cosa hanno
0: a
1: fatto?
0: A Barcellona.
1: Sì?
0: Cosa hanno? Prendono le biciclette, va bene? Quelle a rent, quelle a noleggio. E quando le restituiscono, tac, le buttano in terra dappertutto e dà fastidio.
1: Ma tanto non è mia. Via, la butti là e via andare.
0: E Barcellona si è allineata da poco ad altre città che non hanno rinnovato le licenze a società private di bike sharing. Perché? Perché praticamente le lasciavano dappertutto. Pensa un po' che ne hanno rimosse 2000 dai posti più disparati e improbabili. Veramente uno scempio.
1: È un po' di menefreghismo. Io ormai non mi serve più che me frega. Dai,
0: esatto. Purtroppo questa è una cosa consolidata anche in altre parti del mondo. In Italia lo sappiamo benissimo.
1: Facciamo finta di niente, ma non è che siamo da meno.
0: Però entrare nella testa di chi prende, che ne so, una bicicletta a noleggio, ma anche un monopattino,
1: ma qualsiasi cosa,
0: che cosa ti costa appoggiarla a un muro, oppure
1: che già sarebbe sbagliato il cavallo, buttate
0: in una qualsiasi cade. Posto, anche in mezzo alla strada, che possono essere pericolose. Ma perché fare queste cose? Io non capisco.
1: Può succedere che una sia caduta per sbaglio, due, ma tutte cos'è? Sei tu che arrivi, la lascia e non te ne frega niente. Dai.
0: E allora fanno bene a toglierle di mezzo, anche se sono un giusto sostegno alla mobilità sostenibile. Purtroppo per colpa di qualcuno, più credito
1: è
0: a nessuno.
1: Classico, è un classico. Però attenzione, il comune intelligentemente ha detto: sì, vie privati, solo le nostre. Ma no, le teniamo d'occhio,
0: Le teniamo d'occhio, perché sarebbe, ci sono buono, degli addetti che le tengono d'occhio, capito?
1: E chi l'ha detto?
0: No, l'ha detto.
1: Scusa.

0: Sean Coldplay.
1: Sì, sì, sì, infatti, però no, non sono loro, è Sean.
0: Allora, attenzione, a proposito di multe, sì. È bene sapere che se andate all'estero in località molto frequentate a causa dell'overtourism, sono tante le città e i governi che hanno inasprito controlli, sanzioni per contrastare la maleducazione, il degrado, il sovraffollamento.
1: Il sovraffollamento è una decisione loro, perché deve essere libertà. La maleducazione è giusta, è giusta multare.
0: Il mantra è: il turista è ancora benvenuto, ma deve comportarsi da ospite, bravo ospite.
1: Ecco.
0: Allora, per esempio, se andate in Giappone, state ben attenti a non buttare carte, gel, rifiuti per terra, perché fanno male. Fanno delle multe che possono arrivare anche a 300 euro.
1: Ah, regalate, dai.
0: Non si possono fumare nemmeno le sigarette elettroniche, nemmeno quelle, figurati quelle. Non si può fumare.
1: Ormai veramente c'è chi fuma, sparateci.
0: Se andate a Singapore, potete fare quello che vi pare, ma non masticate le gomme, le chewing gum, non le portate nemmeno in valigia.
1: Se ve le beccano in valigia, già vi fanno un mazzo così.
0: Vi fanno un mazzo, ma veramente.
1: A Singapore,
0: c'hanno sta fissa per le gomme da masticare.
1: Mamma mia,
0: guai!

0: Colombia nel 2016 Colombia
1: era in forma, era vedere immagini ancora in forma confronto a noi, ma lui sicuramente lo sarà di più perché è giovane. Stiamo parlando di Lorenzo,
2: un lupo giovane,
1: un giovane lupo, è vero, perché è Lorenzo Lupo, e il titolo della canzone è niente, è andata così, niente, New Kids.

0: no, dopo Marta Martinez, come dopo... Ah, la canzone
1: Lorenzo
0: era.
1: Lupo, niente, il nostro New Kiss. Ma attenzione, altro che niente.
0: Senti qua, preparatevi.
1: Con Radio Kiss Kiss puoi volare al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo.
0: Il closing party, che è una delle cose più ricercate a livello mondiale, e non è che ci possono andare tutti, eh?
1: Esatto, è cominciata la caccia al codice loco già da qualche giorno, però non è mai troppo tardi. Ascolta Radio Kiss Kiss più che puoi, e quando sentirai attenzione, attenzione sulle canzoni, ascoltate il codice, gli elementi segreti del codice, annotateli.
0: Bravi.
1: Più elementi del codice segreti annotate, più riuscirete a ricomporre il puzzle.
0: Ecco, è come avere una combinazione, più numeri hai, più si apre la cassaforte facilmente.
1: Ovviamente, più ascoltate Radio Kiss Kiss, più possibilità avete di vincere. Per informazioni e ulteriori dettagli andate su kisskiss.it e capirete come si può andare al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: Kiss, kiss. Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non deghi, non ci credi!
7: Kiss, kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Kiss, kiss.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di fresche.
15: Ehi, non intendevo un gavettone.
13: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: Kiss, kiss.
16: I'm a love you.

0: Bruno Mars, per esempio, vi viene la voglia di andare a vedere un concerto di Bruno Mars negli Stati Uniti?
1: Sì.
0: Sappiate che potete portarvi una pistola nella cintura. Ecco,
1: un Kalashnikov.
0: In molti stati degli Stati Uniti. Sì, però guai se prima di entrare nel concerto comprate una bottiglia d'acqua, di birra senza coprirla con un sacchetto.
1: No, ragazzi, non fatelo che rischiate la vita e lì vi sparano a vista.
0: Se bevete degli alcolici, molti stati degli Stati Uniti, degli alcolici senza coprirli con un sacchetto che per poi strada, l'arresto è immediato.
1: Ma sembra una teoria quella cosa, la bustina marrone con dentro la bottiglia, uno beve, messa la bustina marrone dentro, cosa ci sarà?
0: Sono quelle cose strane.
1: Aspetta, se hai coraggio, e se un uomo veramente, lo dico così, con le palle, vai in strada, in giro, oppure tipo a Central Park, accenditi una sigaretta. Se sei un uomo coraggioso, prova. Te la spengono i cecchini.
0: Altro divieto da segnalarvi, sempre in Giappone, visto che ci sono tante persone che amano il Giappone, se doveste andare lì, prendete un'auto a noleggio, va bene?
1: Sì.
0: E incomincia a piovere, si formano le pozzanghere.
1: Ah, certo, ecco, è normale.
0: Se passate su una pozzanghera, questa è civiltà veramente vera, e bagnate un pedone che è sul marciapiede, rischiate una multa anche di l'equivalente di 50 euro.
1: Ragazzi, dovessero farlo in Italia, risolviamo il prodotto interno lordo dello Stato per
0: ma
1: un anno.
0: Veramente, ultima ma non ultima, a Singapore, l'abbiamo detto, se masticate le
1: no,
0: gomme.
1: No, ma ripetiamolo, perché lo diamo per scontato, anche in aeroporto arrivi, sai, con la gomma per il viaggio, magari, travel. Venga qua, ammanettano subito.
0: E invece in Thailandia, se vi casca, se vedete una banconota per terra,
1: sì,
0: e ci mettete il piede sopra, come spesso si fa per
1: fermarla,
0: appropriarsene indebitamente, se invece la pestate la banconota, siccome c'è la faccia dell'imperatore,
1: rischiate del carcere.
0: Sì,
1: per offesa è quella, perché per il re, ragazzi, c'è la faccia del re.
0: State attenti.
1: Io
0: quando
1: le
0: andate
1: do i bacini e la prendo.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera, nera, nera, nera, vera, vera, vera, vera. Tiziano Ferro con Superstar.
1: Mamma. Ma è arrivato il momento dell'history, dobbiamo andare via.
0: Sì, dobbiamo andare
1: come
0: via.
1: Come è volata, ragazzi.
0: Lasciamo spazio ai giovani, Marta Martinez, Ocasio, Merendas.
1: De Merendas mi piace. E intanto ringraziamo la nostra regia questa mattina che si è nascosta. Con abbiamo col passamontagna.
0: Una bella regia.
1: Bravi anche alla Control Room, la nostra Lucilla. Domani è sabato. Ma noi siamo qua, anzi, doppio motivo, c'è la doppia sigla.
0: Chiudiamo
1: no?
0: con Alan Parsons Project, Eye in the Sky 1981. A domani per la puntata speciale. Allora,

0: The Alan Parsons Project con Eye in the Sky dal 1981, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione, c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca perché è morta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la 22enne allieva maresciallo della Guardia di Finanza, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera al terzo piano della scuola ispettori e sovrintendente di Coppito. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, i medici non hanno potuto salvarla, troppo gravi le ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, al momento non si esclude alcuna pista. Medio Oriente, dura replica di Teheran a Trump, che ha ipotizzato di risarcire i danni causati alle navi nello stretto di Hormuz con i fondi iraniani congelati all'estero. L'appropriazione indebita dei beni di un'altra nazione costituisce un precedente esplosivo, avverte il ministro degli esteri Araghchi, mentre la Repubblica Islamica denuncia almeno 4 morti nella 13ª notte consecutiva di attacchi. Bombardate località costiere e l'isola di Qasm, colpiti depositi di armi e reti di comunicazione. La risposta dei Pasdaran in un lancio di missili su Kuwait e Giordania, respinta una proposta di tregua mediata dal Pakistan. E dopo la fiammata di ieri, ripiega il prezzo del petrolio, WTI a $89, Brent alla soglia dei $98 al barile. Ucraina, Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump la prossima settimana durante la sua visita in America, lo confermano ambienti diplomatici. L'incontro è previsto per il 28 luglio. Intanto ancora droni su San Pietroburgo, incendiato un altro magazzino del colosso russo dell'e-commerce, Wildberries. Torniamo in Italia, alla politica. Dopo la stretta sull'imputabilità dei minorenni, dall'opposizione critiche al governo, definito tutto propaganda e repressione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge con l'inasprimento delle norme. Dall'età di 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere, cioè la non comprensione del reato commesso, andrà dimostrata. Chi sbaglia deve risponderne, ha affermato la premier Meloni. Ancora la cronaca, ha sorpreso in casa un uomo a volto coperto e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove un cinquantenne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo in modo grave. Il malvivente è riuscito a fuggire ma non ad allontanarsi. I carabinieri lo hanno trovato poco distante, un 37enne originario dell'est Europa, arrestato e ora piantonato in ospedale. Meteo, in corso un lento calo termico al centro nord con piogge pomeridiane, ma al sud e nelle isole resta il caldo, colonnina sui 34-35 gradi, e all'orizzonte c'è una nuova canicola. Da mercoledì infatti torneranno a risalire le temperature, che si manterranno su valori mediamente alti fino al primo weekend di agosto. Lo sport, calcio, Guardiola desideroso di passare più tempo in famiglia, Ancelotti legato al Brasile fino al 2030. Lo spagnolo dice no grazie alla proposta di guidare la nazionale italiana e anche l'ex Milan e Real Madrid difficilmente si libererà. Dunque restano sul tavolo le opzioni Pirlo e Conte, con il primo favorito. La decisione sul CT potrebbe arrivare nel weekend, al massimo entro fine luglio. Intanto si chiama fuori Gigi Buffon, che ha declinato l'invito a tornare in azzurro anche con un ruolo diverso da capo delegazione. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

pomeriggio a tutti da Marta. Oggi ho un cognome in più. Allora, Max e Maxi mi hanno chiamato Marta Martinez, Gonzales, Lopez de Merendas. Credo a causa del panino che ho ingerito ieri di dimensioni veramente enormi. Ecco, probabilmente quello de Merendas. Buon pomeriggio a tutti, anche a Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, One Republic con Connection, Mary J. Blige con Family Affair, ma subito Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Connection dal 2018 su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti ancora da Marta. E come state? Come vi sentite? Siete felici? No, perché a proposito di felicità, oggi voglio iniziare proprio col parlare di emozioni, perché è stato condotto un sondaggio, ma in realtà è un sondaggio che viene proprio condotto periodicamente per capire quali siano le emozioni più diffuse tra gli italiani e quindi in questo modo capire anche quale sia il sentiment, no, del paese. La domanda posta era: in questi giorni quanto vivi le seguenti emozioni? Scegli l'emozione che provi di più in questo momento. Non so quale avreste scelto voi, ma si poteva scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Quale emozione è quella che provi più spesso in questo periodo? Quale sarà stata scelta maggiormente dagli italiani? Qual è l'emozione che voi provate di più in questo momento preciso della vostra vita? Beh, vi do la risposta tra poco, prima c'è Gaia.

Che bella Gaia con Bossa Nostra. Allora, quali emozioni provano gli italiani in questo momento? Quale emozione vi rappresenta di più in questo momento? Se doveste scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Allora, secondo questo sondaggio condotto da SVG, l'emozione più forte, più diffusa ora in questo momento è la speranza. A seguire troviamo il disgusto, poi c'è la rabbia, la paura, la gioia, la tristezza e la fiducia. All'ottavo e ultimo posto c'è invece la sorpresa. Quindi né gioia né tristezza al primo posto, per fortuna, e questa è già un'ottima risposta. Ma speranza, che trovo sia un sentimento bellissimo, perché vuol dire che comunque gli italiani non si arrendono, hanno voglia di sperare, di guardare comunque in positivo al futuro. Va bene, intanto ci godiamo la voce meravigliosa di Rebecca Ferguson con Glitter e Gold.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
7: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
7: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di fresche. Non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
11: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
14: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voci meravigliose, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Allora, parliamo ancora del film Odissea, film che sta avendo grande successo, non so quanti l'abbiano visto, però ne abbiamo parlato tanto anche questa settimana. Ma ho due curiosità, questa in realtà è più un'assurdità. Ecco, provo a spiegarmi bene. Allora, il film di Christopher Nolan è stato girato e pensato per essere visto nel formato IMAX 70 mm, ok? Cioè su una pellicola cinematografica da 70 mm proiettata con speciali proiettori IMAX. Ma in Italia non abbiamo sale che proiettano pellicole di questa dimensione, per cui anche se siete andati a vedere il film, ve ne siete persi metà. Perché metà non l'avete visto? Perché le nostre sale supportano pellicole da 35 mm, per cui il risultato è che non vediamo gran parte di queste immagini che vengono tagliate sia nella parte superiore sia in quella inferiore, ma proprio nel mondo intero esistono in tutto solo 41 sale attrezzate per proiettare questo formato e neanche una in Italia. Per cui, domanda, ma perché lui, Nolan, ha pensato di realizzare il film in questo formato se poi quasi nessuno potrà vederlo? Cioè, come fare un panino, salsiccia e broccoli a uno che non c'ha i denti? O non lo so, vi viene in mente qualche altra similitudine? Cioè, come regalare un paio di sci a un amico che vive alle Bahamas? Che ci fa? Non lo so, è una roba che non riesco a comprendere, ma forse qualcuno potrebbe aiutarmi a capire. Non lo so, c'è qualche altra similitudine che vi viene in mente? Fatevi avanti.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace,
0: mi piace. Mi piace dalle 12 alle 14.

All'improvviso siamo tutti in console, ragazzi, è venerdì, ci prepariamo. Allora, perché realizzare un film in un formato che non è supportato da quasi nessun cinema al mondo? Parliamo ancora del film di Nolan, The Odyssey. E allora, dice Fiorella, è come regalare uno shampoo ad una persona senza capelli, ad esempio. Oppure, dice Francesco da Liverpool, è come mangiare una zuppa con la forchetta. Vada a mangiare la zuppa senza... Allora, altra curiosità che riguarda il film. Sappiamo che Matt Damon ha dovuto perdere più di 20 kg e mettere molta massa muscolare, chiaramente, per poter essere un degno Ulisse, ed era un degno Ulisse, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la controfigura di Matt Damon non era un uomo. Era una donna. Ragazzi, questa non la sapevamo. Era una donna, la stunt performer canadese Devin Dalton, che è stata infatti la stunt woman a prendere il posto di Matt Damon in alcune delle riprese e in alcune scene. E lui ha aggiunto: lei ha praticamente le braccia più belle che abbia mai visto. Adesso Paola e Chiara e Big Mama.

realtà c'è un posto in cui magari vi è cambiato tutto, in cui è successa quella cosa che vi ha veramente cambiato la vita. Ecco, questo club ha cambiato per sempre la vita e la carriera di Madonna. Un club famosissimo di Manhattan che si chiama proprio Dance Theria, il nostro New Kiss.

0: Madonna, Dance Theory è il nostro new kiss. Adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata con clima gradevole. Nel pomeriggio il sole splenderà ovunque al centro nord, con cielo spesso sereno. Qualche nube in più al sud con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte di nuovo asciutto ovunque. Anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi davvero su tutto il paese, temperature massime comprese tra 28 e 31 gradi al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone, kiss kiss way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Kiss, kiss.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss.

Sai, con questa canzone qui ci vuole un gin tonic. Oh, gin tonic zero. L'ho assaggiato, sai, gin zero, quindi non alcolico. Non è malvagio, devo dire. Allora, facciamo un tuffo nella nostalgia più totale. Ogni tanto lo faccio, lo sapete. Siamo un popolo di nostalgici, diciamoci la verità. Allora, quante cose cambiano e sono cambiate negli anni? Allora, prima si era sicuramente politicamente più scorretti. Io sono rimasta un po' politicamente scorretta. Allora, basti pensare a film, canzoni, pubblicità che oggi sarebbero praticamente ma d'arresto subito. Poi ci sono le abitudini di vita quotidiana che erano normalissime negli anni 80 e che oggi ci sembrano allucinanti, del tipo seggiolini per bambini senza cintura di sicurezza, che lo mettevi, ma no, ma assolutamente, magari te lo mettevi anche sulle ginocchia seduto avanti senza problemi. Si andava in motorino, casco, ma che è sto casco? Senza casco. Si fumava ovunque, anche al cinema, al ristorante, sui pullman. Si usava il mercurio cromo per curare le ferite, che fa malissimo. Ci si abbronzava senza protezione, anzi, ci si spalmava oli di ogni genere perché ti dovevi abbrustolire. Ma quante altre cose considerate normali negli anni 80 ci sembrano pura follia? Eppure, ancora oggi, c'è chi pensa che stavamo meglio quando stavamo peggio.

0: tante cose sono cambiate dagli anni 80, in meglio, in peggio. Molti dice che si stava meglio quando si stava peggio. C'è questo messaggio sicuramente molto nostalgico che dice: buongiorno, buongiorno a tutti, vogliamo parlare di quanto erano belli i falò sulla spiaggia che oggi sono assolutamente vietati e che i nostri figli non immaginano neanche quanti amori sono nati, quanti amori sono finiti, le canzoni, la chitarra e qualche cannetta di tanto in tanto. Sentiamo.
1: Marta, mi ha sbloccato un ricordo. E noi ci mettevamo la birra in testa per farci i capelli biondi.
0: Oh, ma assolutamente, assolutamente. Quante cose sono cambiate, quante abitudini, quante cose che facevamo prima, che se facciamo adesso, insomma, ci sembra veramente una roba assolutamente allucinante. Un po' di energia, Gianna Nannini e Marrakesh.

chitarra. Che meraviglia, che meraviglia. E intanto ci godiamo anche il nostro momento history. Ragazzi, segnatevi un po' sta cosa, perché il prossimo anno saranno in concerto in Italia, a Milano, i Blink 182. E adesso ci godiamo una delle loro canzoni più famose, una canzone che in effetti nasce proprio come un tentativo di farsi perdonare qualche marachella commessa in amore. Perché se c'è chi magari può inviare un mazzo di fiori, chi può fare qualsiasi gesto, e poi c'è chi ha il potere di poter dedicare addirittura una canzone. All the small things.

Girls, The Small Things, dal 2000 il nostro History Kiss. Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti anche da Giovanni Imperatore che con me ancora resiste in regia. Seconda ora, venerdì cosa si fa? Ma come cosa si fa, regà? Io vi regalo dei gadget, ma ve li dovete meritare. Come? Cosa dobbiamo fare? Faccio domanda e risposta. Bisogna giocare, c'è la geolocalizzazione, quindi preparate le vostre ugole d'oro perché tra poco voglio ascoltare le vostre voci. Vi spiego tutto tra pochissimo, intanto c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. E allora godiamoci Tame Impala con Dracula.

0: E fa le finte, The Kid LAROI, Justin Bieber con Stay dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon venerdì 24 di già. Di già 24 lui. Da Marta Martinez. Allora, è arrivato il momento di giocare. Noi proviamo a capire di dove siate, cioè proviamo a geolocalizzarvi. A geolocalizzarvi soltanto ascoltando la vostra voce, ok? Quindi non dovete forzare il vostro accento, dovete parlare normalmente. Noi sceglieremo il messaggio più carino. Quindi cosa dovete fare per, se volete essere geolocalizzati? Adesso, in napoletano si dice mammo, ecco, dovete registrare una nota audio, dovete inviarla al 347 490 0042, ci dovete far ascoltare la vostra voce, però noi chiaramente sceglieremo il messaggio più carino, quindi cosa dovete dirci? Il vostro nome? E poi ci raccontate quello che vi pare, cioè del tipo: ciao, sono Marta, in questo momento sono in auto e sto mangiando un panino, polpette e parmigiana. Ciao, sono Giulia, in questo momento soffro di mal d'amore perché lui mi ha lasciato e ho scoperto che sta con un'altra. Oppure: ciao, sono Filippo e oggi mi sono svegliato col mal di schiena, non ce la faccio più. Cioè, potete veramente dirci quello che cavolo vi pare. Noi premiamo il messaggio più originale, più carino, quello che più ci piace, e proveremo chiaramente a geolocalizzare quella persona. Quindi 3, 2, 1, go, fateci ascoltare la vostra voce registrando una nota audio.
1: Ti piace la musica? Ti piace divertirti? Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: Rock su Radio Kiss Kiss. Allora, noi siamo pronti, vi faccio ascoltare la voce di abbiamo scelto un lui che come nickname su WhatsApp leggo si chiama Fringuello. Non so, poi ci devi spiegare anche perché, Allora ascoltiamo la sua voce.
1: Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Davide e oggi sto lavorando come tutti i giorni da lunedì al venerdì e sto rientrando a casa. Vi auguro un buon fine settimana e kiss kiss.
0: Allora, secondo voi, ascoltando la sua voce, Davide, detto il Fringuello, ecco, di dove potrebbe essere, quale regione o, se siete bravi, addirittura quale città italiana? Provate a dircelo tramite una nota audio al 347 490 0042.

0: fischi a te che alzi i finestrini, lasci fuori il rumore dei clacson e ascolti il tuo pezzo preferito. Chissà a te che stai viaggiando per lasciarti il passato alle spalle e vedere cosa ti riserva il futuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss. Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono. Kiss, kiss. Mi manchi, ma
7: domani torno... Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
4: Kiss, kiss. Ah.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Allora, Tommaso Paradiso, allora stiamo cercando di geolocalizzare Davide, detto Fringuello, poi non ci deve spiegare pure perché si chiama Fringuello. E ad ogni modo abbiamo ascoltato la sua voce, vediamo se qualcuno è riuscito a geolocalizzarlo.
1: Udine.
0: Udine, andiamo avanti.
2: Secondo me è di Parma.
0: Parma, poi andiamo avanti.
1: Ragazzi, buongiorno, secondo me il signor Fringuello è di Verona.
0: Allora, mi sa che abbiamo bisogno di qualche indizio. Signor Fringuello, ci dia un indizio.
3: Ragazzi, vi vedo un po' in panico, vi do un piccolo indizio.
0: Prego.
3: Piccolo grande indizio. Nella mia città ci sono 3 salumi DOP: coppa, salame e pancetta.
0: C'è
3: a chi piace e a chi non piace. Io sono uno che di solito piace alla gente. Ragazzi, kiss kiss, in bocca al lupo.
0: Fatti il gioco di fecca, capito? Fringuello che ci tiene, Fringuellino. Ecco, allora mi sa che all'inizio era abbastanza ficcante. Siete riusciti, riuscirete a geolocalizzare il nostro Davide? Provateci ancora per aggiudicarvi i nostri gadget. Inviate il vostro audio adesso al 347 490 0042.

Road, e adesso pronti per questa bella novità, una canzone che invita a vivere il presente, che parla proprio dell'importanza di godersi l'istante, quello che sta avvenendo in questo momento, senza pensare al passato, al futuro. Adesso, Chris De Sarandi con Godot.

0: Kiss, Chris del Sarandì, il nostro New Kiss. Allora, siamo riusciti, siete riusciti a geolocalizzare Davide detto Fringuello. Sentiamo.
1: Il nostro amico Davide può essere di Parma?
0: Sentiamo.
2: Dell'Emilia Romagna, o Reggio Emilia o Modena.
0: Ci siamo, ci siamo, ci siamo.
3: Sicuramente di Reggio Emilia.
4: Ciao, Fringuello di Piacenza.
0: Allora, facciamo una cosa, chiediamolo direttamente al nostro Fringuello preferito.
5: Bravissimo Mario da Caserta, io sono Davide, detto Fringuello, da Piacenza. Kiss kiss.
0: Complimentoni a Mario che si aggiudica i nostri gadget, che ci ascolta da Caserta e che insomma è riuscito a geolocalizzare prima di tutti il nostro Davide, detto Fringuello.
6: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Yes, yes. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Yes, yes.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Yes, yes.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Yes, yes.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

a proposito di viaggiando per il mondo, Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme mettendo in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, il leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Volete essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Bene, vi dico cosa dovete fare. Semplicemente dovete ascoltare Radio Kiss Kiss, ma prestate attenzione alla programmazione perché all'interno abbiamo inserito dei codici. Dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avete possibilità di vincere. Mi raccomando, perché tutte le info potete trovarle tranquillamente anche sul nostro sito kisskiss.it.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace
0: dalle 12 alle 14.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavano

0: mio DNA.
1: Ma misceliamolo questo DNA, Gabri Ponte e Jovanotti. Allora ragazzi, noi ci siamo pronti per il Kiss Kiss Way Party. Che cosa vuol dire? Che anche quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella, lo sapete, no? Ne abbiamo parlato tanto, molti di voi sicuramente avranno visto i grandi live, gli show della musica più bella in giro per l'Italia con quattro tappe stupende. La prima a Torino, poi c'è stata Baia Domizia, Viareggio e Pescara, e ora il meglio del meglio di queste quattro tappe potremmo riguardarle in TV. Ragazzi, non dite che poi non ve l'ho detto, preparatevi per una serata pazzesca, tutta da ballare, tutta da cantare con noi, perché domani 25 luglio e il 1 agosto a partire dalle 21:30 il meglio del tour di Radio Kiss Kiss sarà trasmesso, segnate, Sky 1, TV 8 e anche sul canale di Radio Kiss Kiss, il 158 della digitale terrestre. Quindi domani cosa dovete fare? Tutti davanti la TV alle 21:30 il meglio del Kiss Kiss Way su Sky 1, TV 8 o Kiss Kiss TV. E adesso c'è Olivia Dean.

arrivati alla fine, è la fine della fine, ragazzi. Ci lasciamo con una canzone stupenda, il nostro History Kiss dal 1963, The Beach Boys con Surfing USA. Grazie anche a Giovanni Imperatore per essere stato con me, grazie a tutti voi chiaramente che avete scelto oggi di ascoltare un po' di questa mattacchiona detta Marta, anche un po' Martinez e tutti gli altri cognomi che vengono dietro spagnoleggianti. Vi auguro un buon weekend, in realtà ci risentiremo per Cartoline d'Italia questo weekend, domenica saremo in diretta io e Benny. Intanto

0: ad agosto, fa veramente caldo ovunque, non qui nello studio di Radio Kiss Kiss. Corona Chiara Mansino in redazione con Giovanni Giosti, imperatore in regia, il condizionatore è acceso. Di cosa parliamo oggi?
1: Allora, sapete che noi ci divertiamo spesso a parlare di statistiche, o meglio statistiche legate alla vita di tutti quanti noi, perché pare che gli hobby stiano scomparendo.
0: Nessuno, sono scomparsi gli hobbit.
1: No,
0: vi rendete
1: hobbit.
0: Conto?
1: No, gli hobbit.
0: Come faranno
1: gli
0: adesso nel Signore degli Anelli?
1: Vabbè,

0: Il primo disco, buon venerdì a tutti da Marco e Raff. Mettetevi comodi perché avete capito, parliamo di hobby oggi e non di hobbit. Avevo capito di hobbit, pensavo fosse il Signore degli Anelli.
1: No.
0: Perché i veri hobby non esistono più, stanno scomparendo schiacciati dall'ansia di monetizzare, fatturare e guadagnare.
1: Sì, ovviamente smentiteci, perché secondo me comunque all'ascolto ci saranno tantissime persone che faranno molti hobby, ne praticano anche solo uno, ma che è il loro motore di vita, no?
0: Dipende comunque dal... È la colonna sonora del Signore degli Anelli.
1: Ma non c'entra.
0: Che storia. Di
1: hobby, cioè attività, cose.
0: Frodo Baggins. Qual è il tuo hobby?
1: Il mio hobby personale?
0: Il tuo hobby, qual è, Frodo?
1: Giocare a calcetto.
0: Sono Gandalf il bianco.
1: Giocare a padel.
0: Ho lavato male i vestiti, sono Gandalf il grigio.
1: Sì, simpatica. Vabbè, simpatica. Anche per chi non ha mai seguito il Signore degli Anelli come me mi fa ridere.
0: Allora,
1: sì.
0: Secondo me dipende comunque dai dal tipo di lavoro che fai.
1: Puoi togliere sta base, sì, per favore. Che stavi dicendo?
0: Se tu fai un lavoro che ti permette di guadagnare, tu hai tantissimi hobby. Se il tuo lavoro non ti fa guadagnare tanto, l'hobby può diventare un secondo lavoro.
1: Sì, però aspetta, quando ci piace talmente tanto qualcosa...
0: Frodo!
1: Ma perché non possiamo dire due cose,
0: dimmi,
1: messe insieme serie? Io questo non capisco. Stavo dicendo, quando il tuo hobby ti piace talmente tanto che neanche ti rendi conto di quanto spendi, sti cavoli, cioè nel senso lo fai comunque.
0: Ti ricordi, Marco, tu l'ultima volta che hai fatto qualcosa solo magari per il piacere di farla?
1: Certo.
0: C'è qualcosa, oltre guardare le serie TV, oltre guardare i film, c'è qualcosa che tu... Per esempio il mio hobby è andare dal dentista una volta a settimana.
1: Ma non è un hobby quello, scusa un attimo.
0: Sguainate le spade.
1: Vabbè.
0: Serrate i denti.
1: Certo.
0: Stanno arrivando.
1: E fate
0: loro
1: con la lingua.
0: Il Signore degli Anelli. È il dente perduto.
1: Vabbè, metti un pezzo, dai.
0: Tra l'altro, a proposito del Signore degli Anelli, ma sta per uscire anche il film di Gollum. Credo l'anno prossimo uscirà il film dedicato a Gollum.
1: Io sapevo Spider-Man settimana prossima.
0: Spider-Man esce mercoledì.
1: Ecco, per esempio, un hobby potrebbe essere quello di seguire tutti i film di Spider-Man.
0: Vedere
1: Avengers.
0: Tre volte al cinema Spider-Man vale come hobby?
1: Non lo

0: Lanciamo ufficialmente la domanda di oggi. Dopo Superstar dal 2003 parliamo di hobby, e quindi vi ricordate l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il piacere di farla?
1: Allora, vorrei anche dire che guardare un film o una serie TV non è un hobby, cioè quello è un passatempo, cioè fare qualcosa.
0: C'è differenza, sì, tra hobby e passatempo.
1: Invece, per esempio, l'hobby è tipo, che ne so, disegnare, dipingere.
0: Guarda, disegnare, io recentemente ho comprato i pennarelli,
1: è
0: 26
1: vero, sì.
0: euro ho pagato i pennarelli.
1: È vero, sì.
0: Ho sbagliato, infatti oggi voglio fare il riso.
1: Quando siamo andati a Milano a vedere Bad Bunny, è vero.
0: 26 euro di pennarelli, poi ho comprato anche un quaderno, all'interno del quaderno c'erano tutte delle figure. Dovevo completare le figure riconoscendole, sia scrivendo il nome della figura in italiano, sia scrivendo il nome della figura in inglese, e poi anche completare, esatto, disegnare.
1: Il quaderno dei bambini hai comprato.
0: Ho comprato quello.
1: È un hobby.
0: È un hobby che mi piace disegnare, e mi piace, sì.
1: E ti piace imparare le parole inglesi? Sì, dai, tipo, è un bel hobby.
0: Vedi la casa, dici casa, home. Vedi la donna, dici girl. Vedi la banana, dici banana.
1: Beh, certo.
0: Così via.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: Vabbè, però è un hobby, dai, Gioschi, dalla
0: sembra esagerato.
1: Rientra dagli hobby, no? Per esempio, l'ultima volta, 10 giorni fa, abbiamo giocato a calcetto. Questo potrebbe essere un hobby perché è un'attività fisica. Immagino tante persone che ci ascoltano che vanno a correre, e quello anche è un hobby, un antistress.
0: Tu sai, Marco, quante persone magari sono sposate o sono fidanzate o hanno i figli e non hanno tempo da dedicare ad un hobby? Ecco, magari con l'argomento di oggi possono pensare all'ultima volta che hanno fatto qualcosa solo per il piacere di farla.
3: Ciao Marco e Rao.
1: Ciao.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Feliciano da Altamura.
1: Ciao Feliciano.
3: Io, nonostante faccia 3 lavori,
1: tre,
3: cerco sempre di ritagliare il momento per i miei hobby, che sono la pesca e la moto.
0: Ecco. Bellissima la pesca, ti prego. Perché? Mandaci un pesce alla radio.
1: No, non penso, non posso.
0: Sì.
1: Non penso. No, perché lui sale in moto,
0: pesca per noi.
1: Dove deve andare a pescare e poi pesca, quindi doppio hobby. Dai, allora, l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il piacere di farla, se vi va, messaggio scritto o nota vocale al 347 490 0042. Vai con

0: Vi ricordate l'ultima volta che avete fatto qualcosa che vi piaceva veramente fare e avete detto basta, mollo tutto e lo faccio?
1: Sono Giuseppe da Novara. Tre settimane fa proprio volevo farmi una bella passeggiata, perché era da tanto che non me la facevo.
2: Sì.
1: E sono andato nei risai che ci sono qui a Novara a farmi una bella passeggiata.
2: Ci sta.
1: Ma le zanzare mi hanno bullizzato.
2: No.
1: Non la farò più.
0: Guarda, no, essere vittima di una zanzara, soprattutto in questo periodo. C'è il nostro nipote Jordan, che devi sapere che lui ha paura delle zanzare. E ogni volta che vede le zanzare
2: scappa. Sì, sì, sì, proprio non le vuole addosso.
0: Ha preso dallo zio, nel senso che io quando vedo zanzare, apica, labbroni e qualsiasi cosa. Pure piccioni, se vedo un piccione prendo e scappo.
2: E se vola proprio ti dà fastidio.
0: Quindi possiamo capire questo nostro ascoltatore.
2: Però vedi, la forza di voler andare a fare una passeggiata rientra nel hobby. Soprattutto poi fare la passeggiata. Poi vabbè, l'inconveniente zanzare ci può stare, ma sicuramente rientra tra gli hobby.
0: Giocare con il cane e il gatto vale come hobby, Marco e Raff? Certo, solo per stare insieme al tuo animale vale. Io sto con Marco, tu stai col cane e col gatto.
2: Fare qualcosa vale, perché nel senso, se avessi giocato con, che ne so, gli scacchi o con un pallone, valeva comunque, quindi immagino vale anche col cane o col gatto.
0: Poi secondo me è una cosa soggettiva, cioè l'ultima volta abbiamo fatto qualcosa solo per il piacere di farla, è una cosa troppo soggettiva. Chi
3: ciao Marco, ciao Raff, sono Luigi da Salerno. Il mio lavoro è un hobby. A proposito di dentista, faccio il dentista.
2: Ah.
3: Ho sentito che uno di voi è impegnato
2: io.
3: Questi giorni. Amo molto cucinare, mi rilassa molto,
2: un altro hobby.
3: Tempo mi diletto e mi piace.
2: Benissimo, allora caro dentista, oltre che magari una pulizia dei denti, aspettiamo anche un piatto cucinato fai da te.
0: Certo.
2: Perché ecco, la cucina è un altro di quegli hobby importanti che rientra tra le nostre vite.
0: Ma quando poi l'hobby diventa un lavoro, come diceva lui, è un hobby oppure è stra stressante e non lo è più?

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss
1: Kiss Way! Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss Kiss Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Kiss, kiss.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato. Cromato nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss.
13: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
14: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
15: Siete veramente perfetti.
16: Grazie Octopus di esistere.
13: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss, kiss.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Bravo Paranoia, Samurai J su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Andiamo subito al telefono da Francesca, perché lei è protagonista di questa telefonata, visto che ci vuole raccontare l'ultima volta che ha fatto qualcosa che le piaceva. E un attimo!
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto? Pronto? Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao Francesca. Oggi ciao. Puntata dedicata agli hobby. Il tuo è molto particolare, ce lo racconti?
2: Sì, diciamo che sono una cosplayer per hobby.
1: Ok, allora ovvero... aspetta, per quei pochi che che non dovessero saperlo, che cos'è e cosa fa una cosplayer?
2: Allora, detto in parole semplici, mi travesto da personaggi che mi piacciono, che possono essere videogiochi, anime, serie TV, film, qualsiasi cosa.
1: Solitamente da cosa ti travesti, cara Francesca?
2: Da personaggi del gioco Genshin Impact principalmente.
0: Se non ho capito qual è il gioco.
2: Genshin Impact.
0: Allora, scusami, io amo le cosplayer, cioè mi piace tantissimo.
1: No, hai un fetish che è un'altra storia.
0: Proprio vabbè, un fetish. Questa... Però questo gioco che hai detto, che gioco è, di che parla, soprattutto che protagonista sei, se ci puoi anche mandare una foto per curiosità.
2: Allora, ci sono vari personaggi in realtà, perché diciamo ci sono personaggi che si possono prendere in modalità gacha, ovvero ad estrazione.
0: Modalità cazza, non ho capito.
1: Gacha. Scusami, allora Francesca, perdonami, perché sennò andiamo troppo nel tecnico.
2: Chi non
1: gioca ai videogiochi tipo me non lo può sapere. Dici più o meno come ti vesti.
2: Allora, dipende, ci sono vari personaggi, alcuni sono ambientati con costumi magari che richiamano la Cina.
1: Ah, ok, orientali quindi.
2: Ne so, alcuni stile tedesco, e dipende dalla nazione, diciamo.
1: Quando ti vesti, in che occasioni?
2: O durante le fiere, oppure in vari eventi comunque in cui è richiesto anche, oppure così, giusto per delle foto.
0: Speriamo allora di organizzare un evento... Ci travestiamo tutti quanti da quello che vogliamo. Io da Spider-Man o da Deadpool, ti dico la verità. E poi ci incontriamo, ok?
2: Fantastico, perfetto.
1: Fantastico, questo sì che è un bel hobby. E grazie per avercelo raccontato.
0: Ciao
1: Francesca.
2: Grazie a voi.
0: Non ho capito però il gioco, come si chiama?
1: Neanche io, però sicuramente ho capito che ha molti travestimenti. E questo sì che è un hobby.

0: ragazzi belli di Kiss Kiss.
1: Ciao.
0: Allora, una cosa che mi piace proprio tanto tanto sì, fare
1: sì,
0: è allenarmi. Cioè, nel senso che a 40-41 anni ho cominciato ad allenarmi e non ho smesso più. Okay. Mi piace. 40-41 anni.
1: Quanti?
0: Cioè, proprio mi piace, non è un hobby.
1: Quanti anni?
0: Però mi piace.
1: Sì.
0: Cioè, 40-41 anni, okay, praticare, allenarmi.
1: Bello, bello.
0: È proprio un
1: quanti
0: piacere.
1: Quanti anni ha detto?
0: Una cosa bella. 40-41 anni. E ti baci la zia da Roma.
1: Mi sto trasformando. Più. E anche oggi una MILF di 40-41 anni, portati bene, ascolta, Kiss Kiss.
2: Portati bene cosa? Dalla voce, lo immagini.
1: Wow.
2: Va bene, allora invece prima, parlando di cosplay, cioè di tutte quelle persone che si travestono, si vestono per hobby, per divertimento, un nostro ascoltatore, Simon, ci ha scritto, io lo faccio da Deadpool, raga, se volete date uno sguardo, ci ha mandato
1: bello,
2: anche un link, perché devo dire, lo devo ancora aprire, però c'è tanta gente che per esempio si traveste come hobby perché è diventato sempre di più una moda. Prima era una piccola nicchia,
1: lui
2: ora
1: è collega.
2: È più grande.
1: È il mio collega, se si travesti anche lui da Deadpool. Tu sai quante persone settimana prossima, tra cui ci sarò anche io, poiché uscirà il nuovo Spider-Man,
2: sì,
1: tu sai al cinema quanti andranno o travestiti da Spider-Man o con una maglietta dedicata a Spider-Man o con la maschera di Spider-Man? Questo è un hobby ed è un hobby che secondo me riesce comunque a tener vivo il bambino che vive, certo, dentro di noi.
2: Certo, hai ragione, non è proprio un hobby, ma fammi leggere anche il messaggio di Ale che dice, ciao Mark Raff, io oggi mi sono preso una giornata di festa, ok, non è un hobby, ma per andare all'acquapark Odissea 2000 di Rossano e passare una giornata in famiglia, quindi noi salutiamo sicuramente l'acquapark Odissea 2000 che tante volte ci ha ospitato con Radio Kiss Kiss.
1: Siamo stati benissimo.
2: Dove questo weekend ci saranno Marta e Benny, quindi insomma un abbraccio a tutto il parco.

0: Mazzoni, una grande festa dal 2018, una grande festa, cerchiamo di farla sempre con Radio Kiss Kiss. Grande festa ci sarà anche domani, no Marco, per il Kiss Kiss Way in televisione.
1: In TV dalle 21:30 su Sky 1 TV 8 e Kiss Kiss TV. Intanto però la nuova di Giselle, questa è Dimash Midakil.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
1: kiss. Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss, kiss.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per due anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Yes, yes. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: Madonna e Sabrina Carpenter insieme per questo pezzo che si chiama Bring Your Love su Radio Kiss Kiss. Chissà, Marco, quanti forse possono praticare la pratica del Nixon?
1: Cioè?
0: Che è una pratica svedese, che è la pratica consapevole di non fare nulla. Non guardare la serie TV oppure guardare un film
1: è scienza.
0: O stare seduti. No, è sedersi su una sedia, guardare la finestra e ammirare il vuoto. Si chiama Nixon. Secondo me, per esempio, è una cosa che mia nonna e mio nonno, io li ho conosciuti così. Cioè già a 65 anni miei nonni guardavano la finestra.
1: Praticavano il Nixon svedese.
2: Sì. Grande Joschi!
1: Ma che c'entra?
0: Perché tu lo fai anche tu, Joschi.
1: Ah, lo fai anche tu, Joschi.
0: Però okay, tu allora, c'hai quasi 30 anni, cioè però, è una cosa molto più over.
1: Posso dire una cosa? Il vecchio sommo poeta diceva: vaglielo a spiegare a mia moglie che io guardando dalla finestra sto lavorando. È un po' la stessa cosa, cioè non è praticare un hobby guardare la finestra, ma sicuramente fare qualcosa.
0: C'è qualcuno che pratica questo hobby, che magari è amici che ascoltano Radio Kiss Kiss dalle 14 alle 16, c'è qualcuno che si ferma davanti la finestra,
1: esatto.
0: Magari i padri di famiglia, le mamme di famiglia, chi magari sta passando un periodo difficile o chi magari... non lo so,
1: cerca
0: vuole divorziare?
1: No, cerca ispirazione.
0: E quindi guarda la finestra e se ci siete scriveteci.
3: Ciao Marco e Raff, chissà a tutti. Ma quando un hobby diventa lavoro, ok, che per tanti è una cosa bella, poi dopo non si può considerare più un hobby.
0: È vero.
3: Cioè perché bisogna monetizzarlo e dedicare tempo ed energie e quindi diventa anche stressante.
1: Diventa lavoro. Vabbè, diventa stressante perché nel senso poi tutti i lavori sotto un certo punto di vista sono stressanti. E guarda, questo ascoltatore ci fa un grande assist perché il 60% delle persone, soprattutto della Gen Z, quindi di ultima generazione, sente proprio questo bisogno sociale di trasformare l'hobby in un lavoro, perché così non si sente che sta perdendo tempo, ma almeno trasforma quello che gli piace fare almeno in qualcosa di monetizzabile.
0: Ne parliamo meglio tra poco.

0: sono Michael da Piacenza.
1: Ciao.
0: E il mio hobby che mi svena il conto in banca è il carp fishing, che è una tecnica di pesca.
1: Ah.
0: Vi mando una foto per capire di che si tratta.
2: E lui ci ha mandato una foto, davvero, e ce l'abbiamo qui al telefono, perché in mano c'ha un pesce incredibile.
1: Enorme.
2: Pronto!
1: Michael!
3: Pronto!
2: Michael, ma tu ci hai mandato questa foto? Ma quanto è grande questo pesce?
3: Dai, guarda, quello lì è in media nella nostra pesca, perché si aggira sui 13-14 kg.
1: Mamma mia, 13 kg, è una carpa? Dico bene?
3: Esatto.
1: Mamma mia, 13 kg di carpa, ragazzi, cioè anche solo alzarlo stai facendo praticamente allenamento fisico.
2: Ma che razza è?
3: Diciamo che fai palestra e... ormai è la mia passione, da mio hobby, da un bel po' di anni. È solo che ho scelto uno degli hobby più costosi
2: perché?
3: Tra i tipi di pesca che esistono.
2: Cioè, quanto spendi?
3: Perché qualsiasi cosa ti avvicini, tra che sia per la pasturazione, per l'attrezzatura o così, senti proprio il bancomat, che quando lo passi senti che si prosciuga.
1: Ma quanto spendi più o meno, Michael?
3: Tu tieni conto che per una pasturazione di un fine settimana ti partono magari un 50, 60, 70 euro solo per delle esche che butti in acqua così.
2: Non è più un hobby, è un hobby costoso da ricchi, permettimi di dirtelo.
3: Allora, teoricamente potrei quasi dirti di sì.
1: Sì,
3: allora,
1: sì.
3: Tieni conto che è la mia unica passione, quindi...
1: Ok, quindi li spendi in quello. Gioschi, però leva sta base, per favore. Leva sta base di Super Quark, ci sta raccontando del suo hobby. Ma Michael, scusami, l'idea è anche quella poi di pescare e rivendere? Perché sai, stavamo anche parlando di hobby legati poi al reddito, quindi magari sai...
3: No, guarda. No, noi lo facciamo solo per passione. Cioè, tieni conto che comunque tutta questa spesa è divisa con altri amici e tutto.
1: Okay.
3: Per noi è prendi, fai la foto, godi quel momento di aver magari superato
1: pescato
3: il tuo record o tutto e poi liberi.
2: Senti, prima di salutarti, Gioschi voleva sapere, quel pesce che ci hai mandato, che razza è?
1: È una carpa.
3: È una carpa.
1: L'abbiamo detto.
3: Una carpa regina.
2: Carpa regina.
1: Senti, Michael, per chiudere.
2: Perché le carpe sono regine, cambiano. Cioè, c'è carpa regina.
1: Che scienza.
3: Ci sono tantissime tipologie di carpe.
1: Voglio sapere la carpa più grossa che hai presa. Quant'era?
2: Carpa Diem, no?
3: Il mio record è 23,5 kg.
1: Un pesce di 23 kg, mamma mia.
2: Ci
1: ragazzi,
2: salutiamo così.
1: Questo è un fenomeno. Ciao, Michael.
3: Ciao a tutti, buona
2: ciao, giornata. Ciao, grazie.
1: Mamma mia.
2: Chiudiamo così la prima ora di Daddy Kiss con questo hobby costoso. Abbiamo scoperto che oggi andare a pesca costa tra i 50, 70, barra 80,
1: vabbè,
2: ma secondo me anche di più.
1: Sì, vabbè, perché questo è un tipo di pesca. Oh, ma tu hai idea di alzare dall'acqua un mostro di 23 kg? Cioè, pesante.
2: È il mio sogno, comunque. Era il mio sogno avere al telefono Sanpei. Lo abbiamo avuto con noi. Lo
1: grande.
2: Salutiamo.
1: Michael da Piacenza.
2: E torniamo indietro nel tempo con un pezzo del 1991.
1: Un amore profondo, sincero, che per una donna, e soprattutto l'amore che si diffonde ovunque. Double D, questa è Fun Love.

0: Amici da Marco e Raff, in una società, se ci pensate, incentrata comunque sui risultati, sul monetizzare, sul lavorare, abbiamo dimenticato un po' il valore di essere felicemente mediocri. E quando parlo di mediocrità intendo anche semplicemente stare davanti alla televisione seduti sul divano, oppure la sera riunirsi con la famiglia a parlare e chiacchierare. Sono cose che non si fanno più.
1: Ah, quello però secondo me non è mediocrità, quello voglio dire vita di tutti i giorni. La mediocrità secondo me potrebbe rientrare nel fare un hobby, ma così, in maniera spassionata, senza per forza diventare il più bravo in quell'attività.
0: Sembrerebbe che nessuno più decida di avere hobby, e la puntata di oggi è dedicata appunto a questo.

0: di Bruno Mars, musica più bella secondo ora di Daddy Kiss, fino alle 16 in diretta anche in TV sul 158. Carlo che va a funghi, il titolo di questa telefonata, perché oggi stiamo dedicando la puntata agli hobby. Carlo, dici di più. Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao Marco, ciao Daffo.
0: Ciao. Ciao Carlo, vai, prego, a funghi a Bolzano, abbiamo letto.
1: Sì, sì, le dintorni di Bolzano. Cioè, ci sono molti posti dove andare a funghi, io le weekend, certe volte quando riesco, mi piace andare, perdermi in mezzo al bosco e andare a funghi.
2: Senti, hai incontrato in mezzo al bosco, sei riuscito ad incontrare Cappuccetto Rosso oppure
0: no? Ma fai una domanda seria.
1: La nonna.
0: No, scusami. Sicuramente, sì, la nonna di Cappuccetto Rosso. No, scusami Carlo, allora, io ho due domande. La prima, ma non è pericoloso perdersi nel bosco? Cioè, come fai a orientarti?
1: Vado sempre nello stesso bosco e poi mi faccio i miei punti di riferimento alla fin fine.
2: Ho anche io una domanda. Non hai paura di poter trovare, adesso scherzi a parte, il lupo o qualsiasi tipo di animale?
1: Vado sempre con un bel pezzo di legno. Mi è capitato di trovare anche dei lupi, però se non hai paura e tutto, cioè, te le vanno via.
0: Ok, anche visto i lupi. E invece un'altra cosa, Carlo, interessante, perché poi sai, magari ci sono degli ascoltatori che hanno anche loro questa passione, ma hanno paura dei funghi velenosi, no? Quante volte leggiamo anche notizie, fungo velenoso, bisogna stare attenti.
2: Come fai a riconoscere che un fungo non è velenoso?
0: Bravo.
1: Beh, io ho imparato da mio vecchio suocero a riconoscere i funghi e raccolgo soltanto quelli che conosco. Che non conosco li lascio proprio lì per riconoscere i funghi e raccolgo soltanto quelli che conosco. Che non conosco li lascio proprio lì per sicurezza.
2: Senti, e quindi poi tu prendi

0: Piacenza e il tuo fungo di 7 kg.
1: Pesce fuori, vai.
0: Oggi facciamo la puntata Guinness World Record proprio. Va bene, Carlo, grazie per averci raccontato questo tuo hobby. Un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao.
1: Vi ricordate nel 2003 è uscita questa canzone, ma nel 2006 è stata la colonna sonora dei mondiali dell'Italia, vinta dai nostri
0: azzurri.
1: Dagli azzurri. Ve la ricordate?
0: Come no.

0: Sappiamo che mentre ascoltavate questo pezzo Seven Inch Army dal 2003 avete pensato al 2006, lo abbiamo pensato tutti quanti, per ogni forza. Volta che c'è questa canzone è inevitabile fare poporo popopo.
1: È Piero, Alex, chiudete le valigie.
0: Ci Fabio.
1: Andiamo a Berlino.
0: Andiamo a Berlino.
2: A proposito di funghi, Fabio, sì. Isabel dice, ragazzi, le ASL fanno il servizio di riconoscimento dei funghi raccolti, sarebbe interessante informare i vostri ascoltatori. Isabel, grazie, infatti l'abbiamo letto a proposito della telefonata di prima proprio sui funghi, no?
0: Allora, per quelli che da poco hanno acceso la radio, per quelli che da poco magari hanno acceso anche la televisione, che ci stanno seguendo sul 158, intanto buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Oggi abbiamo dedicato la puntata a, non ai funghi, bensì a,
2: no, ai hobby.
0: A quelle cose che magari fate con piacere, perché comunque immaginiamo che magari nella vostra vita lavorate tanto, non avete tempo magari da dedicare a voi stessi. Che cosa succede? Che tu poi cerchi di fare tantissime altre cose nella tua vita.
2: Sì, no, stavo un attimo perché mi sono perso rispetto
0: parlato
2: a questa
0: cosa. Parlato italiano.

0: Sicuro?
1: Sicuro.
2: Andiamo al bar. Luca Marelli. Luca.
1: Era italiano, Luca.
3: Aspetta, c'è un vocale. Io sono fortunatissima perché amo cucire e ricamare e di lavoro cucio, quindi staccato al lavoro, poi vado a casa e cucio ancora.
2: Ecco, vedi, questo è uno dei temi di cui stiamo parlando anche oggi, perché poi è labile la differenza tra l'hobby che ti piace tanto a tal punto che poi può diventare un lavoro, in questo caso un lavoretto, perché magari questa ascoltatrice torna a casa, continua a cucire e poi vende le cose che fa.
1: Però tu con il tuo hobby non guadagni. Se poi il tuo hobby diventa un lavoro e guadagni, diventa un lavoro. Quando tu invece hai l'hobby e non guadagni, significa che stai facendo qualcosa che ti piace, quindi di conseguenza non ti stressa. Quando invece grazie,
2: ecco qua, applausi dalla regia subito.
1: Allora,
2: facciamo così, ricordiamo la domanda che abbiamo lanciato oggi, che è questa per tutti quelli che vogliono interagire con noi su WhatsApp, cioè: l'ultima volta che avete fatto qualcosa solo per il piacere di farla e che quindi rientrava tra gli hobby?
1: 347 490 0042. Grazie,
2: ma non c'è bisogno dell'applauso,
1: lo do bene
2: WhatsApp,
1: il numero
2: WhatsApp, vi aspettiamo.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Ciao Marco, ciao Raff.
1: Ciao.
0: Allora, l'ultima volta che ho fatto qualcosa solo per il piacere di farla,
1: esatto,
0: è stato mercoledì, perché ho praticato il mio sport preferito in assoluto della vita,
1: qual
0: che è la danza aerea sui tessuti. Come direbbe mio nonno, mi arrampico sulle tende.
1: Cioè, come bellissimo, i gatti, arrampicarsi sulle tende come i gatti.
2: Bellissimo, che poi io posso dire, è uno di quegli sport molto, o comunque hobby, sottovalutati, ma in realtà devi avere una forza incredibile, perché veramente ti devi arrampicare sulle tende, per usare la frase del nonno di questa ascoltatrice.
1: Io l'unica volta che ho visto qualcuno arrampicarsi sulle tende era durante una serata in discoteca, perché quando facevamo le serate in discoteca, cioè, si portava di moda
2: le tende, sì.
1: E io c'ero.
2: Vero.
1: Anzi, bellissimo.
2: Era proprio un live show della ragazza che si esibiva.
1: Ma poi
2: mentre
1: che muscoli. Cioè, che muscoli.
2: No, no, ma lì proprio se non ti alleni non lo puoi fare. Cioè,
1: sentiamo qualche altra nota anche, Marco.
3: Buonasera, Radio Kiss Kiss. Salve. Da Viareggio. E il mio hobby è lavorare il ferri, perché me l'ha insegnato tantissimi anni fa la mia nonna, è un lavoro che mi rilassa molto. Certo. E infatti io ho fatto uno scaldacollo per quest'inverno a mia figlia.
2: È bello, vedi, l'ha chiamato lavoro, ma in realtà è un hobby proprio al 100%.
1: E poi questo è uno di quegli hobby barra lavori che però piano piano non vedremo più, perché ci sono sempre meno persone. Vedi, l'ha detto mia nonna, me l'ha insegnato.
2: Vabbè, però lei magari lo insegnerà alla figlia e così via. Dipende poi quanto ti prende questo hobby. Volevo chiudere col messaggio di Valentina che dice: ma mangiare rientra tra gli hobby? Perché sicuramente cucinare sì, ma mangiare ancora di più? Beh, mangiare sicuramente no, però se lo cucini, lo dai agli altri, lo mangi pure tu, cucinare sicuramente rientra tra gli hobby.
1: Icona Pop su Radio Kiss Kiss dal 2012, l'avete riconosciuta, I love

0: Chissà te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chissà te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Kiss. Mi manchi ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
4: Kiss.
0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo

0: Molto con Serena Brancale, The Colors. Oramai non c'è più bisogno di presentare questo pezzo, Marco. Lo suoniamo veramente tantissimo alla radio e tutti quanti comunque lo conoscono. Pochi forse sanno che quando magari si ha del tempo libero ci si può concentrare sulle pietre. Detto così non si capisce.
1: No, infatti, però facciamocelo spiegare da Lilly, che è una nostra ascoltatrice, che a proposito di hobby e anche particolari, lei ha proprio questo sul disegnare le pietre. Lilly, pronto?
2: Ciao, Radio Tischini.
1: Ciao. Ma dici di più.
2: Buongiorno a tutti.
1: Perché solitamente noi siamo rimasti che si disegna sui fogli, però tu invece
2: utilizzi
1: i sassi.
2: Il bello è quello, sì. Ho questa passione, disegno sui sassi. E poi quando sono pronti li lucido e poi li lascio in giro per la mia città.
0: Cosa disegni sui sassi e qual è la tua città?
1: Bellissimo.
2: Allora, io abito a Brugherio e li spargo in giro per Milano, Monza, Brianza, dipende.
0: Ma dimmi una cosa, ci parli tu con i sassi anche?
2: A volte, cioè, nel senso, in base alla forma che hanno, magari mi danno l'ispirazione su che cosa disegnare. Parlarci magari no, però mi ispirano.
1: Infatti, guarda, è vero che la radio è anche immaginazione, però voglio aiutare i nostri ascoltatori, perché tu ci hai mandato anche una foto su WhatsApp di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle pietre con una, cioè, o meglio il sasso, una con un rospo sopra, con la coccinella, una farfalla, un occhio, una faccina tipo un emoticon molto divertente, un'ape, il tris fatto con i cuori.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto di salute mentale.
1: No, non sono d'accordo, invece è molto bello. E poi sai qual è la cosa bella, Lilly, che mi colpisce molto? Il fatto che tu, questa è arte, non le vendi, cioè tu le...
0: No, questa è arte povera.
2: Mi hanno chiesto se li vendevo, ma mi rifiuto, perché sennò diventerebbe un lavoro e non ho voglia.
0: Senti, Lilly,
2: ho già il mio lavoro.
0: E allora ti possiamo chiedere una cosa, prima di salutarti?
2: Sì,
0: se per
2: certo.
0: caso tu... Cioè, dovesse venirti l'ispirazione di dedicarci dei sassi, ce li vuoi mandare qui alla radio?
1: Sarebbe un regalo bellissimo.
2: Assolutamente sì.
0: Via Sgambati 61.
1: Vabbè, poi te
0: per
1: lo
0: Marco e Raff.
1: Lilly, però
2: perfetto.
1: Complimenti per questi sassi, ora a prescindere.
2: Grazie,
1: se vorrai regalarcene
0: lo
1: qualcuno.
0: Lo metto in camera sulla mensola accanto a Spider-Man e Deadpool.
1: Ma è bello anche quello che fai per il tuo paese, sei l'artista del tuo paese. Ricordami il nome del posto dove vivi.
2: Brugherio,
1: perfetto.
0: Dove si trova? Scusate l'ignoranza.
1: È vicino Monza, vicino Milano.
2: Vicino Milano, vicino Monza, Brianza.
0: Ci vedremo presto. Kiss kiss a te, Lilly.
1: Ciao Lilly, grazie.
2: Un bacio, kiss kiss a tutti.

0: Allora, a proposito di disegno, c'è Andrea che ci ha scritto questo messaggio. Marco Raffi, io ho una passione smisurata per il disegno. Quando ho avuto la possibilità di trasformare questa passione in lavoro,
1: cosa è successo?
0: Ho lasciato perdere, perché per me il disegno è una passione, è un modo per rifugiarmi in quello che mi piace, e quindi non volevo confondere lavoro con questa mia passione.
2: Perché poi gli hobby sono un modo per combattere anche lo stress, no? Noi giochiamo a calcetto, magari andiamo al cinema, perché secondo me andare al cinema è considerato un hobby.
0: Non lo so, però
2: a me piace tantissimo vedere i film, cioè vedere i film, fare l'analisi critica di un film come Odissei, fatto da Christopher Nolan, lì secondo me c'è l'hobby. Poi se vai, vedi, lì
0: non lo so, perché hobby è anche attività fisica. È vero che il cinema richiede comunque del tempo, ma non rientra tra l'attività fisica. Certo, anche a scacchi devi stare seduto e non è che ti muovi
2: tanto.
0: Però
2: lo sport, però.
0: Però quello pure è ritenuto
2: scacchi
0: anche
2: e sport
0: hobby, quando chiaramente non lo fai per lavoro.
3: Ciao Mark, ciao Raff, buon pomeriggio.
0: Salve.
3: Il mio hobby è la natura in generale, ma soprattutto fare bird watching, che è una cosa che rilassa talmente tanto che arrivo a casa che praticamente ho la mente svuotata.
2: Bird watching, guardare gli uccelli, cioè davanti la finestra, no, non le papere, le oche, gli uccelli.
0: Guardarli solo, quindi, cioè, nel senso, cioè, rimani lì.
2: Proficale questa, no, Joski?
0: Fermo ad ammirare gli uccelli che passano, che volano.
2: No, già, sì, sono i galli.
0: Siamo tutta la fattoria. No, vabbè, basta, basta. A proposito di suoni o di musica, c'è un altro nostro ascoltatore che ha detto: io faccio il DJ, è iniziato tutto per hobby, adesso lo faccio anche per lavoro, ma sicuramente la musica che mi ha rapito e ha fatto diventare, prima dal vinile e adesso con le pennette, quello che adesso suono è proprio la musica.
2: Sei un grande, fratello, sei un grande. Anche noi abbiamo iniziato la radio per hobby, una radio universitaria.
0: Per gioco quasi.
2: Quasi per gioco. E poi ci siamo trovati qui su Radio Kiss Kiss.

0: As It Was, Harry Styles su Kiss Kiss. Tra poco regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss, preparatevi con la password del giorno. Intanto però suoniamo un new Kiss.
1: Sì, perché a maggio ha fatto uscire il suo album Santissimo e questo è un nuovo singolo che racconta l'amore attraverso il silenzio. Parliamo di Saif, la nuova dal titolo Parlar d'amore.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza. Kiss, kiss.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla! Scialla,
12: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Volete giocare?
1: Volete allora vincere? Il più veloce che riesce ad indovinare la password che noi abbiamo scelto vincerà i gadget di Kiss Kiss. Andiamo subito a dare gli indizi di oggi della parola e del numero.
0: Perché la parola di oggi, visto che abbiamo parlato di hobby, la potete trovare in un corso di pittura. Perché anche dipingere,
1: wow,
0: disegnare, colorare, insomma, rientra tra tutte le attività che sono appunto considerate degli hobby, e quindi la parola di oggi si trova ad un corso di pittura.
1: Il numero invece che abbiamo scelto
0: è il numero dei colori primari. Quindi rimaniamo sempre tema colori, dipingere, pittura.
1: Primari che sono rosso,
0: bravo.
1: Giallo,
0: bravo.
1: Azzurro,
0: no, azzurro. No.
1: Nero,
0: una variante, no? Vabbè,
1: Fux.
0: Oh. Vabbè, comunque.
1: Arancione è primario?
0: La potete trovare in un corso di pittura. E il numero è il numero dei colori primari. Vediamo chi sarà il più veloce ad aggiudicarsi i nostri gadget. Se vi va, messaggio vocale al 347-490-0042. Oppure messaggio scritto.
1: Bianco, bianco.
2: Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: questo c'ha l'emozione facile ogni volta.
1: Oddio, aspetta.
0: Ma per tanti gadget, non li paghi tu.
1: Andiamo a regalare gadget di Radio Kiss Kiss anche oggi.
0: Potete trovare la parola di oggi in un corso di pittura, visto che abbiamo dedicato la puntata agli hobby e quindi abbiamo scelto questo posto qui. Il numero invece è il numero dei colori primari, giusto per rimanere in tema colori.
2: Carboncino 6.
3: Accesso cioè, negato.
0: No, sì,
1: non è carboncino 6.
4: Un classico. Sì, per me la passo da quadro 3.
3: Accesso
1: no,
3: negato.
1: No, però ha a che fare con il quadro la parola che abbiamo scelto.
5: Per me la password di oggi è tela 3.
1: Ha anche a che negato. Fare con la tela e con il quadro.
0: Certo, per forza.
1: La parola che abbiamo scelto, senza questa parola non si può dipingere.
6: Ciao, sono Pietro, la password di oggi è barattolo 3.
1: Bravo!
0: Che in accesso effetti negato. Che in effetti
1: sei andato vicinissimo.
0: Però su quest'ultimo indizio che hai dato no, perché comunque il barattolo dipende poi cosa ci contiene.
7: Tre piedi, tre.
3: Accesso negato.
1: Ok.
0: Anche importante per dipingere sicuramente il treppiedi per reggere il quadro.
1: Però no,
0: no. La tela, quello che è.
1: Quando tu dipingi hai bisogno di diverse cose. Tra queste
0: tra
1: cose c'è la parola che noi oggi abbiamo scelto.
6: Cavalletto 3.
3: Accesso
0: che
3: negato.
0: È simile al treppiedi. No, no, no, no, no. Vediamo un attimo se c'è al telefono il o la più veloce che ha indovinato.
1: Pronto?
8: Pronto?
0: Manu?
8: Sì,
1: qual
8: ciao.
1: È la password di oggi, Manu?
8: La password di oggi è pennello 3.
1: Da Manu! Finisce così, Daddy Kiss. Finisce con la tua vittoria. Complimenti!
8: Grazie, grazie mille.
0: Manu, ma
8: allora, finalmente.
0: Allora, due cose. Una, dipingi. Due, da quanto ci stai provando a vincere la password di oggi? Cioè, del giorno.
8: Allora, sì, dipingo ogni tanto. Ah. La password da quando avete cambiato l'orario. Perché vi ascolto sempre più o meno a questo orario.
1: Ok.
0: Ah, ok, perché è vero. Prima la facevamo a inizio programma, sì. Adesso la facciamo alla fine. Quindi grande ascoltatrice fidelizzata, Manu.
1: Dopo un anno hai vinto i gadget di Kiss Kiss. Un abbraccio.
8: Grandi, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao. Manu.

0: i Caraibi, speriamo rimanga lì.
1: Caraibi.
0: Anna Chiara, tu settimana prossima ci sei? No, dai, dai, dai, un'altra settimana insieme.
1: Anna Chiara ha fatto un sorriso come per dire purtroppo sì, io non ci vado ai Caraibi. Va bene, dai, allora staremo tutta la settimana insieme, non vi preoccupate. Oggi ci salutiamo con questo pezzo straordinario di Tina Turner, The Best, e diamo spazio ai Corriere di Kiss Kiss.
0: Ci sentiamo lunedì, forse.
1: Da Marco e Rafa.

0: Scherza. Ma che allora, stiamo scherzando?
1: Non sappiamo ancora bene cosa sia successo. Se Ciro stamattina si è svegliato e ha trovato tutti i capelli sul cuscino e sono caduti spontaneamente, oppure è andato dal barbiere.
0: Qualcuno mi sta prendendo in giro.
1: Chi è che ti prende
0: questi
1: in
0: giro? Poveri stolti.
1: Chi è? La
0: c'è
1: regia.
0: Chi dice Arturo Brachetti, eh?
1: No, devo dire stai molto bene con questo taglio. Signori, venerdì 24 luglio partono i Corrieri di Kiss Kiss, ma niente sarebbe senza la nostra sigla. Radio
0: Kiss Kiss. Poveracci.

0: Lo avete visto? No, dico, chi sta guardando il 158 del digitale terrestre?
1: L'ho
0: lo
1: fatto.
0: Avete? No, chi sta guardando Kiss Kiss TV ha visto che venivi verso di me.
1: Mi sono semplicemente avvicinato per vedere bene il colore della striscia della tua maglietta.
0: No, sei arrivato con aria minacciosa e non so che cosa sarebbe successo se io non avessi acceso il microfono.
1: E io allora. Non avessi te.
0: Signori,
1: come continua?
0: Forse mi...
1: Che alternative avrei? Ma che ne sai, ignorante.
0: Vecchia canzone di Neck, meravigliosa. Allora, fermi, perché scusa, perché hai detto che indosso un astraio?
1: Perché hai proprio la classica maglia dell'astraio, dell'ombrellone, della Riviera Romagnola.
0: Sono un po' gondoliere, secondo me,
1: no? No, il gondoliere ha le strisce più sottili.
0: Più sottili? Vero, vero, vero. Sono più Freddy Krueger, probabile.
1: Sei Krueger?
0: Un po' Nightmare.
1: Krueger? Ma che è?
0: Krueger? Vero, vero, vero. Sono più Freddy Krueger, probabile.
1: Sei Krueger?
0: Un po' Nightmare.
1: Krueger? Ma che è?
0: Krueger? Con la K?
1: Kruger.
0: Kruger.

0: Io gioco a pallone.
1: Veramente vai a giocare a pallone stasera? Sì. Ah, ma proprio, capito, un po' un ciro sportivo dal
0: stasera
1: capello.
0: Stasera vado a giocare a pallone, quindi perciò domani...
1: Sembri un divorziato, sembri un neodivorziato, te lo dico.
0: Perché, scusami?
1: Capello tagliato, nuovo look, haslet sportivo, capito, tutto un po' lanciato.
0: Sì.
1: Un po' sì.
0: Mi piace questo atteggiamento.
1: Allora, fermi, prima della giornata mondiale, scusami, due parole, lo vogliamo dire sul fatto che stanno per arrivare le nuove banconote?
0: Sì, chi riuscirà a prendere, stanno arrivando le nuove banconote con i nuovi disegni.
1: Con i nuovi disegni, le nuove raffigurazioni. Ma che detto, disegni, che disegno, mio nipote che
0: capito che c'ha, se che raffigurazioni.
1: Sapete, no?
0: Ci sono gli artisti famosi.
1: No, ci sono delle serie, tra l'altro è la prima volta, e a parte che è il primo grande restyling che viene fatto dalla Banca Centrale Europea per queste nuove banconote, entro la fine del 2026 sapremo quali saranno stati scelti.
0: A me piacciono molto quelli di fiumi e uccelli.
1: Fiumi uccelli?
0: Uccelli, molto.
1: Ma guarda
0: bello,
1: che è molto, molto carino, perché tu puoi votare, sai che puoi andare sul sito e puoi andare a votare le cose che più preferisci, i personaggi, le serie. Sembra un Pokémon.
0: No, comunque è molto bello, attenzione.
1: Molto, molto, molto bello. Allora, ti dico gli uccelli che potresti votare. Sì. Picchio muraiolo.
0: Picchio muraiolo, anche il martin pescato. Mi piace.
1: Io vorrei vedere il gruccione.
0: Il gruccione? No, è un po' particolare, perché sta sulla centaura, che sta così, con la faccia...
1: La vocetta.
0: La vocetta?
1: La vocetta anche c'è, e la Sula Bassana.
0: La Sula Bassana pure è simpatico.
1: Con grande rammarico di Ciro non hanno messo la passera scopaiola.
0: Passera scopaiola
1: tra le opzioni.
0: Votato, però niente, non c'è.
1: Quello puoi continuare a berlo però proprio come vino.
0: Come vino, sì.
1: E poi intanto bisognerebbe scegliere anche tra i personaggi che hanno rappresentato in maniera, dico personaggi europei che hanno rappresentato.
0: Ricordiamo,
1: ovviamente,
0: chi possiamo trovare.
1: Ma che, poi chi c'è? Beethoven.
0: Beethoven, ci sta,
1: ci
0: molto
1: sarà
0: bello.
1: Sicuramente anche Marie Curie.
0: Marie Curie?
1: Leonardo da Vinci. Poi non me li ricordo tutti gli altri.
0: Cervantes.
1: Miguel de Cervantes.
0: E
1: Leonardo
0: poi c'è
1: Vinci.
0: Ernesto de la Vega Sanchez.
1: E anche Maria Callas. Non ci sarà David Guetta.

4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss,
3: kiss. Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio! È irresistibile! È Maxi Bon! Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss Kiss.
9: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
0: La musica più bella.
10: Kiss Kiss.
0: Suona solo.

0: così, i pinguini tattici nucleari nel pomeriggio dei Corrieri di Kiss al Fiocchino. Non abbiamo ancora detto e non abbiamo ancora confermato se oggi ci sarà o meno la giornata mondiale.
1: Certo, ci sarà. Non si può cominciare senza la giornata mondiale.
0: Allora.
1: Giornata mondiale. Tutto quello che accade.
0: Sì, che la brutta. Jesus. Va bene, allora.
1: Allora, oggi venerdì 24 luglio. Giornata mondiale di tutti quelli che in spiaggia fanno partire le contrattazioni commerciali con gli ambulanti.
0: Ah,
1: quello che arriva con il cocco, quello dei braccialetti.
0: È vero.
1: Magari quello dei massaggi.
0: No, perché poi allora ti danno un prezzo. Beh. E poi che ne so.
1: No,
0: 5 euro no.
1: Ti allora zippati do 3 euro, me ne dai 2.
0: Così mi sembra proprio andargli.
1: Le vuoi 3 euro stanno qua.
0: Che poi parliamoci chiaramente, ragazzi.
1: Che li fanno usare?
0: Io ho notato, allora bisogna fare un'attenzione incredibile a non incrociare anche solo minimamente lo sguardo con i venditori ambulanti se non sei interessato all'acquisto, perché se poco
1: no, arrivano subito,
0: ti si fiondano addosso in una maniera incredibile. Poi giustamente devono fare il loro lavoro, devono vendere anche loro, ci mancherebbe, però io se poco mi giro un attimo solo a vedere chi è passato.
1: Comunque tra tutti i prodotti, compreso il cocco, i palloni gonfiabili,
0: gli occhiali da sole,
1: sai qual è veramente un evergreen?
0: Qual è?
1: Cioè io ero bambino e ancora oggi ci sono.
0: E che cosa?
1: I braccialetti quelli colorati.
0: Beh certo, il braccialetto dell'amicizia. Oh,
1: si chiama dell'amicizia.
0: Sì. Te lo devi sempre comprare con qualcuno.
1: Ciao Pasquale, non ce n'ha uno. Non ha un amico.
0: Guarda che te lo devi sempre comprare con qualcuno. È la cosa che più odio al mondo. Cioè ti viene sempre da comprarlo perché è accattivante quando lo vedi. Lo metti
1: sì.
0: Per l'estate.
1: Poi sta sempre bagnato.
0: Esatto.
1: Tutta una
0: inverno, anche se ti fai solo un bidet. Poi c'hai sto coso bagnato sul polso, fuori fa freddo. E dá um...

0: Yeah. Damiano David con Tyler Nile Rogers, Talk to Me, Corriere di Kiss Kiss, benvenuti in questo pomeriggio.
1: E qui ti voglio.
0: Allora, c'è chi ci scrive, Antonio dice che un po' di tempo fa, perché prima parlavamo dei venditori ambulanti, parlavamo dei braccialetti dell'amicizia che in spiaggia sono un evergreen da molti, moltissimi
1: anni. Sì, almeno da 50 anni.
0: Antonio dice, guarda, per quanto tu li voglia pagare anche solo 50 centesimi, sappiate che io un po' di anni fa ho comprato l'intero blocco. Che no, adesso non so quanto.
1: Perché così grande con la mano? Perché fai con la mano?
0: No, ti dico l'intero blocco. Immagino.
1: È enorme.
0: Sarà grande. Con un bel po' di. Cioè, non so, qualche
1: quanto
0: miglia.
1: Quanto l'ha pagato?
0: Qualche migliaia di braccialetti. 2 euro.
1: 2 euro? 2 euro. Migliaia di braccialetti.
0: Centinaia forse.
1: Porca
0: centinaia.
1: Miseria, quindi c'è un ricarico incredibile.
0: Vabbè, ma quello su tutte le cose che compriamo. Cioè,
1: e allora
0: che...
1: ho capito che cosa farò quest'estate.
0: Dai.
1: Cari amici, volete anche voi un braccialettino dell'amicizia? Ma così anche voi potrete dire sono amico di Ciro.
0: Ma no, ma non è una cosa edificante per te, dai, fai tutt'altro.
1: Tranquilli, ve li porto a casa. Che poi a un certo punto c'erano anche quelli lì con l'oroscopo.
0: Sì, come no. Vabbè, ci sono un sacco di varianti. Adesso la variante con le berline colorate. Sai cosa sarebbe carino?
1: Quale?
0: Venderli in spiaggia, però li spedisci a casa.
1: Vendi in spiaggia e li spedisci a casa, molto interessante.
0: Oppure magari... Signori,
1: l'imprenditorialità, come ho detto,
0: Oppure magari, visto che tanti ci tengono ad acquistare online, tu non li porti, perché io vedo sempre questi poverini che sotto il sole trasportano. Tu fai tutto sul telefono, metti le foto in galleria.
1: Ok, perfetto.
0: Arrivi all'ombrellone.
1: Questo comunque ascolta, sta andando proprio alla testa.
0: Ascolta, arrivi all'ombrellone, fai vedere il tuo catalogo, loro lo scelgono e poi pagano e tu lo spedisci a casa.
1: Pagherò.
0: Sì, adesso gli acquisti sono tutti online, compriamo online anche spiaggia, scusami a questo
1: anche
0: punto.
1: A rate, ragazzi, complimenti.
0: Oh, 50 centesimi in 3 comode rate potrebbe essere. I tempi
1: volete
0: si sono fatti duri.

0: una domanda. Quando sorridi, ma quando sorridi, dice Neffa, su
1: che
0: questo pezzo,
1: pezzo ragazzi,
0: bellissimo.
1: Quanto è forte Neffa. Allora, attenzione, novità.
0: Esatto.
1: Abbiamo una novità.
0: Di qualcosa.
1: Ma che devo dire? Io e tutta gente che non conosco.
0: LV1, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Il pomeriggio non si ascolta, si vive insieme con Alfio e Ciro. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in baulotto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo. Allora, possiamo cominciare per favore con la rassegnata stampa?
1: Ma io ti pregherei.
0: Tu, i tuoi braccialettini, le tue idee di business.
1: Che c'entra? Si chiacchiera, noi è come se fossimo così tra amici in un salotto al bar.
0: Ma chi ti conosce? Vai con la sigla.
2: Sera, rassegnata stampa.
3: Sì, ragazzi, buongiorno. Sì.
1: Buongiorno.
3: Tutto bene, già stiamo a mare.
0: Ok.
3: Siamo presi anche la macchina.
1: Peppe. Allora,
3: troppo bello.
0: Troppo bello.
1: Ma perché questa cronaca
0: delle vacanze?
1: Perché deve fare la telecronaca delle sue vacanze?
0: Ecco, sì. Allora, siamo molto rassegnati per quello che sta accadendo tra Christopher Nolan, ecco, e Elon Musk.
1: Attenzione, attenzione.
0: Comunque Elon Musk, posso dire una cosa, deve sempre parlare, deve sempre mettere il dito nella scazzetta del Prevet.
1: Ma perché sai che quando uno ha tanti soldi e ha poco da fare.
0: Sì, ma già fai le tue cose, ma perché devi rompere le palle agli altri?
1: Ah, sì,
0: già in passato aveva detto, l'Odissea di Christopher Nolan sarà...
1: Era, un flop al botteghino.
0: Sarà un flop al botteghino. E invece, già la prima settimana, record di incassi.
1: Vabbè. Adesso perché ce l'ha con Nolan?
0: Ce l'ha con Nolan perché? Perché dice... io farò il mio film L'Odissea con la mia intelligenza artificiale,
1: che è Grok,
0: Grok si chiama. E dimostrerò che i film con l'intelligenza artificiale saranno migliori. Ma tu invece di promuovere la cultura, l'estro artistico delle persone, degli umani, devi dire queste cose. Ma guarda,
1: In questo caso sta portando acqua al suo mulino, perché sai che Grok è la sua
0: io ho capito, ma raga, ma lui, c'è gente che ha studiato per una vita, no?
1: Ma lui deve far parlare di sé, lui fa così, abbaia
0: mi
1: abbaia,
0: era simpatico
1: fine
0: in passato, perché sai, visionario, cioè, ma adesso così mi stai sulle palle.
1: No, resta un visionario, però un visionario un po' antipatichino in dei momenti. Succede
0: molto antipatico,
1: questo. Succede anche questo. Comunque, oh Elon, noi siamo qui, quando tirerai fuori questa benedetta Odissea dalla tua Grok, noi
0: Sai che
1: pronti.
0: Farò

0: dove, quando.
1: Adesso
2: dove, a Radio Kiss Kiss, ci mancherebbe. Allora, Ciro, parlavamo prima.
1: È sulla bocca di tutti, l'Odissea di Christopher Nolan. Tu l'hai visto?
2: No, non l'ho visto. Ho letto il libro, mi sembra inutile vederlo, so già come va a finire. No, a parte gli scherzi, non l'ho ancora visto. Tu l'hai visto?
1: L'ho visto. Okay. Molto bello, molto bello.
2: In quale parte ti sei addormentato?
1: No, non mi farò brillante. Io li vedo i film dall'inizio alla fine.
2: E che cosa ne pensi? Intanto ti chiedo, secondo te era fedele all'opera, quella di Omero proprio?
1: No, c'erano alcune cose ovviamente che erano diverse, sì. Però bello, molto
2: ti
1: bello.
2: Ti è piaciuto tanto?
1: Sì.
2: Sai che non lo so, perché ho letto un po' di cose discordanti, no? Ho letto parecchi che si sono lamentati, anche già solo il cavallo di Troia che non era su ruota, o comunque non era su ruota,
1: era intero. Molto bella la scena di quando lo trascinano e se lo portano dentro. Molto bello.
2: Io sono più per le cose fedelissime, capito? Cioè, se io vado a vedere...
1: Sai quello che mi è piaciuto tantissimo, che è il sonoro.
2: Ah, sì?
1: Il sonoro del film è bellissimo. Cioè, c'erano dei momenti in cui c'era il silenzio assoluto.
2: Sì.
1: Un po' come Oppenheimer, no?
2: Ah, come no.
1: Prima del lancio dello scoppio della bomba c'è un silenzio che fa impressione.
2: Ma guarda,
1: poi
2: che
1: a
2: Nolan
1: un certo
2: gioca
1: punto
2: molto.
1: Non si capisce niente durante le guerre.
2: Gioca molto. Poi quel simpaticissimo audio che hanno nelle sale cinematografiche che ti porta via i timpani.
1: Veramente importante.
2: Veramente importante.
1: Sì, sì, sì.
2: Io ti dico.
1: Nel Ciclope, durante la scena di Polifemo,
2: sì.
1: Non c'è la scena quella in cui lui dice: chi è stato? Chi è stato?
2: Nessuno.
1: Quella è famosissima.
2: Non
1: quella...
2: c'era neanche quella.
1: No, lui non parla mai con
2: Polifemo. Che io questa roba qui, per esempio, la digerisco poco. Cioè, se io vado a vedere qualcosa che ho letto oppure di cui conosco la storia, vorrei che fosse il più fedele possibile.
1: Anche
2: all'opera.
1: Perché è una delle cose più, cioè, che si raccontano soprattutto
2: più
1: agli studenti.
2: È
1: no?
2: più soddisfacente. Come anche Cime Tempestose si discosta. Non riesco a dire si discosta. Si discosta molto dal libro. Quindi, un po' ho paura di andare a vederlo.
1: Ma
2: però
1: Cime Tempestose, poi il Polifemo parla?
2: Non c'è.
1: Non c'è.

0: diminutivo di Caterina. Cioè, lei all'anagrafe si chiama Caterina, se no non si spiega. Katy?
1: Adari!
0: Così, Katy Perry. Allora, storia della musica, andiamo nell'anno 1985.
1: Anno in cui vengono fondate due grandissime aziende.
0: Sentiamole,
1: sì,
0: scusami.
1: L'azienda di moda Dolce & Gabbana.
0: Bene.
1: Salutiamo Stefano, ecco.
0: Ma che coso? Ma come?
1: La... Sì, sì, sì, vabbè. E anche la gelateria La Giulietta a Passo Scuro in Lazio.
0: Passo Scuro.
1: Ma in Lazio, Passo Scuro.
0: Come si chiamano gli abitanti?
1: Tetri e...
0: Oscuranti.
1: Oscuranti.
0: I dissennatori. Dire Straits, Walk of Life in quell'anno.

0: un album con all'interno questo pezzo. Pensa che poi questo pezzo negli anni successivi è stata l'apertura di tutti i concerti dei Dire Straits. Tutto partiva dal 1985.
1: Sono le ore 17, comincia la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss.
0: Esatto.
1: E sai che ti dico?
0: Che cosa vuoi dirmi?
1: Adesso chiamo il bar.
0: Vabbè, ma non è una cosa di pubblica utilità, cioè voglio dire, non è che lo devi dire ai nostri ascoltatori.
1: No, però non è che chiamo per un gelato o un caffè.
0: Allora,
1: è un'altra cosa.
0: Che cosa?
1: L'orzata. Voglio un bicchiere d'orzata.
0: Signori, avete appena ascoltato Le Voglie di Ciro.
1: Sì.
0: E si sono poi tra l'altro fermati a quello che si può raccontare, l'orzata. Va bene, intanto voi che cosa state facendo? Come va? Come va questo venerdì pomeriggio? Siete belli carichi?
1: Siamo carichissimi.
0: E allora, seconda ora dei Corrieri di Kiss Kiss, Pasquale Viola in regia, Luigi Fischetti in regia TV. Questo vuol dire che ci potete anche guardare su Kiss Kiss TV 158 del digitale terrestre. E adesso Karol G. Radio Kiss Kiss.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

0: olas. Siempre toca llegar.
1: Carol G con Manu Chao, viajando per il mondo su Radio Kiss Kiss. Allora, noi prima parlavamo di film, parlavamo di cinema in qualche maniera, diciamolo pure, perché a proposito di cinema si è tenuta la conferenza stampa che anticipa la mostra del cinema di Venezia.
2: Ah, attenzione!
1: Edizione 2026.
2: Ti ringrazio per questa
1: stampa che anticipa la mostra del cinema di Venezia.
2: Ah, attenzione!
1: Edizione 2026.
2: Ti ringrazio per questa base.
1: Ma no, ma è scontatissima, che cosa

0: Venezia dopo 37 anni da Palombella Rossa, che è uno dei miei film preferiti in assoluto.
1: Vabbè. Si annuncia anche la presenza di un buon numero di divi. Non mi hanno ancora chiamato, quindi vabbè. Comunque vabbè.
0: Perché era un buon numero, se era un cattivo numero ti chiamavano. Scusami.
1: A cominciare dai Leoni d'Oro alla carriera George Clooney,
0: sì,
1: e Ellen Burstyn.
0: Poi anche
1: tra gli altri gli Oasis, che saranno lì per il documentario.
0: Il documentario come andare d'accordo in famiglia. Don't Look Back in Anger, quello anche
1: poi
0: da vedere.
1: Poi ci saranno gli Avengers.
0: Sì. No, che Avenger?
1: Ah no, Don't Look Back in Anger. Io lo scrivo.
0: Don't Look Back in Anger, che è il documentario sugli Oasis.
1: Poi ci sarà Russell Crowe.
0: Ok.
1: Russell Crowe, gli porteranno da mangiare.
0: Ma quando faremo questo talk di un'idiozia? Vabbè, dai.
1: Allora, poi
0: Bardem, Penelope Cruz, insomma, ci saranno un bel po' di star, un po' di Leoni d'Oro alla carriera, 5 italiani, e di questo siamo molto fieri, diciamolo pure.
1: No. Com'è? Leggo. Penelope Cruz e Javier Bardem. Non possono venire.
0: Come non possono?
1: Perché sono nel bunker.
0: Andiamo, allora. No. Il bunker è il titolo del film di Zeller. Loro partecipano a questo film, mi
1: bunker,
0: pare.
1: Bunker è il titolo del film. Molto bene, molto bene.
0: Sei un cretino. Oggi mi prende così.
1: Come
0: io non so.
1: Lo sai, le prossime notizie così le devo dare. Con il foglio davanti, devo leggere.
0: Così le devi dare, cioè male.
1: Cazzo.

0: Tiger Waste su Radio Kiss Kiss. Allora, fermo, perché voglio sapere la tua rispetto a, sempre per quanto riguarda la mostra del cinema di Venezia di cui stiamo parlando, che ricordiamo andrà dal 2 al 12 settembre, quindi c'è ancora agosto e mezzo per prepararsi mentalmente, soprattutto a certe proiezioni, come per esempio l'ultimo lavoro, sì, ecco, di Guadagnino, che è tutto dedicato a Bertolucci.
1: No, ma anche perché, no, lo sai cos'è? È che dura tanto. Quindi dura più di 7 ore.
0: Dura più di 7.
1: E infatti là uno dice: allora se l'è proprio Guadagnino per...
0: Però capito, no,
1: questa era carina.
0: Era carina, allora.
1: Era carina. No, per, no, ma diciamo, quella mette la base triste sotto, perciò non fa più.
0: Perché non sapeva che avresti fatto una battuta così brutta. No, però allora c'è da dire che tu prova a pensare, un documentario, già è un documentario, sì, dura 7 ore, sì, e tu pensi: ma scusami, ma come faccio a stare lì a guardare sta roba per 7 ore?
1: No, il direttore qua ha detto,
0: il direttore del festival ha detto: oh, mi dovete credere, sì, noi lo abbiamo guardato, io con gli altri esperti, non siamo riusciti a staccarci per un attimo dallo schermo,
1: per quanto è intenso,
0: c'è,
1: e appassionato,
0: e io ci credo, 7 ore lì a guardarlo.
1: Scusa, poi mi chiedo, ma perché l'hanno legato forse?
0: Che cosa? No,
1: allora, però, dai, ragazzi, aspetta, per... no, battuta veramente sciatta,
0: ma dai, Guadagnino,
1: volevo sapere una cosa, ma quando fanno proiezioni del genere, cioè, ci sta la pausa popcorn o ci sta la pausa spaghettata?
0: In questo caso dici, perché è bella,
1: ragazzi,
0: intensa.
1: 7 ore,
0: allora secondo me, se è come dice,
1: fanno una braciata, mi dicono.
0: Il titolo del documentario è Joie de Vivre, racconta un sacco di cose belle su Bertolucci, insomma è anche uno spunto di riflessione sul cinema in generale. Mi viene da pensare che se il direttore del festival dice che è bello accattivante, e poi neanche in bagno puoi andare.
1: No, niente, ma stai scherzando.
0: Ma la prostata, 7 ore.
1: No, niente.
2: Perché lo muccio, ma non si può.

0: Kiss a te, che non dimenticherai mai il giorno del vostro anniversario.
1: È troppo importante. Importante.
0: Kiss kiss a te, che i viaggi da solo sono bellissimi, ma quelli con gli amici diventano indimenticabili. Indimenticabili. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss kiss a tutti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Yes, yes. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss,
3: kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Yes, yes. Mi
6: manchi, ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: E come sempre Ciro mi rovina questo pezzo meraviglioso.
1: Ah, scusami.
0: Bossa nostra Gaia. Allora, a proposito di musica, perché abbiamo parlato di cinema, adesso parliamo di musica. Mi sembra il giusto passaggio.
1: Ragazzi, c'è un ritorno al CD.
0: Allora, voi vi ricordate che negli ultimi, a parte che, vabbè, i CD non li comprava più nessuno fino a un po' di tempo
1: esatto.
0: fa, e c'era stato un grande ritorno anche al 45 giri, al vinile, tutti che collezionavano questo
1: i dischi, ok,
0: beh, questo disco vintage, questo oggetto molto vintage, figata delle figate. Però pare che ci sia un'inversione di tendenza.
1: C'è un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sull'acquisto dei compact disc,
0: dei compact
1: CD.
0: Disc.
1: Il problema però, lo sai qual è?
0: Qual è?
1: È che molti giovani che fanno comprano i CD ma non hanno i lettori.
0: Fa ridere questo.
1: Fa molto ridere.
0: No, però questo ti fa capire che non si acquista la musica per ascoltarla, perché poi sai che noi possiamo comunque sempre ascoltare la musica liquida. Se vuoi sentire un artista,
1: certo,
0: te lo cerchi sulle piattaforme e l'ascolti. Ma il CD e comunque qualunque altro supporto diventa un oggetto da collezione, no?
1: Ma scusa, tu oggi, a parte scherzi, a casa tua hai la possibilità di ascoltare un CD?
0: Ho un migliaio di CD, ne ho tantissimi.
1: Però ce l'hai qualcosa?
0: Ho il lettore, ma è rotto e non l'ho mai fatto aggiustare, perché non
1: sto riflettendo. Avevo il lettore DVD che ho tolto.
0: È vero.
1: Avevo la console. La console, sai, per
0: quella
1: i videogiochi.
0: Tutto.
1: Ma l'ho tolta.
0: Perché da lì potevi ascoltare.
1: Sì, si poteva fare, sì.
0: Ma questo, però, devo dire, mi manca. Uno dei miei prossimi acquisti, di sicuro, sarà un lettore CD, te lo dico.
1: Perché... Non ho capito, scusa, stavo parlando con quello.
0: Ma come parli con Pasquale mentre sono io? No, dicevo, uno dei miei prossimi acquisti deve per forza essere un lettore CD, perché ho tanti CD e delle volte mi dispiace non poter sentire.
1: Stavo facendo un rutino.
0: No,
1: si è fermato.
0: Ho ingoiato la saliva.
1: Hai ingoiato la saliva?
0: Cos'è? Digerisco in onda, ma come ti
1: permetti? Aspetta un attimo.
0: Oh, cretino. Comunque facciamo i complimenti ai BTS, perché con loro Arirang, che è il loro ultimo album dopo la leva militare, hanno trainato molto il mercato del compact disc, perché tantissimi fan hanno comprato il disco fisico.
1: Esatto.
0: Hanno detto: io lo voglio avere a casa.
1: Attenzione, a proposito dei BTS, a questo punto sai che facciamo? Ascoltiamo Pharrell Williams.
0: E che c'entra?
1: Vabbè, dai.
2: Consegniamo la musica più bella. Recapitiamo. Buon umore. Siamo i Corrieri di Kiss Kiss.

0: non ti sentissi bene. Questa è mia nonna quando quando sì, si sì. alza un po' troppo in fretta.
1: Allora, a proposito di oggetti che stanno ritornando, tu sai che spesso ci sono degli oggetti che usiamo tutti i giorni, ma in realtà sono nati per un uso diverso.
0: Ah, davvero?
1: Ah, questo è pazzo.
0: No, voglio sentire però quali.
1: Incredibile.
0: Per esempio,
1: vado a leggere.
0: Vai, figurati.
1: Il pluriball.
0: Il pluriball.
1: Pluriball inizialmente non nasce per
0: tu stai dicendo...
1: proteggere gli oggetti da spedire.
0: La carta scoppiettina. Allora nasce come antistress.
1: Qual era? Era usata tipo parato per per il sonoro, per attenuare il suono.
0: E anche per decorare in qualche maniera, no? Un effetto tridimensionale.
1: Una carta da parati tridimensionale.
0: Ecco. Ma che brutta.
1: Era, poi si sono resi conto che comunque questa plastica, ecco, era utile per spedire gli oggetti e non romperli.
0: Ma hanno provato addirittura a venderlo come isolante, come dicevi tu, no? Quindi anche come non solo per i rumori, ma anche per l'umidità, solo che niente, non ha funzionato. Solo molti anni dopo hanno capito che andava bene per imballare le cose, esatto, e trasportarle senza romperle.
1: Ma stessa cosa il portaombrelli.
0: Ok.
1: Non nasce come portaombrelli, anche perché all'epoca non c'era l'ombrello.
0: Ah, scusami, allora
1: portaombrelli era stava proprio sto cestino fuori alla porta.
0: Sto vaso.
1: Esatto, sto vaso, chiamiamolo vaso.
0: Sto
1: che serviva per i bastoni. Che all'epoca molte persone avevano i bastoni.
0: Parla al microfono, se no non ti
1: dico. Scusa.
0: Ti sfugge. Immagino e mi viene anche da pensare che il portaombrelli prima è stato un portabastone, poi è stato un portaombrelli, ma parliamoci chiaramente: qualunque portaombrelli.
1: Adesso serve per sputare le gomme.
0: No, esatto, ci butti le carte dentro.
1: Oppure le carte.
0: Mi spiace un sacco, perché solo quando piove poi ti rendi conto che quello è un portaombrelli.
1: Di quanto fa schifo.
0: Va bene, poi cos'altro? Il forno a microonde.
1: Il forno a microonde è stata una scoperta veramente così accidentale.
0: Sì, perché Percy Spencer stava lavorando ai radar,
1: sì,
0: e a un certo punto si è reso conto che mentre era in mezzo a questi radar che trasmettevano microonde, la tavoletta di cioccolato che aveva in tasca si era completamente sciolta.
1: Meno
0: e
1: male.
0: Ha detto: ah, e adesso facciamo
1: felice.
0: E allora
1: facciamo un fornettino.
0: La mamma di Alfio, che lo usa anche per bollire il latte, per qualunque cosa. Poi...
1: Ma ci sono tantissime altre il colluttorio.
0: Colluttorio.
1: C'è un colluttorio molto famoso.
0: Tu sei di quelli che ancora lo chiamano colluttorio con due T.
1: Collutorio.
0: Collutorio si
1: il
0: chiama.
1: Collutorio.
0: Il collutorio.
1: Ah,
0: okay.
1: Il collutorio. Che collutorio. Oggi è sinonimo di igiene orale, ma quello nasce per lavare addirittura i pavimenti.
0: Allora, madonna ragazzi, questa è terribile come storia. Allora, non tutti i collutori in realtà, ce n'è uno in particolare di una marca molto famosa, molto alcolico quando lo prendi, e in realtà è stato prima utilizzato nell'Ottocento come antisettico chirurgico,
1: esatto,
0: poi è stato utilizzato come lavapavimenti, poi lo hanno commercializzato come disinfettante di superfici,
1: ma addirittura contro la forfora,
0: contro
1: poi
0: la
1: hanno
0: forfora.
1: Capito che prendendo tutta questa roba che trovate, ma mettiamocelo in bocca che serve comunque a qualcosa.
0: Oh mio Dio, pensa te. Vabbè, dai, poi da qui parte tutto un altro mondo di oggetti che vengono utilizzati nei modi diversi rispetto a quello per cui erano stati inventati.
1: Per cui conosciamo.
0: Geraff, la novità su Radio Kiss Kiss, come si intitola?
1: Pazzi, stupidi ragazzi.
0: Detto così proprio.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss,
4: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
5: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Kiss, kiss.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Kiss, kiss!
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Kiss Kiss!

0: abbiamo vissuto, e lo dicono i corrieri di Kiss Kiss in questo venerdì 24 luglio, nella menzogna fino ad oggi.
1: È vero ragazzi, è vero, tanti oggetti ragazzi che noi oggi conosciamo come oggetti utili che usiamo tutti i giorni, certo, ma in realtà nascono per un altro utilizzo.
0: Assolutamente sì, abbiamo già parlato del microonde che era nato come dispositivo insomma funzionale per i radar, sì, in qualche maniera, abbiamo parlato del portaombrelli che in realtà era un portabastone, esatto, inizialmente, e adesso dobbiamo parlare delle scarpe coi tacchi.
1: Le scarpe con i tacchi non nacquero per le donne.
0: Ma come no?
1: No, nacquero per i cavalieri, per gli uomini a cavallo, per avere una presa migliore.
0: Esatto, perché diciamo che mantenevano meglio il piede nella staffa quando si era a
1: esatto,
0: cavallo.
1: Esatto.
0: E vedi che adesso, poi quando vedi un uomo con i tacchi, adesso è tutto più sconvolgente. Dici, ma cosa? Ma invece è
1: tra
0: solo ritornato alle
1: origini. Tra l'altro noi abbiamo l'audio, l'audio del primo cavaliere che indossò questi prolungamenti, ecco,
0: ai
1: talloni,
0: scarpe,
1: esatto,
0: talloni, ecco,
1: primo cavaliere,
0: ma non è possibile perché non esistevano,
1: l'abbiamo, togli la base, troppo belle ste scarpe.
0: Vabbè, me lo dovevo aspettare, va bene, comunque la storia continua a dimostrare che
1: cosa vi aspettava?
0: Ci sono delle invenzioni più fortunate che
1: lo l'altro stesso ombrello mica nasce per ripararsi dalla pioggia.
0: Ah no, è per cosa?
1: Nasceva per il cavaliere,
0: i piccioni
1: no, nasceva per proteggersi dal sole,
0: certo, no, ma questo lo sapevo, questo un po' lo sanno tutti, tra l'altro non era l'ombrello o il parapluie come dicono i francesi, ma era il parasole.
1: Il parasole,
0: il parasole.
1: Ma vogliamo parlare del Viagra?
0: Vabbè, no, io non ne vorrei parlare. Poi se ne vuoi parlare tu, perché
1: no, il Viagra è stata nasceva, esatto, era stata fatto uno studio, si doveva cercare un farmaco per le persone che avevano dei problemi al cuore, perché
0: sì,
1: quello è un
0: l'angina pectoris, era per l'angina pectoris, per ridurre il dolore.
1: E invece è salito un'altra cosa.
0: L'angina pectoris non l'ha risolta,
1: no,
0: ma si sono resi conto poi durante la sperimentazione
1: gli effetti collaterali, perché essendo un vaso dilatatore dilatava qualche altra
2: esatto
1: cosa,
2: lunghissimo, tostissimo,
0: anche
1: gli
0: tu
1: stessi pazienti dicevano no, non te le voglio dare,
0: esatto, ragazzi, storia vera, storia vera, non quando vero, i pazienti sottoposti a questo esperimento della come si chiama, del farmaco, del Viagra, e quando poi hanno detto no ragazzi, dovete restituire le pillole perché non servono per l'angina, hanno detto no no, le teniamo,
1: no no, distro diversamente, ma col cazzo.
0: Vabbè, dai!

0: dice questo, non dice questo. Ci tengo a specificare che non dice mai il crochet con la maionese. Va
1: che
0: bene.
1: Peccato. Allora.
0: Anno 1900, oddio, aspetta, però mi devi dare il tempo. 76. Okay,
1: 76, okay. Anno in cui i miei genitori sul lungomare di Vasto aprirono una destreria.
0: Destreria dove si.
1: No, un negozio molto semplice dove si vendevano solo cose per destri. Poi nel negozio a fianco sinistra.
0: Ah, ok. Pensavo fosse un negozio dove si addestravano per
1: scoccani. No. Una destreria, scarpe, guanti, tutto destro.
0: Hai finito?
1: No.
0: Ok, no, invece sì, perché ci sono gli ABBA adesso con Dancing Queen.

0: quello che abbiamo ascoltato, gli ABBA, la storia della musica di Radio Kiss Kiss, anche con Dancing Queen, l'anno il 1976. Adesso aggiorniamo l'attualità in redazione, Cristina Manco.
1: Una buona serata e bentrovati. In apertura, la crisi nel Golfo Persico. Donald Trump sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran. Il presidente dubita che i negoziati possano portare a una pace duratura ed è sempre più convinto che l'unica lingua che l'Iran capisce è quella della forza militare. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump si è definito in modalità vendetta contro Teheran. Nel frattempo l'Iraq ha smentito la notizia pubblicata dal New York Times, secondo cui starebbe mediando per raggiungere un cessate il fuoco tra Washington e Teheran. E torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto di Coloni nei pressi di Nablus. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato che si stanno preparando a lanciare un'operazione antiterrorismo su vasta scala, mentre il premier Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Gatz hanno annunciato che il governo accelererà la legalizzazione degli avamposti dei coloni in Cisgiordania e ne stabilirà di nuovi. Il presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca, incontrerà Donald Trump a Washington il 28 luglio. Nel frattempo sarà 10 morti e circa un centinaio di feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo contro un campo di addestramento nella regione di Kiev. Avviati 2 procedimenti penali in relazione. Veniamo in Italia. L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha varato una nuova proposta per il contrasto della criminalità minorile. Il testo del disegno di legge prevede che cambino le regole sull'imputabilità dei ragazzi da 14 ai 18 anni. Infatti finora il giudice doveva accertare caso per caso se il minorenne fosse capace di intendere e di volere, mentre con il disegno di legge approvato nel pomeriggio dal Consiglio dei Ministri viene invertito l'onere della prova. La cronaca si è conclusa al Sant'Orsola di Bologna, l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. Le prime indiscrezioni sull'attacco parlano di polmoni pieni di sangue. Per l'uomo probabile una compromissione delle vie respiratorie, intanto emerso che era seguito da un centro di salute mentale. Ed emergono nuovi dettagli anche sulla morte di Luigi Esposito, il giornalista dato alle fiamme ritrovato cadavere in un terreno agricolo nel comune di Eboli, in provincia di Salerno, nella mattinata di domenica scorsa. Asfissia meccanica violenta sarebbe la causa della morte, secondo quanto stabilito dall'autopsia, ma è stato disposto un supplemento di accertamenti. Non è chiaro, per esempio, se il corpo sia stato bruciato quando era ancora vivo oppure dopo la morte. Lo sport, calcio, dopo il no di Pep Guardiola, l'Italia ha deciso di ripartire da Andrea Pirlo. La scelta di Maldini e Leonardo è stata fatta e ora la trattativa è in fase avanzata con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli. Pirlo prima dovrà risolvere il suo contratto con lo United di Dubai e poi sarà libero di firmare per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Gentlemen, salve a tutti. Mi sembra molto giusto specificare che non è Manco Cristi, cioè non è che lei dice Cristi.
2: No, il suo cognome è Manco.
0: Esatto, che da Cristina Manco un kiss kiss a tutti.
2: Attenzione, qualcuno manca, dice Davide, scrive: scusate, ma non c'è più Ciro l'astronauta? Non si sa perché è rimasto lì.
0: Abbiamo perso
2: i contatti,
0: non lo so, vedremo, magari rispunterà fuori all'improvviso, magari come in Interstellar da una dimensione parallela. Vedremo. Intanto i Corrieri di Kiss Kiss, questa è la terza ora, stavolta tocca a voi perché tra poco ci sarà, a parte il messaggio cantato,
2: il trittico,
0: ma poi ci sarà il reverse, la possibilità

0: muove?
1: Cosa?
0: Si muove?
2: Il messaggio cantato.
1: Cosa si muove? Cretino.
0: Ah. Allora, oggi è venerdì. Sapete che il venerdì facciamo il trittico.
1: Quindi, spiega bene, però il trittico sembra un'opera d'arte.
0: No, il trittico praticamente da una chat di gruppo. Facciamo ascoltare tre messaggi cantati.
1: Esatto. Tre messaggi cantati vuol dire che prima scrive qualcuno e questo.
0: E poi ci sono le varie risposte.
1: E poi qualcuno risponde.
0: Ma noi il tema di oggi
1: qual è?
0: E te lo dico io: è un'organizzazione di un corso di Pilates.
1: Pilates, quindi andiamo sulla salute, sullo sport, sul wellness. Bene, mi aspetto grandi cose.
0: Quindi sul volume, questo è il primo messaggio, vai. Senti che sound, sì.
3: Namaste.
0: Namaste.

0: al sole che tramonta.
1: Allora yoga, scusa, non è più.
2: Silenzio, fammi.
0: E proseguiremo con le altre per chi ha difficoltà. Rivedete la posizione della lucertola e dell'elefante.
1: Eh?
0: Carola e Francesca.
2: Attenzione,
1: Carola e Francesca.
0: Specialmente

0: questa
1: non
0: cosa.
1: Sono problemi tuoi. Vabbè. Magari c'è un'amicizia particolare tra
2: comunque,
1: di loro.
2: Comunque mi piace un sacco questo acid jazz, un po' anche di pause. Mi fa tanto tanto
1: serata. Bravo, bravo, sei proprio un esperto in musica.
2: Mi ricorda tanto i DJ set di Fischetti, lì Regia TV, che sono molto
1: allora,
2: fighi.
1: Allora, facciamo ascoltare giusto due canzoni, poi torniamo e ci sarà la seconda e la terza canzone.
2: Rispondono Carole e Francesca.
1: Probabilmente sì.
2: Ah, caspita. Allora, anche in questo caso

0: se mi piace, non c'è niente da fare, mi piace troppo.
1: Fortissimo, sto mood. Allora, ragazzi, siamo pronti?
2: Sì.
1: Per ascoltare il secondo messaggio cantato. Ricordiamo il primo, cioè l'insegnante del corso di yoga, di Pilates. Esatto. Insomma, che dice alle ragazze: ragazzi, mi raccomando, appuntamento alle 6.
0: No, lo dice con questo tono, è molto più figa lei.
1: Vabbè, però.
0: Vabbè, niente, ci
1: mi raccomando, alla posizione dell'elefante, soprattutto per Carola e l'altra ragazza.
0: Ok.
1: Sentiamo le risposte sul volume, vai. Oh, oh.
0: Sbaglio. E già parte molto bene.

0: Attenzione, ci fa vedere la posizione dell'elefante.
1: E dove sarà la proboscide? Bella domanda.
0: Allora, andiamo avanti perché abbiamo l'ultimo messaggio di risposta. Questo non l'ho sentito, non so chi.
1: Io non ne avevo sentito uno, il primo mi è piaciuto tantissimo, il secondo ancora di più. Confido nel terzo, vai. Che roba, ragazzi.
2: Namaste a te.
1: Namaste a te.

0: chi ti scrive più?
1: Buona lezione a tutti.
0: Grazie, allora, buona lezione anche a te, amica nostra.
2: Devo dire, non mi ha proprio entusiasmato il testo, perché non l'ho trovato.
0: Però la musica.
2: Ma io li voglio risentire. Ma mi ripassi,
0: no,
2: regia?
0: Ragazzi, questa veramente. Posso dire la verità? La butto?
2: No.
0: Non posso dire quello che penso.
2: No, non puoi dire, perché ho capito cosa vuoi dire e non lo puoi dire. Allora, facciamo così, ci diamo appuntamento a quando? A lunedì?
0: A lunedì.
2: Con che cosa?

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss, kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: un'altra bella canzone, ma d'altronde non ci sorprendiamo perché siamo su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Yeah! Eccoci pronti anche a regalare gadget, perché
1: il reverse!
2: Reverevere al contrario, reverevere contrariato.
0: Facile, oh, contrariato veramente. Chi non mi devi ascoltare?
1: Ragazzi, momento più bello della settimana. Ascolta. Attenzione, arriva il reverse. Vi facciamo ascoltare una canzone famosissima. Al contrario, dovrete indovinare il titolo della canzone e il nome del cantante.
0: Siamo nel 2026.
1: Non me ne frega una mazza. La sigla è questa, non mi interessa.
0: Possiamo fare cose migliori anche. Vabbè, allora.
1: Il volume, il primo che indovina vince la maglietta di Alfio. Vai. Yeah.

0: anche l'ora.
1: Non è allora, difficile,
2: no,
1: ragazzi.
2: No, per niente. L'artista, gli artisti lì. No, stavo andando a mettere la password su Greg. Poi ti spiego. No, però è facile indovinare l'artista. Non è detto che sia facile poi indovinare anche la canzone.
1: Esatto,
2: o capire
1: esatto.
2: La canzone. Perché ne hanno fatte tante. Hanno una lunga produzione. 347 490 0042. Qual è la canzone al reverso? Chi è l'artista?

0: con Lady Gaga e Doi Chi su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati anche al momento rivelatore e quindi dobbiamo sapere chi è stato ad avere particolare orecchio per il reverse.
1: Chi è stato anche il più veloce? Sentiamo quelle sbagliate, vai.
2: La canzone è Tappeto di Fragole dei Modà.
0: No. Una band, ok, ma no, non è quella.
3: La canzone reverse è dei Negramaro, Parlami d'amore. Kiss Kiss a tutti.
1: No, sbagliato, non è Parlami d'amore, vai.
0: C'è andato vicino.
4: La canzone di oggi è Meraviglioso dei Negramaro.
0: No, niente.
5: Poi ovviamente i Negramaro con l'uomo nell'inzuola.
0: Ma ovviamente no, io ti
1: ovviamente
0: direi.
1: È sbagliato.
6: Poi... Ciao Radio Kiss Kiss, la canzone è dei Negramaro, la prima volta.
0: No, non è la prima volta dei Negramaro,
1: sbagliato.
0: Neanche ancora.
7: Estate,

0: fa estate questa canzone, non solo per il titolo ma anche proprio per il sound e per quello che mi ricorda, tra l'altro.
1: Che pezzo, ragazzi, estate molto molto bello, bravo, bravo. Attenzione, arriva un altro gruppo molto bello, ma fra poco ci sarà la seconda manche.
0: Esatto, esatto, seconda manche, quindi canzone di un cartone animato. State pronti lì perché i gadget potrebbero diventare i

0: Così proprio su Radio Kiss Kiss mi arriva anche all'improvviso la possibilità di avere ancora in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss con la seconda manche del nostro reverse.
1: Alla gusto di cartone animato.
0: Bellissimo. Allora sentiamola voi orecchie ben aperte, perché non so se è proprio facile, perché è un po' coraggio.

0: arriverei. Allora.
1: Un buon cammino.
0: Basta, va bene, dai. Allora, no, io non l'ho capita, ti dico. Nel senso, la conosco, non avrei capito se non la conoscessi già. Il problema è che se sei un fan e non la riconosci, è grave.
2: È molto grave.
0: E di fan di questo cartone animato ce ne sono veramente tanti. 347-490-0042. Quale cartone aveva questa sigla che avete sentito al reverse?
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss, kiss, wait. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Kiss, kiss.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
3: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: con Dracula, anche Janin su Janin
1: Donin e Pacian.
0: Ragazzi, fermi, dobbiamo andare solo in ferie, però abbiamo ancora un'altra settimana dei Corrieri di Kiss. Ho letto Janin, che è una mia cara amica, tra l'altro,
1: sì,
0: che
1: è l'amica di tutti, Janin.
0: Allora, Jenny, però adesso ci dobbiamo concentrare invece su quelli che hanno indovinato o sbagliato il reverse per la seconda manche, cioè la canzone di un cartone animato.
1: Qual è?
0: Sentiamo. Ma io devo entrare nei suoi sistemi lì e nei computer, devo cancellare questo messaggio che ogni volta ripropone.
1: No, ma scusa, poi un'altra cosa, lui mi costringe a scaricare 50 messaggi sbagliati ogni volta, okay. E poi mette sempre questo. Vai, animale, vai.
0: Un abitué.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Giuseppe da Brescia.
0: Sì.
2: E secondo
0: si
2: me
0: sente.
2: La canzone è Magic Night.
0: Non è Magic Night,
1: no,
0: mi dispiace,
1: sbagliato,
0: Giuseppe da Brescia. Poi
3: Fantasy.
0: No, dai. Allora, ancora, vai, ne abbiamo.
4: Dolce Remy.
1: No, pure Dolce Remy. Dolce Remy sa arriva sempre, Dolce Remy.
0: Sentiamo ancora.
5: A me la canzone mi sembra La Maga Ciappi.
1: La Maga Ciappi, quella che trasformava
0: che cosa? No, se non la sai, non lo dire. Allora andiamo.
3: Fantasy.
1: Non è ancora su Fantasy.
0: Se ne abbiamo altri di grazia, per favore.
6: Ciao. Ciao. Secondo me la canzone in reverse è la sigla di One Piece.
0: No,
6: no. Bergamo, che sfida tutti.
0: Ci avevo quasi creduto perè mi sembrava propositiva lei nel
1: Invece
0: tono
1: no,
0: della
1: è sbagliata.
7: Liu Pen.
0: Sì.
1: Liu Pen, no, è Liu Pen.
0: Sembra che ce l'abbia sbattuto in faccia questo titolo. Vai,
8: ciao, Radio Kiss Kiss, questa è la sigla dei Pokémon.

0: pezzo di Pikachu. Qual è?
1: Pika Pika.
2: No, io voglio capire perché
0: Garagaccia è molle.
2: Detto da te sembra una bestemmia.
1: Garagaccia, vedi?
2: Sembra una cosa brutta che dici a qualcuno, invece no. Che
0: bravo, crediamo. Alessio, hai vinto un Pokémon.
2: Dai, ritorna la settimana prossima. Ovviamente il reverse. Adesso godetevi questa canzone.

0: recuperabile. E anche questa mi sentirei di dedicarla a Ciro Di Matola, il mio compagno di viaggi fino ad
1: grazie
0: ora.
1: Grazie ragazzi per essere stati qui con noi tutta la settimana.
2: Fantasy,
1: salutiamo.
0: Diciamolo pure che ci siamo presi a botte adesso. Abbiamo giocato un po' tra noi. Io l'ho fatto.
1: Pure io, fammi. Ci siamo picchiati veramente. Allora, salutiamo Alfio Battaglia,
0: Ciro
1: sempre
0: Di Matola.
1: Più emaciato.
0: Ciro Di Matola, intanto non perdetevi Portami a Casa Kiss Kiss, c'è Rita Manzo subito dopo di noi. Grazie Fischetti Regia TV, quindi seguiteci anche in televisione. Ciao Pasquale Viola.
1: Che possiamo dire, ragazzi?
0: Oh, che da Alfio e Ciro
2: un kiss kiss.

0: modo per dare inizio al nostro viaggio verso sera. Grazie corrieri miei, ci sentiamo e ci vediamo lunedì alle 16. Era David Bowie, Let's Dance, History Kiss del 1983, e linea alla nostra redazione per le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In Medio Oriente torna a salire la tensione in Cisgiordania dopo una sparatoria in cui sono morti 4 palestinesi e un israeliano nella zona circostante l'avamposto dei coloni di Awad Gilad nei pressi di Nablus. Deceduto anche un maggiore dell'IDF rimasto ferito. Il premier israeliano Netanyahu convoca i vertici della sicurezza, ordina all'esercito un dispiegamento massiccio e accelera sul riconoscimento degli insediamenti non autorizzati. Il ministro della sicurezza Ben-Gvir minaccia diventerà come Gaza. Xi Jinping e Vladimir Putin mi hanno assicurato che non avrebbero venduto armi all'Iran. Se lo facessero, le conseguenze sarebbero molto gravi, non sarebbe certo nel loro interesse, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Intanto, secondo il Wall Street Journal, il presidente statunitense sta perdendo la pazienza sulla guerra in Iran e dubita che i negoziati possano portare ad una pace duratura, ed è sempre più convinto che l'unica lingua compresa dall'Iran sia quella della forza militare. Veniamo in Italia. Conclusa al Sant'Orsola di Bologna l'autopsia sul corpo di Ebrahim Fakir, il 42enne morto lo scorso 19 luglio durante un fermo di polizia. L'esame medico legale affidato a un pool di specialisti è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo, intanto emerso che era seguito da un centro di salute mentale. Si è concluso con una condanna e una soluzione il processo per la morte di Matilde Baldi, la ventenne travolta in un'auto da una Porsche lanciata oltre 200 km orari sull'autostrada Asti-Cuneo. Franco Vacchina, il commerciante di pneumatici che lo scorso 11 dicembre era alla guida dell'auto, dovrà scontare 8 anni di reclusione per omicidio stradale, mentre Davide Bertello è stato assolto perché non è rimasto coinvolto nello schianto. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Asti, non riconoscendo l'ipotesi d'accusa riguardante la dinamica della presunta gara di velocità tra le due Porsche guidate da due uomini. La corte d'assise di Busto Arsizio ha condannato all'ergastolo Vincenzo Gerardi, 58 anni, per l'omicidio della moglie Teresa Stabile, uccisa con 16 coltellate il 16 aprile 2025 nel cortile del complesso residenziale di Samarate, Varese, dove la coppia, ormai separata di fatto, viveva in appartamenti distinti. L'uomo non aveva mai accettato di essere stato lasciato. Infine lo sport, calcio. Andrea Pirlo si prepara a diventare il nuovo CT dell'Italia. L'allenatore su cui è caduta la scelta di Maldini e Leonardo dopo il no di Guardiola dovrà liberarsi dall'United Dubai, squadra del campionato degli Emirati Arabi Uniti, e poi potrà firmare con la nazionale. L'ufficialità dovrebbe arrivare entro questo fine settimana. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Le 19 in punto, 24 luglio, venerdì. Ciao a tutti da Rita Manzo, benvenuti a Portami a Casa Kiss Kiss, il vostro appuntamento del tardo pomeriggio sera, da ora fino alle 21, due ore per viaggiare insieme scortati dalla musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Un saluto anche a Pasquale Viola in regia. E grazie di cuore per tutti i messaggi che sto già arriveranno al 347 490 0042. Abbiamo diverse cose da dirci stasera, quindi ricordate questo numero. E

Un profondo, sincero, meraviglioso Ed Sheeran, anche un po' soporifero, lasciatelo dire, con Afterglow qui su Radio Kiss Kiss per dare inizio al nostro appuntamento di oggi. Prima Tommaso Paradiso, poi Sergio Mendes e Will.i.am con Funky Bahia, insomma la musica più bella, non ve la faremo mancare. Osservando i passeggeri di Portami a Casa Kiss Kiss di stasera, che è venerdì, si vedono chiaramente due anime diverse scorrere l'una accanto all'altra, perché da un lato c'è chi ha il bagagliaio pieno, i finestrini abbassati, la mente già proiettata verso il mare, verso la montagna. A voi auguro di staccare davvero, so quanto ne avete bisogno. Dall'altro lato della carreggiata invece c'è chi semplicemente sta tornando a casa dopo un'infinita giornata di lavoro. A voi che stasera guardate quel traffico con un filo di stanchezza

In più, diciamo che va il mio pensiero più grande, ecco. Ovunque siate diretti, alzate un filo il volume. Questa traccia è per voi e non solo questa. Intanto vi anticipo che oggi abbiamo un sacco di cose delle quali parlare, ho delle curiosità da comunicarvi, delle notizie veramente curiose che ho trovato in giro. La prossima ci porta direttamente in Portogallo a surfare onde giganti. Tra pochissimo, restate con me, Portami a casa Kiss Kiss, anche Irama.

Portogallo, prima tappa di Portami a casa Kiss Kiss di oggi. In Portogallo un surfista ha cavalcato un'onda di oltre 26 metri ed è record mondiale di surf su onde giganti. Ho visto le immagini, sono sconvolgenti. 26 metri e 20 centimetri d'acqua sopra la tua testa, l'equivalente di un palazzo di 9 piani. Deve essere pazzesco, un'esperienza pazzesca. Succede ovviamente a Nazaré, in Portogallo, dove sapete che ci sono delle ondone incredibili. Molti vedono in tutto questo solamente una follia, no? Una persona folle che fa una cosa folle alla ricerca di un brivido estremo. In realtà, siccome io conosco dei surfisti e delle surfiste molto molto in gamba, mi hanno raccontato che dietro una frazione di secondo sulla cresta dell'onda ci sono anni e anni di calcoli scientifici, studio maniacale delle correnti, una preparazione ovviamente atletica ma soprattutto mentale che confina proprio con la meditazione trascendentale. Ora non si tratta chiaramente di sfidare la natura, ma si tratta di trovare la precisione assoluta per diventarne parte della natura, anche solo per qualche istante. Portami a

0: Sei made of Kiss Kiss? Non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in baulotto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss, kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4, oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Yes, yes. Ah.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Yes, yes.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP conviene a te. Conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: C'è un'idea di viaggio che va decisamente oltre la semplice vacanza ed è quella che spinge più di 700 ciclisti a partire da Rovereto sabato prossimo per la North Cape 4000, così si chiama questa gara, no, questa avventura, chiamiamola così. L'obiettivo è arrivare a Capo Nord percorrendo 4000 km in totale autonomia, senza supporti esterni e portando con sé solamente lo stretto necessario. Allora uno si chiede, ma perché così tante persone decidono di fare una tale faticata? Chi glielo fa fare? Ecco, lo fanno perché non è una gara contro gli altri, è una sfida con se stessi, proprio per ritrovare una libertà totale. Si partecipa per attraversare l'Europa a ritmo umano, per perdersi nei silenzi della natura, per condividere un'avventura in bici che insomma unisce persone che arrivano da ogni parte del mondo. E poi c'è la meta, Capo Nord, un luogo leggendario, no? Una scogliera a strapiombo sul mar glaciale artico, dove l'Europa finisce e il sole d'estate non tramonta mai. Un posto pazzesco. Arrivare lì in bici, e lo faranno entro il 20 agosto, significa proprio conquistare il tetto del mondo con la sola forza delle proprie gambe. Un viaggio che può cambiarti la vita, ecco, quindi a loro buon viaggio. Rihanna, per voi nella musica più bella, questa è Te Amo.

0: Everybody Isn't Ready, nuovo sorprendente singolo di Somber qui su Radio Kiss Kiss, ennesimo sorprendente singolo di Somber, questo ragazzo americano che ci ha conquistato fin dal primo ascolto qui a Radio Kiss Kiss. Allora, certe amicizie nascono veramente nei modi più impensabili, per esempio anche ad alta quota. Succede in Colombia, sulle montagne di Manizales, durante un'uscita in mountain bike tra fango e salite, un gruppo di ciclisti si è visto affiancare da un cane randagio. Un cucciolone nero che ha deciso lì su due piedi che loro dovevano essere la sua nuova famiglia, quindi li ha seguiti fedelmente per oltre 40 chilometri, povero cucciolo. Poi quando le sue zampette si sono arrese alla stanchezza, i ragazzi lo hanno caricato a turno sulle spalle e hanno pedalato così fino a casa. Oggi ovviamente quel cane ha una famiglia e sono tutti felici che ne faccia parte di questa famiglia. Caricarselo in spalla è stata una faticata pazzesca, ma ne è valsa decisamente la pena. Vedi, la fedeltà ha scelto la sua strada, la gentilezza l'ha portata a destinazione. Non c'è niente da fare, i legami più puri nascono sempre quando smettiamo di calcolare la fatica e iniziamo semplicemente a inseguire il nostro cuore.
1: Try to keep you close to me, but I got in between.

James Bay qui su Radio Kiss Kiss ci ha fatto sognare ancora una volta con Hold Back the River, la sua super hit del 2014. Penso che devo dire che nonostante il tempo passi, diciamo, non perde smalto, anzi è sempre molto bella ascoltarla insieme a voi. New Kiss in arrivo, questa è nuova, voliamo idealmente ad Amsterdam, adesso lo facciamo insieme a Lorenzo Lupo per un viaggio fatto di sguardi intensi, malinconia e anche quella strana pace che arriva solamente dopo aver metabolizzato un dolore. Questo è il suo nuovo singolo e si intitola Niente.

0: Showcase Lorenzo Lupo. Appuntamento immancabile a quest'ora con gli amici di ilmeteo.it per un aggiornamento sul tempo previsto per il fine settimana. Sentiamo Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, tempo di nuovo asciutto ovunque, anche sulle regioni meridionali tirreniche. Domani mattina cielo pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, con isolate innocue velature solamente sulle Alpi. Clima gradevole, senza eccessi di caldo. Col passare delle ore, instabilità in aumento sull'arco alpino di confine, specie su quello occidentale, con rischio temporalesco. Situazione invariata altrove. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 27 e 32 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della Moka in un gesto. Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della Moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della Moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.

Vi auguro un weekend così, con questo ritmo, con questo mood, con queste atmosfere. Bruno Mars, On My Soul su Radio Kiss Kiss. Bruno Mars, che sapete benissimo, no? Il 14 e il 15 luglio scorsi si è esibito al San Siro in uno stadio sold out, ovviamente, e come è documentato sui social, prima dello show si è seduto in un'osteria del centro e si è concesso un sontuoso aristocratico trittico di gricia carbonara e amatriciana, cioè proprio bam, così si è scofanato una tripletta, niente male, gricia, carbonara e amatriciana, ti rendi conto? Cioè, se noi comuni mortali dopo una mangiata del genere fatichiamo solamente a pensare di mantenere la posizione eretta, lui invece è salito sul palco e è volato via in falsetto. No, è volato via in falsetto. Bruno Mars è un alieno, come è noto. Jay-Z e Mr. Hudson arrivano qui su Radio Kiss Kiss con la loro Forever Young.

Forever Young del 2010, quindi ben più recente dell'originale, che è del 1984, se la memoria non mi inganna, quello degli Alphaville, mi riferisco al brano degli Alphaville, Jay-Z e Mr. Hudson su Radio Kiss Kiss. Voglio fare i complimenti a Roberto Bolle, se lo avessi qui lo abbraccerei forte. Roberto Bolle ha appena conquistato la sua stella sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame, quindi è stato inserito ufficialmente nella classe 2027 ed è in assoluto il primo ballerino italiano a ricevere la mattonella a Los Angeles. Dalle scarpette indossate a 11 anni fino all'Olimpo mondiale della danza, questa stella di Hollywood premia una grazia assoluta, perché lui ce ne ha tanta, che ha saputo portare la danza classica proprio fuori dai palchi d'élite, no? L'ha portata dritto nelle piazze, nel cuore delle persone. Quindi un orgoglio tutto italiano, diciamolo pure, che da oggi cammina leggiadramente a passo di danza, letteralmente ci cammina proprio nella storia. Fulminacci su Radio Kiss Kiss, maledetto me.

Musica datato 1996, grande History Kiss. Nel 1996 questa canzone scalava le classifiche di tutto il mondo e da allora è esattamente la canzone preferita di chi ha amato troppo e si è ritrovato con l'anima in pezzi, da chi ha dato tutto e ha ricevuto in cambio solo delusioni, interpretata

Già le 20 in punto del 24 luglio, buon venerdì sera, buon weekend a quest'ora si può dire. Un abbraccio a tutti da Rita che vi sta parlando, da Pasquale Viola che mi segue in regia. Siamo quelli di Portami a casa Kiss Kiss, insieme ancora per un'ora con la musica più bella e un sacco di curiosità. Tra poco vi porto nella mia città, Napoli, la città dalla quale vi parlo, perché c'è un luogo proprio nel cuore del rione Sanità dove il cielo è letteralmente entrato in una chiesa storica. Vi racconto tutto, restate con me. Nella musica più bella, subito Fred De Palma, Nitta e Miss Killa.

Things that I've got. Beautiful Things era Benson Boone su Radio Kiss Kiss insieme a Fred De Palma, Anita e Miss Kill a dare inizio alla seconda ora del nostro appuntamento di oggi. Katy Perry con Hot and Cold. A proposito di Katy Perry, c'è un'indiscrezione che arriva dai media statunitensi e che riguarda appunto Katy Perry e Justin Trudeau. Non c'è ancora nulla di ufficiale sul matrimonio, però l'entourage della coppia ha fatto filtrare notizie, ha fatto sapere che i due stanno pianificando la cerimonia e in cui tutto ok. La scelta dell'officiante per l'officiante del matrimonio è caduta sull'attuale governatore della California. Cioè un bam, un mix pazzesco di musica, di politica. In ogni caso una pop star e un ex premier che scelgono un governatore per sposarsi, insomma più che un matrimonio sembra proprio l'inizio di un ottimo G7 con open bar. Questa è l'idea che mi dà. Con tre personalità del genere peraltro sullo stesso palco, il vero problema sarà capire chi lascerà la parola agli altri. Portami a casa.

caso i nostri sentieri in alta quota in montagna, gli omini di pietra, gli uomini di pietra. Non so se avete presente, no? Se avete fatto un'escursione di recente, li avrete visti ovunque. Sono quelle piccole torri di sassi sovrapposti, nate secoli fa come preziosi punti di riferimento storici per i pastori nella nebbia. Oggi tutti quelli che vanno in montagna vogliono costruirne uno per scattare la foto e postarla sui social, fondamentalmente. Quindi fino a pochi anni fa incontrare uno di questi omini di pietra era quasi un evento raro e anche affascinante. Oggi, a causa dell'overtourism, ne troviamo centinaia e centinaia ammassati ovunque, ed è proprio questo eccesso a creare il problema. Spostare continuamente migliaia di sassi distrugge l'habitat di insetti e piante rare, accelera l'erosione del suolo e confonde gli escursionisti sui veri sentieri. Ecco perché si è lanciato l'appello per ricordare a tutti noi che la montagna ha un equilibrio fragile, quindi godiamoci pure la sua bellezza, però senza modificarla. Ecco, lasciamo i sassi lì dove sono.

0: Chi schissa a te, che cerchi di mangiare sano ma poi ti ricordi che la vita è troppo breve per rinunciare al dolce. Chi schissa a te, che giuri di non guardare più lo smartphone prima di dormire e poi fai scroll infinito.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te. Kiss,
9: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss, kiss.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Kiss, kiss.

Estate Summer Funk di Francesco Gabbani qui su Radio Kiss Kiss, nella musica più bella. In portami a casa Kiss Kiss con me, Rita, con Pachi che vi saluta dalla regia. Facciamo tappa a Napoli adesso, la mia città, la città di Radio Kiss Kiss, esattamente nel cuore del rione Sanità, dove il cielo è letteralmente entrato in una chiesa, ed è la chiesa di Santa Maria Maddalena ai Cristallini, ma per tutti oramai è la chiesa blu. Vi sarà probabilmente capitato di vederla o in un articolo o sui social, perché girano le immagini, sono spettacolari. Allora, questa chiesa è rimasta chiusa per 40 anni. Oggi è un'opera d'arte totale. È stata dipinta con 20 sfumature di azzurro che dialogano con la luce. L'altare è stato ricavato dalla prua di un barcone di migranti arrivato a Lampedusa, e a scolpirlo sono stati i detenuti del carcere di Secondigliano. Quindi un restyling, come dire, potente, no? Dolore che si trasforma in speranza, accoglienza. E dietro questa rinascita c'è La Paranza. La Paranza è la cooperativa di giovani del quartiere del rione Sanità, che 20 anni fa ha iniziato a cambiare il destino della sanità, partendo dal sottosuolo con il famoso recupero delle straordinarie catacombe di San Gennaro. Un suggerimento veramente spassionato, amichevole e accorato per i turisti o per chiunque voglia farsi un regalo. Andate a visitarla questa chiesa ai Cristallini, perché uscirete da lì con gli occhi pieni di stupore e il cuore pieno di speranza, soprattutto. La musica più bella per voi. In arrivo il

Fever Dream qui su Radio Kiss Kiss. Usciamo dal pop di Alex Warren per accendere i fari nella notte, perché c'è un'auto nera che corre proprio verso gli anni 80, anche se questo pezzo è del 2023. Depeche Mode nella musica più bella, questa è Ghosts Again.

Il mondo è bello perché vario, ma soprattutto la musica, il mondo della musica è bello e vario. Quindi passiamo dai Depeche Mode a un pezzo che quest'estate è, si può dire che è già un po' il manifesto, no? Di quest'estate 2026. Si intitola Costiera Amalfitana, Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
5: paese. Kiss, kiss. Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: talk about.
1: Quante sfumature di biondo qui su Radio Kiss Kiss quando arrivano Madonna e Sabrina Carpenter insieme a Bring Your Love. Ve la ricordate la t-shirt Italians Do It Better? Quella sfoggiata da Madonna negli anni Ottanta? Ecco, la regina ci crede ancora sul serio che gli italiani lo facciano meglio, perché nel suo nuovissimo album Confessions on a Dance Floor Part 2, Miss Ciccone ha arruolato nel suo team produttori e musicisti italiani, ma scegliendo proprio il meglio del meglio dei nostri talenti musicali. Insomma, quando si tratta di fare grandi dischi e quando si vuole raggiungere l'obiettivo, quindi il top delle classifiche, la qualità del Made in Italy non si batte. E le grandi leggende internazionali lo sanno bene, perché una scelta simile l'hanno fatta anche i Rolling Stones. Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, anche Alicia Keys per voi.

Ancora pochi minuti insieme a me e poi saremo arrivati a destinazione anche oggi, venerdì 24 luglio. Tra poco un pezzo di storia della musica assolutamente imperdibile che ascolteremo dopo questa di Meghan Trainor.

Destinazione raggiunta! Portami a casa Kiss Kiss torna lunedì alle 19, ma ad accompagnarvi verso sera e per tutta la prossima settimana non ci sarò io, ma ci sarà Benny, perché io vado in vacanza! Quando ci ritroveremo poi a fine agosto per la nuova ennesima stagione di Portami a casa Kiss Kiss, mi ritroverete più abbronzata, più riposata sicuramente e anche più felice. Fra poco Stefano Piccirillo, felice sempre con Io, Tu e Kiss Kiss. Saluto e ringrazio Pasquale Viola in regia,

Chiama il tecnico del frigorifero, realmente utilizzato come elettrodomestico, come sfondo finale di una canzone che ha fatto la storia, i Radiohead, Karmapolis. Già risolto, aggiustato, perfetto. Ma buonasera! Sono le 21. Un bacio alla mia amica Rita con le sue meritatissime vacanze, la ritroverete a fine agosto con Portami a casa Kiss Kiss, che ha portato a casa un'altra stagione davvero incredibile. Io sono il suo primo ascoltatore qui in radio, ci diamo il cambio e facciamo insieme comitiva dalle 21 alle 24 per Io, Tu e Kiss Kiss. Uno dei ritornelli più cantati non solo dai giovani in quest'estate è Let Me Take You Out So I Can Show You Love, You Got Me Burning Up. A proposito di dance, primo quarto d'ora tra poco interamente dedicato alla storia della musica da ballo, ma si parte con Mark and Cremant.

Il vero lungomare questa sera è l'autostrada, tutto il viaggio minuto per minuto lo potete commentare al 347 490 0042. Questo è un weekend importantissimo per gli spostamenti sia d'andata ma anche di ritorno, e noi andata o ritorno nelle piste da ballo più importanti della storia della musica dance, perché il venerdì all'interno di O2 e Kiss Kiss si balla, tante decadi a disposizione e soprattutto gli anni 70, quando esplose definitivamente quel fenomeno chiamato disco music, prima dal loft, un appartamento aperto al pubblico a New York, e poi in vari posti, prima underground e poi gli ex nightclub si trasformarono non in musica d'ascolto ma proprio in musica da ballo, creando le piste da ballo e le famose dance floor. 1978 ci fu una strana analogia: Mick Jackson scrisse Blame It on the Boogie, niente a che vedere con Michael Jackson, che prese spunto da quella versione e nacque la Battle del Boogie, cioè la battaglia del Boogie. Poi si aggiunsero i fratelli più grandi di Michael e si realizzò una delle canzoni, una delle prime da ballare come canzone di gruppo, devo dire, di festa. Già l'intro vi dice qualcosa di estremamente gioioso, e scrisse la storia dei Jackson 5 e dello stesso MJ, the King of Pop and Roll, Michael Jackson. Questa è

ovviamente cantato, indovina da chi? Non da Michael Jackson né dai Jackson 5, ma da Stevie Wonder. Ci fu l'indecisione fino all'ultimo minuto della casa discografica la più famosa al mondo, la Motown Records di Detroit. Ci spostiamo dai 70 per ballare agli anni 80. La metro di Londra, una fermata, si chiamava S Express e prese e segnò sul suo taccuino personale il disc jockey Mark Moore questa singolare stazione, tanto che intitolò il suo progetto musicale S Express. Disco utilizzato, un campionamento continuo. Enjoy this trip. And disappear. Uno.

0: S Express. Avete mai sentito parlare di Acid House, il sottogenere della house music nato nella seconda metà degli anni Ottanta? Suonava Acid House il disc jockey Mark Moore, capitano di questo progetto intitolato Acid Express, costruito, come dicevo qualche minuto fa, quasi interamente su un campionamento di una band disco, ovvero i Rolls Royce, con Is It Love You're After. Se qualcuno becca l'originale, ascolterà proprio Acid Express in versione più vintage, ma il grande successo arrivò nel 1988. Buon compleanno, ascoltatrice e ascoltatore, sei nata o sei nato lo stesso giorno di Jennifer Lopez, che festeggia il suo compleanno e in grandissima forma ancora oggi, una donna meravigliosa. Qui la incontriamo in versione dance, più volte ci ha fatto ballare, tipo la fine dei 90 con Waiting for Tonight e On the Floor, e il celebre singolo dance pop del 2011 cantato con il rapper Pitbull, quello di Dale Dale, io sei Pitbull, prodotto poi da un beatmaker come Red One, vero e proprio rilancio per J-Lo, Jennifer Lopez, e all'interno di questa canzone troverete anche la lambada. Eh sì, senti già dal dentro, si sente. Auguri J-Lo!
1: J-Lo!

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: TV. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.

Regola del Samurai e Flamenco Paranoia. Samurai Jay nella comitiva di O2 e Kiss Kiss. Prima abbiamo suonato Jennifer Lopez, classe 1969, insieme a Pitbull, che festeggia il suo compleanno numero 57. A proposito di compleanni, un monumento per canzoni indimenticabili oggi è l'Happy Birthday dedicato a Gianni

Luna insieme a Giulia, insieme a tante altre canzoni che hanno segnato la sua storia, ma grazie a Luna in particolare abbiamo imparato a dire nel nostro linguaggio comune guardo il mondo da un oblò, cioè prima di quella canzone mai avremmo utilizzato un periodo grammaticale del genere. Lui nasce il 24 luglio 1956, ho sempre una storia molto divertente che riguarda il mio inizio in radio, avevo proprio 15-16 anni, c'era un uomo molto esperto e maturo che faceva il programma alla radio, è la prima radio dove ho lavorato, e con una sicumera incredibile, mixer, microfono, tutto controllato da lui. Ed ora, amici all'ascolto, Gianni Tozzi, anziché Gianni Togni, accanto a me c'era un suo collega, io non ero ancora bravo a fare la radio, cioè guardavo e basta, facevo la pianta grassa, e lui in diretta come eco disse senti questo, Gianni Tozzi. Quindi alla fine tutta storia vera, tutta vita vissuta. Ciao amici della comitiva, fate buon viaggio, buon venerdì, c'è anche Paolo.

quelli che hanno fatto una settimana intera al Pascià di Ibiza e ti dicono: guarda, ho sentito questo pezzo di Ugel, adesso la musica si è globalizzata, anni fa andavi in vacanza anche per ascoltare i pezzi che poi nella tua città o nel tuo piccolo paesino sarebbero andati molto bene qualche mese dopo, adesso è tutto nello stesso momento. Nominato Ibiza, sapete che siete i nostri ospiti al closing party di Gordo, Tu me tieni loco contigo e soprattutto il codice loco. Attenzione, ascoltate Radio Kiss Kiss quante più ore possibili, quanto più tempo possibile, perché potrebbe capitare proprio l'ennesimo ascolto di Loco Loco con il codice loco. Da non perdere tutte le info su kisskiss.it. Chi rientra dalle vacanze come Greta e Gabriele, dolcissimi con una bella foto di ritorno dalla Sardegna, per voi 347 490 0042. Guarda, ho parlato di persone che rientrano e non partono per le vacanze, e cosa succede nella comitiva di O2 e Kiss Kiss? Canzone intitolata Amore che torni, appunto.

Una canzone che ha una vibe romantica anche di un grande ritorno d'amore. Poi si può essere preparati al ritorno di un ex grande amore, oppure la vita è andata avanti e non puoi stare lì a cercare dei sentimenti che non esistono più. Loro in questo momento sono a Piazzale Roma, a Riccione, sta facendo un gran casino per il loro tour Negramaro e poi continueranno anche nel 2027 con delle date molto importanti. Abbiamo parlato spesso questa settimana della disc jockey sudcoreana Peggy Gou, soprattutto per colpa di Matteo Berrettini, colpa si fa per dire, ma questa è la sua nuova canzone con Ayra Starr, si chiama Woman.

0: merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss, kiss. Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Yes, yes. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Kiss, kiss.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Kiss, kiss.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss, kiss.
13: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
14: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

così l'inno di Olivia Rodrigo per l'estate 2026. Cara comitiva, prima ha nominato Berrettini, che ha fatto un post ricco di vita fuori dal campo da tennis, e Alcaraz subito ha commentato scrivendo: sai proprio come goderti la vita. E Berrettini ha risposto: sto cercando di imparare dal migliore, anche perché Alcaraz non è soltanto uno dei migliori al mondo all'interno di un rettangolo di gioco per il tennis, ma uno dei migliori a divertirsi nella vita. Anche Berrettini ultimamente non scherza, durante tutta la settimana sono impazziti tutti i siti internet, tutte le storie Instagram fatte nel locale dove è stato visto lo stesso tennista azzurro insieme a Peggy Gou, che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Quanti anni hai? Così, detta calda calda, al volo, perché si avvicina anche un anno una canzone. Quando la musica incontra i ricordi, ti mettiamo la canzone del tuo anno di nascita, ti facciamo raccontare. Vai con un WhatsApp. I Coldplay dal 2005.

Definitiva, non l'avevamo mai sentita, Noemi. Spero di non incontrarti mai più. Tu cosa fai questa sera? Non lo so, ma domani sera tutti davanti a TV8, Sky 1, Kiss Kiss TV, ore 21:30 c'è il Kiss Kiss.

Velocità musicale di crociera, davvero, per Biffy Clyro, Rearrange. Adesso è tempo di chiamare un genio quale Stevie Wonder, che abbiamo nominato all'inizio del nostro appuntamento di questo venerdì sera. Vedi, nominiamo un artista e arriva in comitiva, tra l'altro nel 1976, una canzone troppo bella che dovrebbe durare 5 giorni e non 4 minuti, è intitolata Sir Duke, un tributo a Duke Ellington, guru della musica jazz, e all'interno del pezzo si fanno tanti riferimenti anche a altri eminenti personaggi come Count Basie e Ella Fitzgerald. Stevie Wonder, Sir Duke.

Quando il mondo del jazz venne citato da Stevie Wonder, personaggi come Duke Ellington, Count Basie risuonavano familiari anche a chi non li aveva mai sentiti. Prima del 1976, questa la storia di Sir Duke. Ma lo so che in questo momento un dubbio ti sta attanagliando, vero? Ma io questa canzone l'ho sentita di recente in un film. Qual era il film? Dai, 3, 2, 1, The Hitch. Lui sì che capisce le donne, con Will Smith, quando disse: il numero di respiri che fate in vita vostra è irrilevante, quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono per troppa emozione. Beh, qualche emozione la vivremo anche in comitiva questa sera, io, tu e Kiss Kiss, e buona serata da Stefano Piccirillo.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Hai fatto caso che negli ultimi anni gli artisti si cimentano a raccontare la solitudine in coppia, cioè pur essendo in compagnia le coppie che non funzionano, e poi diventa tutto una canzone, cosa ci facciamo qui? Noi invece ci vogliamo un sacco di bene. Tutte le sere dal lunedì al venerdì intorno a quest'ora vi preannuncio l'appuntamento con Un anno, una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Basta scrivere la data di nascita al 347 490 0042. Vi forniamo il nuovo documento identità, ti immagini, ma soprattutto parliamo insieme di un pezzettino della vostra vita. Se tu ti dovessi fermare in questo istante e pensare qual è una cosa che posso raccontare agli amici della comitiva di O2 e Kiss Kiss che mi è rimasta dentro nel cuore, un ricordo bello, tante risate, gioia, divertimento, un momento piuttosto emozionante, è arrivato anche il caso di condividerlo con noi, perché poi mettiamo la canzone del tuo anno di nascita. Per questo ti chiediamo l'anno al 347 490 0042. Ad esempio, ieri sera abbiamo sentito una storia molto divertente del nostro ascoltatore Roy, se non sbaglio, che improvvisamente in comitiva una sera, bagno, tutti bagno di notte, va bene, tutto a posto, dov'è il mio costume? Non c'è, naked, bagno nudo, e si ricorda per tutta la vita e lo si racconta. Anastasia, One Day.

0: Ma che fanchettone che ha fatto Harry Styles, si chiama Dance No More. Secondo me qualcuno gli ha parlato dell'antica grandissima discoteca Studio 54 di New York, perché è la prima volta che lo sentiamo così centrato sul mondo della dance anni 70, anche se il disco è nuovo. 12 minuti dopo le 22, siete in Io, Tu e Kiss Kiss. O Elisabetta della nostra comitiva al nostro telefono. Ciao Elisabetta!
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Salve. Salve. Ha un tono molto formale, signora, possiamo darci del lei?
1: Sì, certo.
0: Va bene, lei come certo. Sta? Ha passato una buona giornata? Mi auguro sì. Di sì, perfetto. Allora, sì. Elisabetta, lei di che anno è?
1: Io 1974.
0: Ok, allora posso darti del tu perché sei una ragazzina.
1: Certo.
0: Sei una ragazzina. Elisabetta, 1974, partecipa questa sera ad Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi, ovvero ci raccontiamo un po' dei fatti vostri da condividere con la comitiva di Io, Tu e Kiss Kiss. Cosa ci racconti e cosa vuoi ricordare? Pronto? Non vuole più.
1: No, una mia cara amica.
0: Ok, scusami Elisabetta, perdonami. Sì? Puoi ripetere dall'inizio perché ti abbiamo perso un attimo. Prego.
1: Sì, ho detto vorrei raccontare la prima vacanza che ho fatto con una mia amica.
0: Ok.
1: E siamo stati a Pantelleria.
0: Bella.
1: E non ho capito.
0: No, ho detto bella.
1: Molto, sì. E diciamo che è stata molto bella perché io non conoscevo questa isoletta e ci siamo veramente divertiti perché eravamo con un gruppo di amici okay. Ed era la prima vacanza che andavo da sola.
0: Ah, vedi, vedi
1: sempre
0: allora,
1: con la famiglia sono andata.
0: La prima vacanza da soli non si dimentica assolutamente mai. Devo dire che quell'esperienza, devo dire, se ci fosse una classifica di Un anno una canzone quando la musica incontra i ricordi, cioè c'è cioè la prima vacanza da soli, la prima automobile, un grande amore e soprattutto un obiettivo di lavoro, un obiettivo di vita, quindi devo dire. Quanti anni avevi all'epoca?
1: Io avevo 20 anni.
0: 20 anni, prima vacanza da solo sì. A 20 anni siamo abbastanza nella norma, adesso si è abbassata un po' sì. L'età, però comunque sì. Si sta. Tu sei mamma, Elisabetta?
1: Io ho una figlia piccola.
0: Ok, quanto ha?
1: Ha 5 anni.

0: 5 anni, quindi chissà se sarai così apprensiva quando lei a 20 anni ti dirà vado a Pantelleria, perché poi i ruoli si rimane, quindi già subito e quando si passa all'altra parte, cara la mia Elisabetta. 1974, devo dire c'era un testosterone nel 73 molto importante, perché devi sapere Elisabetta che un sacco di ascoltatori che inviano il messaggio anno di nascita, abbiamo un sacco di ascoltatori del tuo anno, del 1974, quindi i potenziali papà dell'epoca si sono dati molto da fare, devo dire. Quindi ti auguro una bellissima serata, di ritornare magari a Pantelleria quanto prima a vivere ancora emozioni, anche se in modo diverso, ok, da un altro punto di
1: grazie.
0: Vista grazie davvero, sei stata dolcissima. Per te quell'anno in cui sei nata spopolava Lady Marmalade delle La Belle.
2: Un anno, una canzone. Quando

0: ti schissa te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chi schissa te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Kiss Kiss. Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Kiss Kiss.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
9: Approfitta dei weekendissimi dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Kiss Kiss.

Noder, c'è una folla dietro la console e c'è un movimento incredibile con questa che è la canzone disco dell'estate, si chiama Tall to You, Another e 54 Ultra. Questa è Radio Kiss Kiss, abbiamo sentito la voce di Elisabetta e io ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori come Elisabetta che manifestano la loro emozione in diretta, sta a noi poi strappare loro un sorriso come è successo e mettervi a proprio agio, perché siamo nell'era dei WhatsApp, dei vocali o comunque dello scritto, dove la voce in prima persona è una cosa che è diventata estremamente rara, quindi fare una telefonata è, devo dire, diventata un'operazione molto più difficile di prima, soprattutto quando è la prima volta che parli alla radio, quindi siete ancora una volta dei miti ascoltatori di Radio Kiss Kiss. Ogni volta che ascoltate le storie di un anno una canzone, poi vi lanciate appunto via WhatsApp: buonasera, sono Angela, una colonna sonora che ha segnato la mia vita è She's Like the Wind di Patrick Swayze, e racconta una storia molto particolare. In orfanotrofio, proprio da quando avevo 4 anni, scrive, era il film e la colonna sonora che mi facevano evadere dalla mia condizione fantasticare. Senti qua, She's Like the Wind, Patrick Swayze. E spero, Angela, di averti portato un sorriso verso quell'età, e evidentemente ne hai passate parecchie per, insomma, scriverci una cosa del genere. Ancora una volta grazie per condividere con voi parti importanti della vostra vita.

E sì, sta bene, c'è Lorenzo su Radio Kiss Kiss insieme a Gabri Ponte, intanto al Loco Rotondo, diventata il centro del mondo questo venerdì sera, si fa festa, si è sposato Gigio Donnarumma, la compagna Alessia Elefante, lui in total white, e presente tra gli invitati anche Holland, accompagnato dalla sua amica, fidanzata, amore, un tutto, e poi Giovanni Malagò, Paolo Maldini, Sandro Tonali, Niccolò Barella, insomma tanta elite del calcio italiano, tanti amici, soprattutto per Gigio Donnarumma che si è sposato qualche ora fa in quel di Loco Rotondo, che ha visto arrivare tutti i personaggi più importanti del mondo dello sport e del calcio, in particolare nelle ultime ore. Auguri davvero, perché non esistono solo quelli che partono, che tornano dalle vacanze, dal rientro dalle vacanze, c'è chi si sposa, chi è invitato al matrimonio, ad esempio domani sabato 25. Stai già pensando che caldo farà, che caldo non farà, intanto ti

porta matrimonio di Gigio Donnarumma e scatta una canzone che parla di felicità e del desiderio di fare felice l'altro o l'altra. Tanto ad Ostuni c'è il concerto di John Legend, grazie Ivan, e qui suona una novità.

4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

Avvicinati, fai il primo passo, rompi questo silenzio, il tutorial di Guy, allontanarsi per riavvicinarsi, bossa nostra, questa è Radio Kiss Kiss. Beh, questa sera gira così perché non tutti hanno la fortuna di essere stati educati e cresciuti dai genitori. Caro Stefano, buonasera, saluto, abbraccio Antonio. Io non sono stato in orfanotrofio, ma sono cresciuto in un collegio di suore pur avendo due genitori. Io da piccolo ero sempre in cerca di affetto e lo strapolavo da tutto, da una canzone, un cane, un gatto, un giocattolo, un albero, e poi piano piano divento restio a qualsiasi forma di affetto. Cara amica mia, si riferisce ad Angela che abbiamo letto prima, ti voglio bene, grazie, perché ci sono persone forti come te e come me che di fronte a tutto questo diamo amore incondizionato. Bellissima quella che è la vostra apertura, e anche questo è il senso dello stare insieme nella radio di sera, dove i volumi delle emozioni aumentano, c'è meno stress, meno routine, meno rumori e si può parlare apertamente e probabilmente molto più approfonditamente. Semplicemente grazie. Ora le All Saints, quelle di Pushers.

Caro David Guetta, tu sei un grande, però sei secondo ad ultimo, perché allo Stade de France David Guetta ha collezionato 240.000 presenze, mentre a Tor Vergata ultimo ne ha fatti 10.000 in più. 250.000 al di là di queste gare mastodontiche. A proposito di ultimo, invece, c'è Holland, che è un po' come il meme di Rick Astley, Never Gonna Give You Up, è presente al matrimonio di Gigio Donnarumma, ma anche in barca con ultimo, che per issarsi all'altezza di Holland per fare la foto è dovuto diventare una vela, sostanzialmente una foto anche piuttosto divertente. Tra poco facciamo la storia della musica. Prima vi porto al Cocorico, quello di Samuel e Colapesce.

Samuel, che ha festeggiato con i suoi Subsonica i 30 anni, i cieli su Torino, un bellissimo tour, e ogni volta che ci si incontra è un vero abbraccio, una grande festa. Qui, tra virgolette, da solo con Colapesce, vi porto nella storia del 1984. La Germania entrava nel mondo della musica pop grazie a Marian Gold, cioè il leader degli Alphaville, musica elettronica pop tipica degli anni 80, ma una canzone che è diventata un inno generazionale che ha oltrepassato ogni tipo di decade e la cantate ancora. Si chiama Forever Young.

pezzo vissuto almeno due volte, nell'originale 1984 ma anche nella stessa versione come colonna sonora continua di un film di Fausto Brizzi intitolato Forever Young, dove c'era Franco, uomo di 70 anni che faceva sport come un ragazzo ma entrò in crisi quando divenne nonno, oppure Angela che stava per compiere 50 anni e riusciva con ragazzi molto più giovani di lei. E la cultura del Forever Young. Sono le 11 e la sera di questo venerdì, arrivati a destinazione, le partenze, i rientri, i movimenti su strade e autostrade, ma anche in città, nelle località turistiche già affollate. Di ascoltatori di Radio Kiss Kiss, pochi minuti scatta anche la grande sfida, quanto sei tormentone, anni 10, e toccheremo proprio l'anno 2010. Questa sera, come vi sentirete, più una canzone piuttosto che un'altra. Insieme facciamo mezzanotte e ricominciamo con la coppia che ha cambiato i connotati della musica pop, con un genere quasi folk. Angelina Mango e Marco Mengoni sono insieme per Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Anche Beyoncé Knowles e Jay-Z hanno assistito alla finale mondiale tra Argentina e Spagna. Jay-Z si è rivolto a Beyoncé, ma non c'è il tiro da tre punti, no, è divisa in quattro quarti, ma è una partita di calcio, lo show nello show davvero. Attenzione, saluto gli amici con l'app di Radio Kiss Kiss, scaricata anche a Perol in Francia, vicino a Montpellier, dove i nostri amici a cena segnalano 24 gradi, serata perfetta. Gaetano, Giusy stanno finendo di cenare insieme a Io, Tu e Kiss Kiss. Ciao William, Laura, sempre presenti anche al sud della Francia. Ma quanto ti senti tormentone estivo 2010 questa sera?

Giannini e probabilmente mondo che stai scoprendo con gli spostamenti, la tua canzone di questa sera, dove c'era anche Lorenzo Giovanotti, e puoi scrivere Cremonini. Oppure Yolanda Be Cool, che molto venerdì sera con Carosone, con Tuo fa l'americano, citazione pazzesca. La sfida dei tre dischi dell'estate 2010 questa sera, quali tormentone, quindi Cesare Cremonini con Yolanda Be Cool e la prima incredibile, meravigliosa che abbiamo sentito, non bisogna neanche annunciarla. 347 490 0042. Con Anna invece torniamo all'estate 2026. Why go? Why?

qualche anno fa, e devo dire, rispetto agli scettici che dicono sempre con un artista giovane e nuovo, vabbè, fa un singolo quest'estate e poi sparisce, Anna è diventata un'eccellenza dell'hyperpop e non soltanto. Questa si chiama Wild Wasted. Come procede la sfida? Waka Waka oppure Cesare Cremonini con Mondo oppure Yolanda Be Cool Winno Speak Americano, tre pezzi dell'estate del 2010 nell'appuntamento serale di Quanto Sei Tormentone, ogni sera un'estate diversa. Cremonini a mani basse, ciao Nicola Davari, ciao Vincenza, ciao ancora a Will, ciao a Marta, a Lorenzo che scrive: questa sera mi sento molto Mondo di Cesare Cremonini insieme a Lorenzo Giovanotti, perché la scelta dipende anche dall'umore, cioè come stai, come ti senti in questo preciso istante. Una canzone non può valere un'altra, ma sicuramente può valere uno stato d'animo diverso. Anche questo è il gioco che vi mette protagonisti qui al 347 490 0042. Tanto relax, mi sa che siete arrivati in vacanza. Questa è la vibe vacanza destinazione raggiunta. Post Malone, Why Don't Belong to Me.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com. Kiss, kiss.
2: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

Tommaso Paradiso, uno di noi, con agitare Coca-Cola e te ne vai perché sei fatta così, dice nella sua nuova canzone di quest'estate. Non sei ancora partita, non sei ancora partito, ti devi preparare psicologicamente ad affrontare delle piccole vicende da viaggio. Almeno se non parti in automobile, scegli tu i compagni di viaggio, o parti da sola, da solo, allora tutto a posto. Troverai chi ascolta musica o video sul telefono senza usare le cuffie quando andrai in treno o piuttosto in aereo. Incontrerai probabilmente qualcuno che parla a voce alta, cioè parlare ad alta voce, urlare al telefono per tutto il viaggio. Ci saranno dei bambini scatenati, cioè i bambini che piangono, corrono mentre i genitori non controllano. C'è lo spazio personale e i sedili, anche quella è una vicenda per chi viaggia in treno o in aereo, cioè il sedile reclinato che abbassa il sedile di scatto, specie durante il pasto. Le gambe e i piedi, vogliamo parlare delle gambe e i piedi, mettere i piedi sui sedili o invadere lo spazio altrui con le ginocchia. Io ti sto preparando, ma se accadrà tutto questo, tu pensa alla destinazione e non al viaggio.

0: Swiftie. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Mi stavate chiedendo quando gira la pallina, la roulette. Siamo arrivati nella festa di Radio Kiss Kiss all'interno di O2 e Kiss Kiss. Tutte le sere 23:25 scatta 50 1976-2026. Dove andiamo? Come cominciamo? Con gli anni 10, va bene, perché parlando di mare d'estate, il mare più premiato in quella stagione fu quello della regione Liguria, la prima regione per numero di bandiere blu. C'è le Ligure, Varazze, Lerici, località che salutiamo, il Veneto, riconoscimenti importanti a Jesolo. In Emilia Romagna premiata la costa di Cesenatico quell'anno, in Toscana le bandiere blu a Cecina, ma anche a Castagneto Carducci, a Castiglione della Pescaia, e nelle Marche Potenza Picena e Civitanova Marche vissero un'estate molto blu, molto molto limpida. Tornato anche il momento più limpido della loro coesistenza professionale e amicale tra Neffa e J-Ax, che se le mandarono a dire qualche anno prima, fecero pace e realizzarono il progetto Due di Picche. Sì, esattamente, J-Ax e Neffa. Anche il titolo dell'album raccontava un po' tutta la storia precedente, ovvero disco intitolato C'eravamo tanto odiati. Canzone molto carina e divertente di quell'estate. Chiamata Fare a meno di te può girare la pallina all'interno della roulette per scoprire l'anno
0: 2010.

0: Neffa che composero l'inedito duo chiamato Due di picche, fare a meno di te. Dagli anni 10 vi porto agli anni 80. Baywatch, dai, forte. E anche David Hasselhoff, che interpretava il protagonista assoluto Mitch. Di chi sto parlando? Il capo dei bagnini di Baywatch, era anche il produttore della serie, dalla prima all'ultima puntata, è uno dei personaggi iconici che abbiamo riconosciuto quale capo bagnino. Nello stesso anno c'era Roy Orbison, purtroppo una brutta storia per lui, perché pochi mesi prima della pubblicazione di You Got It lui passò a miglior vita. Poi ci fu un periodo nel quale venne ricordato tantissimo, uno per You Got It, due per ritornare con la versione originale della canzone che diede il titolo al film con Richard Gere e Julia Roberts. Stiamo parlando di Oh Pretty Woman, ma concentriamoci su You Got It. Pallina che gira, roulette che identifica l'anno.
1: 1989.

volutamente anni 60, ma pubblicato nel 1989, Roy Orbison con You Got It. Adesso vi presento un busker, cioè un musicista di strada che ha cambiato repentinamente vita grazie al successo di questa canzone diventata virale e hit globale. Lui è Chris de Surrendy e la nuova è Good.

0: Made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
3: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: La tranquillità del cantato di Manu Chao come una centralina del radiotaxi, devo dire, ed è fighissimo così accompagnare Viajando por el Mundo. Intanto 50 torna, 50 anni di Radio Kiss Kiss, tante emozioni. Se il calciomercato quest'estate è un po' fermo, almeno al 25 di luglio, che ormai è imminente, c'è quello della seconda metà degli anni 90, perché stiamo per scoprire un anno importantissimo. Calciomercato del secolo, Ronaldo il fenomeno, acquistato dall'Inter di Moratti. Inzaghi capocannoniere quella stagione appena precedente. Quell'estate del mercato passò dall'Atalanta alla Juventus. Roberto Mancini, una vita alla Sampdoria, passò alla Lazio e probabilmente era la Serie A tra le più belle della storia mai raccontata. Storia raccontata più volte, quella del girl power. L'indipendenza, l'orgoglio, ma anche il merchandising delle Spice Girls, i poster, i giocattoli, le ragazze in miniatura a casa di tanti ragazzi e ragazzini sognanti, delle varie Melanie C, della Ginger Spice e chi più ne ha più ne metta. A un anno dall'uscita di Wanna Be si confermarono con Stop. Abbiamo individuato l'anno? Dai che l'abbiamo capito. Pallina, roulette.
0: 1997.

0: 1997 con le Spice Girls, festeggiate da Radio Kiss Kiss in 50 anni della radio della musica più bella, e un omaggio da parte delle Spice Girls esattamente quell'anno alla Motown Records, disco che proprio si ispira al soul anni 60. Potevano fare la qualunque le Spice Girls in quel periodo, perché vincevano sempre, quindi potevano variare anche con gli arrangiamenti, la musica, le intonazioni. Quante emozioni stiamo sbloccando. Torniamo agli anni 2000, verso la fine. Federica Pellegrini, oro e record mondiale nei 200 stile libero, e stiamo parlando delle mitiche Olimpiadi di Pechino. E poi Giusy Ferreri, regina incontrastata delle classifiche musicali, soprattutto d'estate, mentre restavano lì come statue però in movimento Jovanotti e Vasco Rossi. E poi Beppe Fiorello tra gli attori di fiction più apprezzati dal pubblico italiano. Il mondo del rock. Prima abbiamo parlato di Baywatch e c'era un legame molto importante tra la stessa Pamela Anderson e un musicista che girava sempre in moto in Harley, fisico pazzesco, Kid Rock, con All Summer Long si ispirava a Sweet Home Alabama.
1: 2008.

che ci sta per ogni estate, Sweet Home Alabama, come riferimento per All Summer Long di Kid Rock, che abbiamo ritrovato da quell'estate lì, 2008. Grazie amici, che viaggio che voi continuate a fare con La Notte Vola, che voi continuate a fare per raggiungere qualsiasi posto bello, mi auguro, e per vivere un grande weekend anche insieme a noi, grazie al maestro Viola in regia. Io, tu e Kiss Kiss nella versione serale torna lunedì alle ore 21, domani facciamo insieme Io, tu e il weekend con un sacco di passioni sportive insieme alla musica più bella. Ci lasciamo con il capolavoro di Robert Miles, stiamo parlando di Children 1996 da Stefano Piccirillo.

0: maestri? La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.
2: Si va. No,

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.
1: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
2: La musica più bella.
3: Kiss Kiss.
2: Suona solo

0: me.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Kiss Kiss.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

sito ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.